0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Sono le 2 e 32 minuti.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: PM.
1: Sono le 3:02.
2: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
3: Sulla terra siamo soli.

0: simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Si sveglia con un pianto, sono già le 7. Si scrolla un po' di dosso la malinconia e cerca dentro al letto le sue sigarette. Allaccia poi le scarpe per andare via. Isola guarda l'orologio, è tempo di svegliarsi. Si

Bianca pensa alla sua mamma e dentro sta morendo. Non sa che fare, se partire o restare in città. Ma un po' distratta al cellulare e ora sta ridendo, perché lo sa che prima o poi tutto ritornerà.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 3 e 31 minuti.
5: In ogni momento della tua giornata,
6: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
5: Scegli la radio giusta.
6: Scegli solo Radio Mugello.

0: sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 4:03.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Senti, che la sento toccata.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare, sa

0: Because none of them went in my.
1: No man, that's not the answer.
2: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4:34.
3: Una allegra domenica da Radio Mugello.

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: La tua musica preferita portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 5 e 32 minuti.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
0: Radio Mugello.

0: uguale.
1: Sono le 6:02.
2: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Una allegra domenica da Radio Mugello.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: No.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 6:30.
1: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

un packaging. Supporti diversi, ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura, per aziende, eventi e realtà del territorio. Wove, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.

0: Radio Mugello.
1: Wove, una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi, ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura, per aziende, eventi e realtà del territorio. Wove, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
2: 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: L'interrogazione presentata da Borgo Visione sull'investimento destinato alle cucine del Foro Boario ha portato in Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo il confronto sulla progettazione e sui costi dell'opera. L'iniziativa chiedeva chiarimenti sui 170.000 euro stanziati per l'allestimento, sulla programmazione degli interventi e sulla futura gestione della struttura. Secondo quanto ricostruito in aula dall'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Verdi, il progetto di fattibilità del 2023 predisposto alla precedente amministrazione prevedeva esclusivamente l'alimentazione elettrica, senza ricorso al gas naturale. Erano compresi i pannelli fotovoltaici, ma non le batterie di accumulo necessarie per conservare l'energia prodotta e aumentare l'autonomia dell'impianto. Durante i lavori sarebbero emerse ulteriori necessità relative agli impianti e agli adempimenti antincendio. Il quadro economico iniziale comprendeva 900.000 euro provenienti dal PNRR, 90.000 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e 30.000 dal Comune, per un totale di 1.020.000 euro. Per completare gli spazi destinati alla ristorazione e alle manifestazioni fieristiche, sono poi risultati necessari ulteriori interventi quantificati complessivamente in circa 285.000 euro. Anche la capacità della struttura è stata rivista. Il progetto originario avrebbe consentito di servire circa 100 coperti, mentre l'attuale amministrazione ha scelto di portare la capienza a circa 200, con l'obiettivo di rendere il Foro Boario adeguato a manifestazioni e iniziative di maggior richiamo. Le griglie, inizialmente ipotizzate all'interno, sono state trasferite in un'area esterna attraverso una variante, non essendo risultata praticabile la soluzione originaria. Chi per anni ha presentato il Foro Boario come un fiore all'occhiello dovrebbe spiegare perché non fossero state previste le attrezzature della cucina, una soluzione adeguata per l'alimentazione degli impianti e tutte le dotazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, sostiene Borgo Visione. Il conto di quelle scelte ricade oggi sui cittadini di Borgo. A doverne rispondere sono coloro che progettarono e presentarono l'opera come completa, non chi è stato costretto a reperire nuove risorse per renderla realmente utilizzabile.
2: Confesercenti Firenze esprime soddisfazione nell'apprendere che l'amministrazione comunale di Marradi ha valutato positivamente e condiviso pienamente le considerazioni inoltrate dall'associazione negli scorsi mesi, un passaggio fondamentale a sostegno del tessuto economico locale e delle piccole imprese del territorio in vista dell'imminente tradizionale Sagra delle Castagne. Nella nota inviata, Confesercenti aveva sottolineato l'importanza che gli eventi organizzati sul territorio siano pensati e condivisi affinché rappresentino una reale opportunità di lavoro e vivacizzazione per gli esercizi commerciali di somministrazione e di accoglienza. Tra i punti cardine emersi e ora accolti la gratuità del suolo pubblico per le attività locali e la tutela della visibilità dei negozi.
1: Fino al 60% di rimborso sugli abbonamenti trimestrali e annuali del trasporto pubblico locale per gli studenti delle superiori. Nei mesi di ottobre e novembre 2026 dal link dedicato si accede alla domanda per il bonus BPL studenti, iniziativa promossa alla città metropolitana di Firenze e inserita nell'ambito del PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. L'agevolazione consentirà alle famiglie degli studenti delle scuole superiori residenti in uno dei comuni della città metropolitana di Firenze un risparmio fino al 60% sugli abbonamenti trimestrali e annuali di trasporto pubblico locale, non mensili, acquistati in data successiva al 1 agosto 2026. Dalla misura sono esclusi i residenti del comune di Firenze già destinatari dello specifico bonus TPL. La misura è stata approvata dal Consiglio della città metropolitana di Firenze con una variazione al bilancio di previsione dell'ente per 1 milione di euro. Il bonus back TPL studente è cumulabile con eventuali altri bonus promossi dal comune di residenza e anche con il bonus trasporti statale. Cambiano le modalità di pagamento per chi cerca e raccoglie tartufi e funghi in Toscana. La regione ha infatti completato il passaggio al sistema elettronico PagoPA, eliminando la possibilità di utilizzare i tradizionali bollettini postali. Per la cerca e la raccolta dei tartufi l'importo annuale regionale può essere versato esclusivamente attraverso la piattaforma Iris, utilizzando uno dei sistemi messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento abilitati. Dal 30 settembre 2026 la stessa regola vale anche per le autorizzazioni alla raccolta dei funghi. I pagamenti tramite bollettino postale non sono più accettati. Per i residenti in Toscana non è richiesto alcun versamento quando la raccolta dei funghi viene effettuata esclusivamente nel territorio del proprio comune di residenza. L'autorizzazione a pagamento diventa invece necessaria quando si intende raccogliere funghi fuori dal proprio comune. La normativa regionale prevede autorizzazioni personali semestrali annuali, mentre disposizioni specifiche sono stabilite per chi non risiede in Toscana. Il passaggio a Iris PagoPA permette alla regione di uniformare i pagamenti, migliorare la tracciabilità e la riconciliazione dei versamenti e consentire agli utenti di consultare in qualsiasi momento le operazioni effettuate.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.
7: Radio Mugello c'è!

succede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
2: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: Radio Mugello.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7 con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
5: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: 334 79 88 000.
9: Sono le 7 e 30 minuti.
10: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
11: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335 7725 882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339 86 05 753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande e snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiori maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secoff Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola, 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato, 055-8420-045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali, 333-9428-933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente, si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia, 347-5621-717 Sandra.
0: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
8: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
4: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: 334 79 88 000.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

sand pit.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
6: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
7: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
8: 334 79 88 000.
9: Sono le 8.
10: Gli annunci economici di Radio Mugello.
11: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2. 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo tapirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 9298 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328 6487 256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327 1182 381. Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338 9265 820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320 6941 532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche, case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e ufficio. 347 86 1838.
12: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
10: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
8: 334 79 88 000.

0: pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
10: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
2: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Mugellonet a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro, facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa, disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi, ti aspettiamo.
0: Da punte a capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria punte a capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: 334 79 88 000.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello.

0: Ravioli sono una vera specialità e il venerdì pesce. Ti aspettiamo in largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Morino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7 con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
0: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Un album che ha fatto la storia del rock, due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 9.
5: Radio Mugello Notizie.
6: La risonanza magnetica deve essere installata all'interno dell'ospedale del Mugello, integrata con il pronto soccorso e il reparto di radiologia. È la posizione ribadita dalla coalizione Borgo Partecipa, che nel Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo ha presentato un nuovo ordine del giorno dedicato al potenziamento del presidio ospedaliero. La coalizione che sostiene il sindaco Leonardo Romagnoli richiama anche un precedente atto presentato sullo stesso argomento e chiede alla Regione Toscana e all'ASL Toscana Centro certezze sui tempi, sugli investimenti e sul futuro dell'ospedale. Il 28 maggio il sindaco Romagnoli, nella sua funzione di presidente della Società della Salute del Mugello, aveva chiesto all'ASL Toscana Centro di indicare la collocazione definitiva del macchinario. Nella risposta ufficiale l'azienda sanitaria ha spiegato che nell'attuale configurazione dell'ospedale non sono disponibili spazi interni tecnicamente idonei. La soluzione individuata prevede quindi la costruzione di un nuovo volume edilizio adiacente all'attuale reparto di radiologia. Una valutazione che, secondo Borgo Partecipa, rende necessario avviare immediatamente la progettazione dell'intervento, individuando le risorse definendo un cronoprogramma preciso. Per la coalizione l'ospedale Mugello non deve limitarsi a mantenere i servizi esistenti, ma deve assumere un ruolo più qualificato all'interno del sistema sanitario. Investire nelle specialistiche chirurgiche e ortopediche già presenti consentirebbe di rafforzare l'offerta sanitaria e ridurre gli spostamenti dei pazienti verso Firenze o altri territori. La risonanza magnetica rappresenta quindi un elemento essenziale di questa strategia.
7: Tra ottobre e novembre 2026 Borgo San Lorenzo propone un calendario unitario di iniziative dedicate all'ottava
4: l'ottavo centenario francescano promosso congiuntamente da Comune di Borgo San Lorenzo, Unità Pastorale e Università dell'Età Libera del Mugello. La ricorrenza offre l'occasione per rileggere il rapporto tra San Francesco e il Mugello ricordato da fonti e studi storici. La tradizione colloca infatti un passaggio del santo a Borgo San Lorenzo nei primi decenni del XIII secolo, in un contesto di tensioni civili che la sua predicazione avrebbe contribuito a ricomporre. Da questo nucleo originario si sviluppò la

0: Presenza francescana nel territorio divenuta nei secoli un riferimento religioso, culturale e artistico. Il calendario, che si va ad aggiungere agli eventi già promossi anche negli ultimi giorni di settembre, propone un itinerario che attraversa arte, storia, musica e luoghi identitari del paese, con il contributo di studiosi e specialisti non solo locali. Primo appuntamento domenica 4 ottobre alle 16 nella chiesa di San Francesco, quando si terrà San Francesco Mugellano. Piccolo itinerario artistico dalla pittura giottesca alla manifattura dei chini. Relatrice Lia Brunori, musica di Semplicemente Coro con le lodi francescane. Domenica 4 ottobre dalle 16 presso la sede della scuola in piazza Martin Luther King a Borgo San Lorenzo si terrà l'Open Day della scuola di musica Camerata De Bardi per l'anno scolastico 2026-2027. La scuola si apre alla Vallata del Mugello per presentare spazi, luoghi, docenti, offerta didattico-formativa. Si potranno conoscere e provare tutti gli strumenti musicali insieme ai docenti della sezione classica e moderna dei corsi individuali e collettivi. L'Open Day è aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla musica, conoscere gli strumenti e i loro segreti, iniziare il proprio percorso di studi con i professionisti del settore, avere tutte le informazioni relative all'inizio dei corsi e ai costi di frequenza. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza. Appuntamenti della domenica calcistica: nel girone B dell'Eccellenza si gioca la quarta giornata alle 15, l'Audax Rufina è impegnata in casa contro la San Giovannese. Nel girone A della promozione, sempre quarta giornata alle 15:30, in casa il Luco contro il Calenzano e la Fortis Juventus contro l'Intercomunale Monsummano a Ronta. Nel girone C della promozione, per la quarta giornata, trasferta per l'Alleanza Giovanile di Comano sul campo del Montagnano. Nel girone C della prima categoria si gioca la terza giornata, sono impegnate in casa il Barberino contro l'Alba Carraia e il Saginale contro il Real Peretola. In trasferta il San Piero Assieve sul campo del Capraia, il San Godenzo sul campo del Gambassi e la Gallianese sul campo della Nuova Novoli. Nel girone D della seconda categoria, per la terza giornata, trasferta per il Londa sul campo della Ducciodini. Nel girone F della seconda categoria, per la terza giornata, in casa il Reconquista contro il Paperino San Giorgio, lo Scarperia contro il Naldi e il Vaglia contro l'Atletica Castello, e in trasferta il Firenzuola sul campo del Mezzana.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotore.

0: 71 Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
4: 334 79 88 000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello. Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Mugello.
2: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Va ora in onda il meteo. Previsioni, temperature e curiosità dal Mugello. A cura di Luca Barlani.
1: È domenica 4 ottobre. Vediamo le minime della notte e le massime di ieri rilevate nelle 13 stazioni del Mugello e della Val di Sieve. A Borgo San Lorenzo la minima della notte è scesa a 7,9 gradi. Ieri la massima ha raggiunto 27,7. A Scarperia minima di 8,3 gradi e massima di ieri 27,1 gradi. A Barberino di Mugello, nella località Le Croci, minima di 14,1 gradi e massima di ieri di 25,7. A Palazzuolo sul Senio, minima di 9,9 gradi, con massima di ieri a 21,6. A Firenzuola, minima della notte 6,2 gradi. Ieri la massima è stata di 23,5 gradi. A Marradi, nella stazione di San Cassiano sul Lamone, minima di 7,7 gradi e massima di ieri di 24,1. A Vicchio, minima della notte circa 8,1 gradi e massima di ieri 18 gradi. A Dicomano, minima della notte circa 12,2 gradi e massima di ieri circa 28,9 gradi. A Londa, minima di 12 gradi e massima di ieri di 28,9. A Montegiovi i dati richiesti non sono disponibili. Al Giogo minima di 12,3 gradi e massima di ieri di 18,1. Alla Futa la minima della notte è stata di 13,1 gradi, massima di 18,8 gradi. Per oggi, sul Mugello, cielo sereno con possibili velature nel pomeriggio. Le temperature previste passano dai 12 gradi del mattino ai 22 del pomeriggio. Sull'Alto Mugello, a Firenzuola, cielo sereno e valori da 9 a 21 gradi. In Val di Sieve, con Rufina come riferimento, attesi cielo sereno, 13 gradi alle 8 e 26 alle 14. La probabilità di pioggia resta bassa, attorno al 5% nelle ore disponibili delle località di riferimento. Venti deboli e variabili, senza particolari segnalazioni. Le temperature sono previste stazionarie o in lieve calo nei valori minimi. Sarà quindi una domenica generalmente tranquilla, con buona presenza di sole e qualche velatura. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello!
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.
5: Sono le 9 e 35 minuti.
3: Una allegra domenica da Radio Mugello.
6: Radio Mugello.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
10: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
9: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
11: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo!
13: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
4: 334 79 88 000.
14: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
1: Era arrivata una sera, disorientata e sincera, lasciò un nido a metà.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
2: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro, facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa, disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: In ogni momento della tua giornata la nostra acqua è al tuo fianco, ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: L'interrogazione presentata da Borgo Visione sull'investimento destinato alle cucine del Foro Boario ha portato in Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo il confronto sulla progettazione e sui costi dell'opera. L'iniziativa chiedeva chiarimenti sui 170.000 euro stanziati per l'allestimento, sulla programmazione degli interventi e sulla futura gestione della struttura. Secondo quanto ricostruito in aula dall'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Verdi, il progetto di fattibilità del 2023, predisposto alla precedente amministrazione, prevedeva esclusivamente l'alimentazione elettrica, senza ricorso al gas naturale. Erano compresi i pannelli fotovoltaici, ma non le batterie di accumulo necessarie per conservare l'energia prodotta e aumentare l'autonomia dell'impianto. Durante i lavori sarebbero emerse ulteriori necessità relative agli impianti e agli adempimenti antincendio. Il quadro economico iniziale comprendeva 900.000 euro provenienti dal PNRR, 90.000 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e 30.000 dal Comune, per un totale di 1.020.000 euro. Per completare gli spazi destinati alla ristorazione e alle manifestazioni fieristiche, sono poi risultati necessari ulteriori interventi quantificati complessivamente in circa 285.000 euro. Anche la capacità della struttura è stata rivista. Il progetto originario avrebbe consentito di servire circa 100 coperti, mentre l'attuale amministrazione ha scelto di portare la capienza a circa 200, con l'obiettivo di rendere il Foro Boario adeguato a manifestazioni e iniziative di maggior richiamo. Le griglie, inizialmente ipotizzate all'interno, sono state trasferite in un'area esterna attraverso una variante, non essendo risultata praticabile la soluzione originaria. Chi per anni ha presentato il Foro Boario come un fiore all'occhiello dovrebbe spiegare perché non fossero state previste le attrezzature della cucina, una soluzione adeguata per l'alimentazione degli impianti e tutte le dotazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, sostiene Borgo Visione. Il conto di quelle scelte ricade oggi sui cittadini di Borgo. A doverne rispondere sono coloro che progettarono e presentarono l'opera come completa, non chi è stato costretto a reperire nuove risorse per renderla realmente utilizzabile.
3: Confesercenti Firenze esprime soddisfazione nell'apprendere che l'amministrazione comunale di Marradi ha valutato positivamente e condiviso pienamente le considerazioni inoltrate dall'associazione negli scorsi mesi, un passaggio fondamentale a sostegno del tessuto economico locale e delle piccole imprese del territorio in vista dell'imminente tradizionale Sagra delle Castagne. Nella nota inviata, Confesercenti aveva sottolineato l'importanza che gli eventi organizzati sul territorio siano pensati e condivisi affinché rappresentino una reale opportunità di lavoro e vivacizzazione per gli esercizi commerciali di somministrazione e di accoglienza. Tra i punti cardine emersi e ora accolti la gratuità del suolo pubblico per le attività locali e la tutela della visibilità dei negozi. Riparte la scuola di musica comunale di Borgo San Lorenzo con un nuovo anno di attività, progetti e opportunità per bambini, ragazzi e adulti. La ripartenza arriva al termine della procedura di gara per la gestione della scuola, alla quale hanno partecipato realtà di valore con professionalità e competenze anche del territorio. Al termine della procedura il servizio è stato affidato a Music Valley, in realtà che ha già gestito la scuola negli ultimi anni. Il nuovo anno propone un'offerta che comprende musica classica e moderna, percorsi individuali e musica d'insieme, produzione musicale ed elettronica. Accanto ai percorsi già proposti dalla scuola saranno sviluppati nuovi progetti, occasioni di incontro ed esperienze musicali, con l'obiettivo di ampliare le opportunità per chi vuole avvicinarsi alla musica e per chi desidera approfondire la propria esperienza. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà l'Open Day di domenica 4 ottobre a partire dalle 15 al centro d'incontro di Piazza Dante. Come ogni anno torna la Festa del Marrone a San Piero a Sieve, che anche quest'anno si svolgerà in tre domeniche. A San Piero a Sieve domenica 4, 11 e 18 ottobre la Proloco organizza la manifestazione con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la collaborazione di Misericordia di San Piero, Centro Socioculturale Villa Adami, Consulta dei Genitori e Caritas Parrocchiale di San Piero. Domenica 4 dalle 8 alle 19 il Parco Antonio Berti diverrà il centro di mercatini, degustazioni, animazioni per bambini, spettacoli e molto altro. È previsto il mercato delle aziende agricole locali con prodotti a chilometri zero e degustazioni di vini del territorio. Alle 12.30 l'apertura del ristorante. Nel pomeriggio musica e ballo con DG Band. Per i più piccoli tutto il giorno giochi in legno a cura di PM Model Natural Game e nel pomeriggio dalle 14.30 laboratorio artistico Ti faccio un ritratto con Silvia.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
5: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
6: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
0: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
5: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
0: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: 334 79 88 000.
10: In ogni momento della tua giornata
11: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
10: Scegli la radio giusta.
11: Scegli solo Radio Mugello.
12: Papà, non ti hai l'occhito?
13: Cooking Soul.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
4: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
5: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
9: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo Tapirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 9298 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381. Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto o compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15, dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie ufficio. 347 86 18 38.
3: Sono le 10 e 33 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: al 334 79 88 000.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello. www.radiomugello.it.
6: Vamo, listo. Salud, muchachos, por esa mujer.

0: Salò.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
5: 334 7988 000.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84.

0: Scocche, Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
3: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
4: 334 79 88 000.
5: Sono le 11.
6: Radio Mugello Notizie.
7: L'interrogazione presentata da Borgo Visione sull'investimento destinato alle cucine del Foro Boario ha portato in Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo il confronto sulla progettazione e sui costi dell'opera. L'iniziativa chiedeva chiarimenti sui 170.000 euro stanziati per l'allestimento, sulla programmazione degli interventi e sulla futura gestione della struttura. Secondo quanto ricostruito in aula dall'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Verdi, il progetto di fattibilità del 2023, predisposto alla precedente amministrazione, prevedeva esclusivamente l'alimentazione elettrica, senza ricorso al gas naturale. Erano compresi i pannelli fotovoltaici, ma non le batterie di accumulo necessarie per conservare l'energia prodotta e aumentare l'autonomia dell'impianto. Durante i lavori sarebbero emerse ulteriori necessità relative agli impianti e agli adempimenti antincendio. Il quadro economico iniziale comprendeva 900.000 euro provenienti dal PNRR, 90.000 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e 30.000 dal Comune, per un totale di 1.020.000 euro. Per completare gli spazi destinati alla ristorazione e alle manifestazioni fieristiche, sono poi risultati necessari ulteriori interventi quantificati complessivamente in circa 285.000 euro. Anche la capacità della struttura è stata rivista. Il progetto originario avrebbe consentito di servire circa 100 coperti, mentre l'attuale amministrazione ha scelto di portare la capienza a circa 200, con l'obiettivo di rendere il Foro Boario adeguato a manifestazioni e iniziative di maggior richiamo. Le griglie, inizialmente ipotizzate all'interno, sono state trasferite in un'area esterna attraverso una variante, non essendo risultata praticabile la soluzione originaria. Chi per anni ha presentato il Foro Boario come un fiore all'occhiello dovrebbe spiegare perché non fossero state previste le attrezzature della cucina, una soluzione adeguata per l'alimentazione degli impianti e tutte le dotazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, sostiene Borgo Visione. Il conto di quelle scelte ricade oggi sui cittadini di Borgo. A doverne rispondere sono coloro che progettarono e presentarono l'opera come completa, non chi è stato costretto a reperire nuove risorse per renderla realmente utilizzabile. Il Mugello è tornato a discutere di connettività veloce, di digital divide, dei buchi nella copertura mobile e internet, problemi che conosce bene chi vive nelle aree interne, in quelle frazioni, località e zone dove non c'è campo. La telefonia mobile non esiste proprio, la rete fissa è spesso interessata da guasti, non si naviga in internet perché non arriva la banda larga o altro segnale. Il tema della connettività, sia telefonica, rete fissa e mobile, che digitale e internet, ha occupato gran parte dell'incontro tra sindaci mugellani e l'assessore regionale Alberto Lenzi, svoltosi presso l'Unione dei Comuni del Mugello. Ci si è soffermati in particolar modo sulle criticità e i servizi delle zone dove il servizio è presente ma non adeguato ed efficiente, nelle zone completamente scoperte da segnale e servizio in quanto non attrattive per gli operatori, i piani di investimento sia pubblici che privati per l'estensione della rete a banda larga, le contestazioni dei comuni sui lavori di scavo per la posta dei cavi e ripristini stradali non conformi. Oltre ai disagi c'è stato spazio per evidenziare le opportunità che le nuove tecnologie e le connettività esprimono per lo sviluppo di un territorio e la qualità della vita. Da parte sua l'assessore regionale Lenzi ha evidenziato l'impegno che la regione sta approfondendo nella ricognizione puntuale delle criticità, le sollecitazioni a gestori di telefonia ed investimenti di piani specifici per estendere la copertura di connettività, come quelli per installare tralicci. Negli ultimi anni, con investimenti pubblici, sono

0: State raggiunte in fibra ottica in Mugello 6.827 unità immobiliari con il bando Bull Aree Bianche, servizio del quale stanno già usufruendo oltre 1.000 utenze, 4.408 civici con il piano Italia 1 Giga, costruite 6 nuove stazioni radiobase per la telefonia mobile con il piano Italia 5G, mentre 4.285 sono i civici previsti con il Fondo Nazionale Connettività di prossima partenza. Nel corso del confronto è stata condivisa una modalità celere per far pervenire alla Regione segnalazione di guasti, di servizi, criticità e richiedere con urgenza l'intervento da parte dei gestori. Una panoramica sui fondi e servizi per la formazione e le politiche attive ha chiuso l'incontro.
1: Appuntamenti della domenica calcistica. Nel girone B dell'Eccellenza si gioca la quarta giornata alle 15. L'Audax Rufina è impegnata in casa contro la San Giovannese. Nel girone A della promozione, sempre quarta giornata alle 15.30, in casa il Luco contro il Calenzano e la Fortis Juventus contro l'intercomunale Monsummano a Ronta. Nel girone C della promozione, per la quarta giornata, trasferta per l'Alleanza Giovanile di Comano sul campo del Montagnano. Nel girone C della prima categoria si gioca la terza giornata, sono impegnate in casa il Barberino contro l'Alba Carraia e il Saginale contro il Real Peretola. In trasferta il San Piero Assieve sul campo del Capraia, il San Godenzo sul campo del Gambassi e la Gallianese sul campo della Nuova Novoli. Nel girone D della seconda categoria, per la terza giornata, trasferta per il Londa sul campo della Ducciodini. Nel girone F della seconda categoria, per la terza giornata, in casa il Reconquista contro il Paperino San Giorgio, lo Scarperia contro il Naldi e il Vaglia contro l'Atletica Castello, in trasferta il Firenzuola sul campo del Mezzana.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
8: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
7: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
8: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: 334 79 88 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Va ora in onda il meteo. Previsioni, temperature e curiosità dal Mugello. A cura di Luca Barlani.
1: È domenica 4 ottobre. Vediamo le minime della notte e le massime di ieri rilevate nelle 13 stazioni del Mugello e della Val di Sieve. A Borgo San Lorenzo la minima della notte è scesa a 7,9 gradi. Ieri la massima ha raggiunto 27,7. A Scarperia minima di 8,3 gradi e massima di ieri 27,1 gradi. A Barberino di Mugello, nella località Le Croci, minima di 14,1 gradi e massima di ieri di 25,7. A Palazzuolo sul Senio, minima di 9,9 gradi, con massima di ieri a 21,6. A Firenzuola, minima della notte 6,2 gradi. Ieri la massima è stata di 23,5 gradi. A Marradi, nella stazione di San Cassiano sul Lamone, minima di 7,7 gradi e massima di ieri di 24,1. A Vicchio, minima della notte circa 8,1 gradi e massima di ieri 18 gradi. A Dicomano, minima della notte circa 12,2 gradi e massima di ieri circa 28,9 gradi. A Londa, minima di 12 gradi e massima di ieri di 28,9. A Montegiovi i dati richiesti non sono disponibili. Al Giogo minima di 12,3 gradi e massima di ieri di 18,1. Alla Futa la minima della notte è stata di 13,1 gradi, massima di 18,8 gradi. Per oggi, sul Mugello, cielo sereno con possibili velature nel pomeriggio. Le temperature previste passano dai 12 gradi del mattino ai 22 del pomeriggio. Sull'Alto Mugello, a Firenzuola, cielo sereno e valori da 9 a 21 gradi. In Val di Sieve, con Rufina come riferimento, attesi cielo sereno, 13 gradi alle 8 e 26 alle 14. La probabilità di pioggia resta bassa, attorno al 5% nelle ore disponibili delle località di riferimento. Venti deboli e variabili, senza particolari segnalazioni. Le temperature sono previste stazionarie o in lieve calo nei valori minimi. Sarà quindi una domenica generalmente tranquilla, con buona presenza di sole e qualche velatura. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello!
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: 334 79 88 000.
0: Una allegra domenica da Radio Mugello.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: di me.
1: Radio Mugello.
2: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
8: Scopri il bar tabaccheria Bar Bamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Bar Bamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time 335 7725 882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia 339 86 05 753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande e snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casa Matta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni e anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina, contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola 333 8604 738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente, si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia 347 5621 717. Sandra
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
3: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Sono le 11 e 38 minuti.
1: Radio Mugello.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: 334 79 88 000.
8: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Un amore quando ami troppo è più difficile da mantenere, perché

0: ama musica, ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

ti dico che lo so, tra un paio d'anni o tre, che io vivrò con te, ma l'hai capito o no?

che lo so, tra un paio d'anni o tre, che io vivrò con te, ma l'hai capito o no?

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69. A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: 334 79 88 000.
7: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Confesercenti Firenze esprime soddisfazione nell'apprendere che l'amministrazione comunale di Marradi ha valutato positivamente e condiviso pienamente le considerazioni inoltrate dall'associazione negli scorsi mesi, un passaggio fondamentale a sostegno del tessuto economico locale e delle piccole imprese del territorio in vista dell'imminente tradizionale Sagra delle Castagne. Nella nota inviata, Confesercenti aveva sottolineato l'importanza che gli eventi organizzati sul territorio siano pensati e condivisi affinché rappresentino una reale opportunità di lavoro e vivacizzazione per gli esercizi commerciali di somministrazione e di accoglienza. Tra i punti cardine emersi e ora accolti la gratuità del suolo pubblico per le attività locali e la tutela della visibilità dei negozi.
3: Fino al 60% di rimborso sugli abbonamenti trimestrali e annuali del trasporto pubblico locale per gli studenti delle superiori. Nei mesi di ottobre e novembre 2026 dal link dedicato si accede alla domanda per il bonus BPL studenti, iniziativa promossa alla città metropolitana di Firenze è inserita nell'ambito del PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. L'agevolazione consentirà alle famiglie degli studenti delle scuole superiori residenti in uno dei comuni della città metropolitana di Firenze un risparmio fino al 60% sugli abbonamenti trimestrali e annuali di trasporto pubblico locale, non mensili, acquistati in data successiva al 1 agosto 2026. Dalla misura sono esclusi i residenti del comune di Firenze già destinatari dello specifico bonus TPL. La misura è stata approvata dal Consiglio della città metropolitana di Firenze con una variazione al bilancio di previsione dell'ente per 1 milione di euro. Il bonus back TPL studente è cumulabile con eventuali altri bonus promossi dal comune di residenza e anche con il bonus trasporti statale. Cambiano le modalità di pagamento per chi cerca e raccoglie tartufi e funghi in Toscana. La regione ha infatti completato il passaggio al sistema elettronico PagoPA, eliminando la possibilità di utilizzare i tradizionali bollettini postali. Per la cerca e la raccolta dei tartufi

0: L'importo annuale regionale può essere versato esclusivamente attraverso la piattaforma Iris, utilizzando uno dei sistemi messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento abilitati. Dal 30 settembre 2026 la stessa regola vale anche per le autorizzazioni alla raccolta dei funghi. I pagamenti tramite bollettino postale non sono più accettati. Per i residenti in Toscana non è richiesto alcun versamento quando la raccolta dei funghi viene effettuata esclusivamente nel territorio del proprio comune di residenza. L'autorizzazione a pagamento diventa invece necessaria quando si intende raccogliere funghi fuori dal proprio comune. La normativa regionale prevede autorizzazioni personali semestrali e annuali, mentre disposizioni specifiche sono stabilite per chi non risiede in Toscana. Il passaggio a Iris PagoPA permette alla regione di uniformare i pagamenti, migliorare la tracciabilità e la riconciliazione dei versamenti e consentire agli utenti di consultare in qualsiasi momento le operazioni effettuate.
1: Una giornata all'insegna dell'impegno, della partecipazione e della cura del territorio. Il gruppo di volontarie e volontari Il Verde è Nostro, insieme alle alunni e agli alunni delle classi del prolungato della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo, nell'ambito del progetto iCare, ha partecipato a Puliamo Borgo, inserito nelle attività di Puliamo il Mondo promosse da Legambiente a livello nazionale, dedicandosi alla pulizia di alcune aree del comune. Tutti insieme hanno lavorato in diverse zone: Foro Boario, Villa Pecori, Salesiani, Parco della Misericordia e Stazione. Un'esperienza concreta di cittadinanza attiva che ha visto generazioni diverse collaborare per rendere più puliti, curati e belli gli spazi. Appuntamenti della domenica calcistica: nel girone B dell'Eccellenza si gioca la quarta giornata alle 15, l'Audax Rufina impegnata in casa contro la San Giovannese. Nel girone A della promozione, sempre quarta giornata alle 15:30, in casa il Luco contro il Calenzano e la Fortis Juventus contro l'intercomunale Monsummano a Ronta. Nel girone C della promozione, per la quarta giornata, trasferta per l'Alleanza Giovanile di Comano sul campo del Montagnano. Nella girone C della prima categoria si gioca la terza giornata, sono impegnate in casa il Barberino contro l'Alba Carraia e il Saginale contro il Real Peretola. In trasferta il San Piero Assieve sul campo del Capraia, il San Godenzo sul campo del Gambassi e la Gallianese sul campo della Nuova Novoli. Nel girone D della seconda categoria, per la terza giornata, trasferta per il Londa sul campo della Ducciodini. Nel girone F della seconda categoria, per la terza giornata, in casa il Reconquista contro il Paperino San Giorgio, lo Scarperia contro il Naldi e il Vaglia contro l'Atletica Castello, e in trasferta il Firenzuola sul campo del Mezzana.
2: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi, ti aspettiamo.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? anche per una consulenza gratuita. Vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Ed ecco la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12 il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624,
8: 334 79 88 000.
9: Un'allegra domenica da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: you're still my only one when all is said and done.
1: Radio Mugello.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69. L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com
8: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696. Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
4: 334 79 88 000.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: 11:59.
1: Radio Mugello Notizie.
2: L'interrogazione presentata da Borgo Visione sull'investimento destinato alle cucine del Foro Boario ha portato in Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo il confronto sulla progettazione e sui costi dell'opera. L'iniziativa chiedeva chiarimenti sui 170.000 euro stanziati per l'allestimento, sulla programmazione degli interventi e sulla futura gestione della struttura. Secondo quanto ricostruito in aula dall'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Verdi, il progetto di fattibilità del 2023 predisposto alla precedente amministrazione prevedeva esclusivamente l'alimentazione elettrica, senza ricorso al gas naturale. Erano compresi i pannelli fotovoltaici, ma non le batterie di accumulo necessarie per conservare l'energia prodotta e aumentare l'autonomia dell'impianto. Durante i lavori sarebbero emerse ulteriori necessità relative agli impianti e agli adempimenti antincendio. Il quadro economico iniziale comprendeva 900.000 euro provenienti dal PNRR, 90.000 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e 30.000 dal Comune, per un totale di 1.020.000 euro. Per completare gli spazi destinati alla ristorazione e alle manifestazioni fieristiche, sono poi risultati necessari ulteriori interventi quantificati complessivamente in circa 285.000 euro. Anche la capacità della struttura è stata rivista. Il progetto originario avrebbe consentito di servire circa 100 coperti, mentre l'attuale amministrazione ha scelto di portare la capienza a circa 200, con l'obiettivo di rendere il Foro Boario adeguato a manifestazioni e iniziative di maggior richiamo. Le griglie, inizialmente ipotizzate all'interno, sono state trasferite in un'area esterna attraverso una variante, non essendo risultata praticabile la soluzione originaria. Chi per anni ha presentato il Foro Boario come un fiore all'occhiello dovrebbe spiegare perché non fossero state previste le attrezzature della cucina, una soluzione adeguata per l'alimentazione degli impianti e tutte le dotazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, sostiene Borgo Visione. Il conto di quelle scelte ricade oggi sui cittadini di Borgo. A doverne rispondere sono coloro che progettarono e presentarono l'opera come completa, non chi è stato costretto a reperire nuove risorse per renderla realmente utilizzabile. La risonanza magnetica deve essere installata all'interno dell'ospedale del Mugello, integrata con il pronto soccorso e il reparto di radiologia. È la posizione ribadita dalla coalizione Borgo Partecipa, che nel Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo ha presentato un nuovo ordine del giorno dedicato al potenziamento del presidio ospedaliero. La coalizione che sostiene il sindaco Leonardo Romagnoli richiama anche un precedente atto presentato sullo stesso argomento e chiede alla Regione Toscana e all'ASL Toscana Centro certezze sui tempi, sugli investimenti e sul futuro dell'ospedale. Il 28 maggio il sindaco Romagnoli, nella sua funzione di presidente della Società della Salute del Mugello, aveva chiesto all'ASL Toscana Centro di indicare la collocazione definitiva del macchinario. Nella risposta ufficiale l'azienda sanitaria ha spiegato che nell'attuale configurazione dell'ospedale non sono disponibili spazi interni tecnicamente idonei. La soluzione individuata prevede quindi la costruzione di un nuovo volume edilizio adiacente all'attuale reparto di radiologia. Una valutazione che, secondo Borgo Partecipa, rende necessario avviare immediatamente la progettazione dell'intervento, individuando le risorse e definendo un cronoprogramma preciso. Per la coalizione l'ospedale Mugello non deve limitarsi a mantenere i servizi esistenti, ma deve assumere un ruolo più qualificato all'interno del sistema sanitario. Investire nelle specialistiche chirurgiche e ortopediche già presenti consentirebbe di rafforzare l'offerta sanitaria e ridurre gli spostamenti dei pazienti verso Firenze o altri territori. La risonanza magnetica rappresenta quindi un elemento essenziale di questa strategia.
3: Confesercenti Firenze esprime soddisfazione nell'apprendere che l'amministrazione comunale di Marradi ha valutato positivamente e condiviso pienamente le considerazioni inoltrate dall'associazione negli scorsi mesi, un passaggio fondamentale a sostegno del tessuto economico locale e delle piccole imprese del territorio in vista dell'imminente tradizionale Sagra delle Castagne. Nella nota inviata, Confesercenti aveva sottolineato l'importanza che gli eventi organizzati sul territorio siano pensati e condivisi affinché rappresentino una reale opportunità di lavoro e vivacizzazione per gli esercizi commerciali di somministrazione e di accoglienza. Tra i punti cardine emersi e ora accolti, la gratuità del suolo pubblico per le attività locali e la tutela della visibilità dei negozi.
2: Il Mugello è tornato a discutere di connettività veloce, di digital divide, dei buchi nella copertura mobile e internet, problemi che conosce bene chi vive nelle aree interne, in quelle frazioni, località e zone dove non c'è campo. La telefonia mobile non esiste proprio, la rete fissa è spesso interessata da guasti, non si naviga in internet perché non arriva la banda larga o altro segnale. Il tema della connettività, sia telefonica, rete fissa e mobile, che digitale e internet, ha occupato gran parte dell'incontro tra sindaci mugellani e l'assessore regionale regionale Alberto Lenzi, svoltosi presso l'Unione dei Comuni del Mugello. Ci si è soffermati in particolar modo sulle criticità e i disservizi delle zone dove il servizio è presente, ma non adeguato ed efficiente, nelle zone completamente scoperte da segnale e servizio in quanto non attrattive per gli operatori. I piani di investimento sia pubblici che privati per l'estensione della rete a banda larga, le contestazioni dei comuni sui lavori di scavo per la posta dei cavi e ripristini stradali non conformi. Oltre ai disagi, c'è stato spazio per evidenziare le opportunità

0: che le nuove tecnologie e le connettività esprimono per lo sviluppo di un territorio e la qualità della vita. Da parte sua, l'assessore regionale Lenzi ha evidenziato l'impegno che la regione sta approfondendo nella ricognizione puntuale delle criticità, le sollecitazioni a gestori di telefonia ed investimenti di piani specifici per estendere la copertura di connettività, come quelli per installare tralicci. Negli ultimi anni, con investimenti pubblici, sono state raggiunte in fibra ottica in Mugello 6.827 unità immobiliari con il bando Bull Aree Bianche, servizio del quale stanno già usufruendo oltre 1.000 utenze, 4.408 civici con il piano Italia 1 Giga, costruite 6 nuove stazioni radiobase per la telefonia mobile con il piano Italia 5G, mentre 4.285 sono i civici previsti con il Fondo Nazionale Connettività di prossima partenza. Nel corso del confronto è stata condivisa una modalità celere per far pervenire alla Regione segnalazioni di guasti, di servizi, criticità e richiedere con urgenza l'intervento da parte dei gestori. Una panoramica sui fondi e servizi per la formazione e le politiche attive ha chiuso l'incontro. Il Comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che dalle 7 del 7 ottobre alle 19 del 14 ottobre, per consentire l'esecuzione di indagini geologiche, la strada comunale delle Salaiole sarà chiusa per 50 metri a una distanza di 7 km dal bivio fra la SP41 di Saginale e la strada comunale delle Salaiole in località Olmi e a una distanza di 1,6 km dal bivio per la SR302 Brisighellese Ravennate e la strada comunale delle Salaiole in località Polcanto. Nessuna delle abitazioni resterà isolata. L'accesso a Montepulico sarà possibile soltanto da Polcanto. Si invita a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo gli spostamenti nell'area interessata.
1: Una giornata all'insegna dell'impegno, della partecipazione e della cura del territorio. Il gruppo di volontarie e volontari Il Verde è Nostro, insieme alle alunne e agli alunni delle classi del prolungato della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo, nell'ambito del progetto iCare, ha partecipato a Puliamo Borgo, inserito nelle attività di Puliamo il Mondo promosse da Lega Ambiente a livello nazionale, dedicandosi alla pulizia di alcune aree del comune. Tutti insieme hanno lavorato in diverse zone: Foro Boario, Villa Pecori, Salesiani, Parco della Misericordia e Stazione. Un'esperienza concreta di cittadinanza attiva che ha visto generazioni diverse collaborare per rendere più puliti, curati e belli gli spazi.
0: Cambiano le modalità di pagamento per chi cerca e raccoglie tartufi e funghi in Toscana. La regione ha infatti completato il passaggio al sistema elettronico PagoPA, eliminando la possibilità di utilizzare i tradizionali bollettini postali. Per la cerca e la raccolta dei tartufi, l'importo annuale regionale può essere versato esclusivamente attraverso la piattaforma Iris, utilizzando uno dei sistemi messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento abilitati. Dal 30 settembre 2026 la stessa regola vale anche per le autorizzazioni alla raccolta dei funghi. I pagamenti tramite bollettino postale non sono più accettati. Per i residenti in Toscana non è richiesto alcun versamento quando la raccolta dei funghi viene effettuata esclusivamente nel territorio del proprio comune di residenza. L'autorizzazione a pagamento diventa invece necessaria quando si intende raccogliere funghi fuori dal proprio comune. La normativa regionale prevede autorizzazioni personali semestrali e annuali, mentre disposizioni specifiche sono stabilite per chi non risiede in Toscana. Il passaggio a Iris PagoPA permette alla regione di uniformare i pagamenti, migliorare la tracciabilità e la riconciliazione dei versamenti e consentire agli utenti di consultare in qualsiasi momento le operazioni effettuate.
1: Riparte la scuola di musica comunale di Borgo San Lorenzo con un nuovo anno di attività, progetti e opportunità per bambini, ragazzi e adulti. La ripartenza arriva al termine della procedura di gara per la gestione della scuola, alla quale hanno partecipato realtà di valore con professionalità e competenze anche del territorio. Al termine della procedura il servizio è stato affidato a Music Valley, realtà che ha già gestito la scuola negli ultimi anni. Il nuovo anno propone un'offerta che comprende musica classica e moderna, percorsi individuali e musica d'insieme, produzione musicale ed elettronica. Accanto ai percorsi già proposti dalla scuola saranno sviluppati nuovi progetti, occasioni di incontro ed esperienze musicali, con l'obiettivo di ampliare le opportunità per chi vuole avvicinarsi alla musica e per chi desidera approfondire la propria esperienza. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà l'Open Day di domenica 4 ottobre a partire dalle 15 al centro d'incontro di Piazza Dante. Domenica 4 ottobre dalle 16 presso la sede della scuola in piazza Martin Luther King a Borgo San Lorenzo si terrà l'Open Day della scuola di musica Camerata De Bardi per l'anno scolastico 2026-2027. La scuola si apre alla Vallata del Mugello per presentare spazi, luoghi, docenti, offerta didattico-formativa. Si potranno conoscere e provare tutti gli strumenti musicali insieme ai docenti della sezione classica e moderna dei corsi individuali e collettivi. L'Open Day è aperto a a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla musica, conoscere gli strumenti e i loro segreti, iniziare il proprio percorso di studi con i professionisti del settore, avere tutte le informazioni relative all'inizio dei corsi e ai costi di frequenza. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza. Nell'ambito della 51esima edizione del Bacco Artigiano, il gruppo del Teatro di Rufina presenta la stagione teatrale 2026-2027 con lo spettacolo Si fa noi, le donne del cinema a teatro, che si svolgerà domenica 4 ottobre alle 15:45 con ingresso libero al Piccolo Teatro di Rufina. A seguire la presentazione delle compagnie partecipanti alla rassegna e la promozione dei corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti con l'insegnante Vania Rotondi. Al termine della manifestazione è previsto un buffet per brindare insieme. L'Associazione Artistica Culturale dalle Terre di Giotto e dell'Angelico organizza una mostra collettiva per gli 800 anni dalla morte di San Francesco presso il Museo Casa di Giotto a Vespignano nel comune di Vicchio. L'inaugurazione si svolgerà domenica 4 ottobre a partire dalle 15:30 con l'intervento di Anna Pagani, storica dell'arte. Gli orari di apertura della mostra saranno domenica 4 ottobre dalle 15:30 alle 18 e dal 5 ottobre al 6 dicembre, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 18. L'atelier Elisa Marianini inaugura domenica 4 ottobre alle 16 la mostra dedicata a San Francesco intitolata Fratello Colore, Sorella Luce, un'esplorazione contemporanea nel pensiero di San Francesco d'Assisi, illustrata attraverso oltre 40 opere con la partecipazione degli allievi dei corsi di tecniche artistiche e una selezione di opere di Elisa Marianini. Ingresso libero con prenotazione al numero 339-2933-799. Lunedì 5 ottobre alle 17 presso la Sala del Basolato in Piazza Mino da Fiesole a Fiesole si terrà l'incontro di restituzione dei progetti realizzati in virtù del patto educativo di comunità tra Istituto Comprensivo Balducci, Comuni di Vaglia e Fiesole e le associazioni del territorio nell'anno scolastico 2025-2026 e saranno presentati nuovi progetti per l'anno scolastico 2026-2027. Sarà l'occasione per condividere con tutti gli interessati il percorso svolto fino ad oggi e i traguardi raggiunti attraverso il patto educativo di comunità. All'interno delle celebrazioni per l'ottavo centenario francescano, mercoledì 7 ottobre alle 21, il secondo appuntamento all'oratorio di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo con Il passaggio da Borgo San Lorenzo. I relatori saranno Enrico Faini con San Francesco a Borgo, alcune considerazioni di contesto. Marco Pinelli con la tradizione e le testimonianze. Lia Brunori con il San Francesco dei Chini, la manifattura borghigiana per il poverello d'Assisi. A conclusione si terrà la visita alla cappella della biblioteca di Borgo San Lorenzo, ingresso libero. Appuntamenti della domenica calcistica: nel girone B dell'Eccellenza si gioca la quarta giornata alle 15, l'Audax Rufina impegnata in casa contro la San Giovannese. Nel girone A della promozione, sempre quarta giornata alle 15:30 in casa il Luco contro il Calenzano e la Fortis Juventus contro l'Intercomunale Monsummano a Ronta. Nel girone C della promozione, per la quarta giornata, trasferta per l'Alleanza Giovanile di Comano sul campo del Montagnano. Nel girone C della prima categoria si gioca la terza giornata, sono impegnate in casa il Barberino contro l'Alba Carraia e il Saginale contro il Real Peretola. In trasferta il San Piero Assieve sul campo del Capraia, il San Godenzo sul campo del Gambassi e la Gallianese sul campo della Nuova Novoli. Nel girone D della seconda categoria, per la terza giornata, trasferta per l'Onda sul campo della Ducciodini. Nel girone F della seconda categoria, per la terza giornata, in casa il Reconquista contro il Paperino San Giorgio, lo Scarperia contro il Naldi e il Vaglia contro l'Atletica Castello, in trasferta il Firenzuola sul campo del Mezzana.
2: Un saluto dall'agente Gianni Staccioli della Polizia Locale dell'Unione Mugello, Dipartimento di Scarperia San Piero. La corrente settimana è caratterizzata dalle seguenti modifiche alla viabilità. Per quanto riguarda il comune di Scarperia San Piero, per lavori di posa e tubazioni è vietato il transito a tutti i veicoli in via San Martino nel tratto compreso tra via delle Cortine e via della Misericordia, dal giorno 5 ottobre al giorno 9 ottobre, dalle ore 8 alle ore 17. Per quanto riguarda il comune di Borgo San Lorenzo, chiusura a strada comunale delle Salaiole dalle ore 7 del 7 ottobre alle ore 19 del 14 ottobre per indagini geologiche. Per questo appuntamento è tutto. Si ricorda di mantenere sempre distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede. A risentirci e buon viaggio.
3: Prossimo appuntamento alle ore 15.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69. A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
3: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: cresce la nostalgia.
1: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Mugello. Ieri, oggi, domani, sempre con te.
1: Radio Mugello.
2: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
3: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria, Barba Mu, il gusto di stare insieme, ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
6: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a
7: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
2: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi, ti aspettiamo!
3: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
5: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
6: 334 79 88 000.
7: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello. No matter what, no matter what, you got.

0: runway.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre. Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
4: Mugello Renta Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: 334 79 88 000.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time 335 7725 882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia 339 86 05 753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande e snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casa Matta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola 333 8604 738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente, si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia 347 56 21 717. Sandra.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: pensa fuori dall'ordinario.
1: Radio Mugello suona diversa dalle altre,
0: perché è inconfondibilmente unica, come te.
1: Radio Mugello.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508
1: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Marcello.
1: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo!
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: 334 79 88 000.
7: Va ora in onda Calcio Diretto, la trasmissione sportiva della domenica su Radio Mugello, con collegamenti da tutti i campi di calcio del Mugello e la Val di Sieve,
8: in collaborazione con il Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Gioco Calcio.
9: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino, ti aspettiamo in filiale.
3: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58 047. Metti la testa in buone mani.
10: Wow! Una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura, per aziende, eventi e realtà del territorio. Wove, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
11: E allora buon pomeriggio, inizia questa nuova trasmissione di Calcio Diretto, domenica 4 ottobre, trasmissione che inizia prima delle ore 15 in quanto trasmettiamo la partita di eccellenza dell'Audax Rufina contro la San Giovannese a Rufina, partita che inizia alle 15, poi tutti gli altri campionati dalla promozione alla terza categoria iniziano alle ore 15:30 e dunque possiamo andare già a Rufina da Andrea Chiari, che dovrebbe essere con noi in collegamento. Vai pure Andrea.
0: Buon pomeriggio a te Fabrizio e a tutti gli ascoltatori di Radio Mugello dal Fabio Bresci di Rufina, dove sta per cominciare, come hai già anticipato tu, il quarto turno del girone di andata del campionato di eccellenza Girone B. Audax Rufina, fanalino di coda del girone, che ospita una squadra di indubbio blasone come la San Giovannese, prima in questo momento al comando della classifica in coabitazione con Collegiana e Antella 99. Una partita indubbiamente delicata per i bianconeri di mister Alessandro Francini, che fin qui hanno collezionato 3 sconfitte su 3, un solo gol segnato, 9 subiti, numeri un po' impietosi, probabilmente anche diciamo eccessivi o comunque non previsti, anche riprendendo le parole del DS Banchi nell'ultima puntata di Contropiede. Una Audax Rufina che quindi si è trovata indubbiamente in difficoltà, forse anche appunto al di là delle proprie aspettative in questo inizio di stagione, e che oggi appunto affronta una squadra sicuramente ambiziosa, sicuramente dal passato importante, pesante, che sembra quantomeno avere l'ambizione appunto di interpretare la stagione appena iniziata con la prospettiva di essere protagonista fino alla fine. Le squadre stanno facendo in questo momento l'ingresso sul terreno di gioco. Audax Rufina che si schiera con la consueta divisa a strisce verticali bianconere, pantaloncini e calzettoni neri, in tenuta completamente blu con bordi e numerazione bianca a San Giovannese. Anche questi sono i classici colori sociali della compagine valdarnese, la terna arbitrale in giallo fluorescente con pantaloncini neri, risuona

Mussi, Castrovilli, Mencagli e Galligani. A disposizione di mister Lamberto Magrini ci sono Belia, Rossini, Nocentini, Fratini, Silli, Mata, Bruni, Fiaschi e Galli. Do subito una nota di cronaca. La San Giovannese adotta la numerazione libera per intenderci, quindi io ho letto la formazione così come era ordinata, ma non sarà una numerazione dall'1 all'11, quindi poi nel corso della cronaca cercheremo sempre di avere particolare attenzione, insomma, nell'indicare il giusto numero e associarlo al giusto giocatore. Comunque l'Audax Rufina risponde con Lombardi fra i pali, poi Daniele degli Innocenti, Travaglini, Grazzini, Fantechi, Donatini, Falcini, Fioravanti, Ceramelli, Ricci e Martini. In panchina con mister Alessandro Francini ci sono Moretti, poi Sequi, Piccini, Paperini, Arnetoli, Zoppi, Viganò, Duccio degli Innocenti e Capanni. Nell'Audax Rufina quindi indisponibile Caprio per squalifica, fuori anche Bartolini indisponibile per infortunio. Nella San Giovannese manca, c'è un'assenza pesante, quella di Ferrante, che praticamente salterà poi tutta la stagione perché nell'ultimo impegno della formazione bianco-blu si è infortunato gravemente, quindi anche al giocatore della San Giovannese, chiaramente l'in bocca al lupo anche da parte dei nostri che arriva anche dai nostri microfoni. La terna arbitrale è composta dal signor Alessio Faccioni della sezione di Carrara, assistito da Iari Gambino della sezione di Prato e Mohamed Abdul Kadir Mohamed della sezione di Empoli. È tutto pronto per il calcio d'inizio che arriva in questo istante. Lo ha dato l'Audax Rufina, che prova subito a impostare nella metà campo avversaria. Lo fa con Travaglini, che lotta e difende un buon pallone, lo scambia con Ceramelli, che forse subisce fallo, il direttore di gara facendo che si può proseguire. Allora azione rovesciata sull'altro settore offensivo dei bianconeri, cross basso in mezzo effettuato da un giocatore appunto dell'Audax Rufina, chiude mettendo in fallo laterale Mussi per la San Giovannese, che vi regala la prima rimessa con le mani del match ai padroni di casa. È un Audax Rufina che, l'abbiamo detto, deve cercare per forza di guadagnare i primi punti della stagione dopo questo avvio molto complicato, un avvio difficile soprattutto in chiave offensiva, con la squadra che appunto ha segnato fin qui solo un gol, l'ha fatto alla gara d'esordio contro il Montespertoli, gara comunque poi persa per 2-1. Dicevamo appunto un Audax Rufina che fin qui non è riuscita a esprimere il proprio gioco, quello che aveva caratterizzato l'esaltante stagione scorsa in promozione, culminata appunto con la vittoria del campionato. Ha fatto anche un po' mea culpa la società anche ai nostri microfoni, dicendo forse abbiamo pensato di poter ripartire da dove avevamo finito senza modificare per niente il nostro atteggiamento in campo, ma probabilmente forse l'Audax Rufina è stata anche punita oltre misura rispetto ai propri reali demeriti. Ma attenzione, perché arriva proprio mentre stavo facendo questo commento un'opportunità per la San Giovannese. La squadra ospite era riuscita a sfondare sulla corsia di destra con Rocchetti, cross in mezzo con il primo tentativo di Castrovilli respinto da Lombardi, e poi sul tapin si era avventato Capitan Mencagli, che però con poca coordinazione non è riuscito a dare la giusta direzione alla palla, mandandola sull'esterno della rete, ma dando addirittura l'illusione del vantaggio ai propri tifosi, peraltro arrivati in arrivati cospicui anche qui sulle gradinate del Fabio Bresci di Rufina. Siamo arrivati al secondo minuto e mezzo di gioco, 0-0 il parziale ovviamente fra Audax Rufina e San Giovannese, e naturalmente nell'attesa che poi comincino ad arrivare anche i collegamenti dagli altri campi, noi teniamo la linea, continuiamo a raccontare questo primo scorcio di match con l'Audax Rufina, che si schiera con un sostanziale 4-3-3 con il vertice principale, vertice offensivo ovviamente Alex Ceramelli. Mi sembra schierata a 4 in difesa anche la San Giovannese, ma abbiamo già visto nell'azione che abbiamo appunto
può anche

0: si descritto che i laterali della compagine bianco-blu hanno ampia libertà di avanzare e di aggredire appunto le fasce laterali. Lo ha fatto sicuramente bene Rocchetti, che appunto sulla destra è riuscito ad arrivare praticamente sul fondo e a rimettere il pallone in mezzo per i tentativi di Castrovilli prima e di Mencali poi. Ora è l'Audax Rufina che però prova a rifarsi in avanti con Ceramelli, bravissimo a difendere palla fra due giocatori, la scambia con Martini se non vado errato, no, si trattava anzi di Ricci, conclusione dai 20 metri con il sinistro, la palla sorvola non di molto la traversa della porta difesa da Gioli e il pallone si perde sul fondo, si ricomincerà quindi con una rimessa in favore della San Giovannese quando siamo arrivati al quarto minuto, ma indubbiamente piacevole questo avvio di partita con l'Audax Rufina che senza troppi timori reverenziali cerca quando può di sfruttare la fisicità e l'esperienza di Ceramelli in avanti per difendere il pallone e far salire il baricentro della squadra. San Giovannese che ci ha fatto vedere una buona trama offensiva ma che ancora non sembra essere in grado di aver preso il pallino, il comando del gioco. Merito, dicevamo appunto, di una Audax Rufina che sicuramente ha approcciato alla partita
1: Andrea
0: Con buon piglio. Dimmi pure Fabrizio.
1: Allora, rimani lì, intanto andiamo a ricordare le altre partite, ancora ovviamente gli altri campi non sono pronti, andiamo a ricordare tutte le varie partite in programma oggi, partendo, quelle ovviamente riguardano Mugello e Val di Sieve, nel girone B dell'eccellenza, quarta giornata. Le sette partite si stanno giocando alle 15, risultano ancora tutte sullo 0-0, mentre nell'anticipo di ieri la Sansovino ha battuto 3-1 il Barberino Tavarnelle. Nel girone A della promozione si giocano Fortis Juventus, Intercomunale Monsummano e Luco Calenzano. L'anticipo di ieri ha visto lo 0-0 tra Ponte Buggianese e Aglianese. Passiamo al girone C della promozione, l'Alleanza Giovanile di Comano va in trasferta sul campo del Montagnano. Ieri vittoria 3-0 del Cortona Camucia contro l'Acqua Viva nell'anticipo. Per quanto riguarda il girone C della prima categoria abbiamo Barberino Alba Carraia, Capraia San Piero Assieve, Gambassi San Godenzo, la Nuova Novoli Gallianese, Sagginale Real Peretola per le nostre 5 squadre. Nel girone D della seconda categoria trasferta dell'Onda sul campo di Legnaia contro la Ducciodini. Nel girone F della seconda categoria in trasferta solo il Firenzuola sul campo del Mezzana, giocano in casa il Reconquista contro il Paperino San Giorgio, lo Scarperia contro il Naldi e il Vaglia contro l'Atletica Castello. Chiudiamo con la terza categoria e venerdì sera il Cavallina ha perso 4-3 sul campo del Pian di San Bartolo. Ieri la Rontese ha vinto in casa 3-1 contro il Veltro d'Algiglio e Lions Fortis e Juventus hanno perso 3-1 in casa contro le Sieci, partita giocata a Vaglia. Per quanto riguarda l'altra squadra mugellana, il Vicchio Sandro Vignini giocherà oggi alle 15.30 sul campo delle Caldine. Altra partita di ieri, Cobra Kai batte San Salvi Sancat 3-1. E poi abbiamo anche da ricordare le altre partite di oggi, ci sono oltre a Caldine Vicchio la Massa Sales e Santa Brigida Tosi alle 15.30, Quinto Carbonile si gioca invece alle 17. Ricordiamo anche la seconda categoria dell'Emilia Romagna, girone M di Ravenna con la trasferta della Marradese sul campo della Real Voltanese. A questo punto torniamo a Rufina in attesa degli altri campi, vai pure Andrea.
0: Grazie Fabrizio, riprendo la linea quando è scoccato il settimo di gioco al Fabio Bresci di Rufina, parziale ancora fermo sullo 0-0 fra l'Audax e la San Giovannese, e ora gioco fermo perché c'era stato un contrasto in area bianconera dopo un'azione sviluppata stavolta sulla corsia di sinistra dalla formazione ospite, un batti e ribatti davanti a Lombardi che poi in uscita bassa era riuscita a respingere nuovamente bene il pallone, subendo anche un fallo in attacco da parte di un uomo del reparto offensivo della San Giovannese. Il direttore di gara ha fermato il gioco, ha permesso anche l'intervento dei sanitari per soccorrere l'estremo difensore della Audax Rufina, che ora riprenderà il gioco con una punizione a proprio favore. Una piccola nota di colore, perché in realtà insomma, tra Rufina e San Giovannese non è propriamente un inedito, ma mi fermo subito perché c'è stato un primo cambio nelle file bianconere. Abbiamo visto entrare Piccini col 14, dovrebbe aver preso il posto di Fantechi. Fantechi non era al meglio, questo c'era stato già comunicato nel prepartita, evidentemente un problema comunque di tipo fisico per il numero 5 dell'Audax Rufina. Quindi al nono di gioco, primo cambio obbligato per l'Audax con Piccino, che ha preso il posto di Fantechi, dell'infortunato Fantechi. Dicevamo appunto che non è esattamente un inedito, nonostante la sfida fra Rufina e San Giovannese non si giochi da oltre 30 anni, ma ci sono state una sequenza di partite sul finire degli anni 80, inizio 90 in promozione, e il totale di confronti ufficiali prima di questo era di 14 sfide, con 6 vittorie della San Giovannese, 6 pareggi e 2 successi per l'Audax Rufina. L'ultimo in ordine di tempo, però, proprio giocato qui in Val di Sieve, risale alla stagione 90-91 e finì 1-1 con reti di Ducci per la San Giovannese e Bernardini per l'Audax Rufina. Torniamo ora in cronaca, perché arriva il primo corner di giornata, è in favore della San Giovannese, che lo andrà a battere dalla posizione di destra rispetto alla porta difesa da Lombardi. Seguiamo la parabola molto tesa effettuata dal giocatore della San Giovannese, dall'esterno della San Giovannese, bravo a smanacciare in uscita anche in questo caso Lombardi, molto attento. C'erano diversi giocatori che si erano proprio schierati dentro l'area piccola, ma con questo intervento Lombardi riesce a far guadagnare alla San Giovannese solamente una rimessa con le mani. E sulla rimessa effettuata lunga da Rocchetti prova a inserirsi ancora un uomo in maglia bianco-blu, pallone nuovamente deviato, e sarà quindi secondo corner di fila di fatto per la formazione ospite. Direi di seguire la battuta di questo corner, poi magari ridiamo la linea sullo studio per
1: sì,
0: capire,
1: perché abbiamo poi già un campo
0: per capire
1: almeno
0: se
1: collega.
0: Abbiamo qualche campo collegato, e appunto Fabrizio mi confermi di sì. Allora seguiamo la battuta del corner, l'arbitro aspetta che i giocatori si sistemino e va a come dire, catechizzarli per evitare contatti troppo evidenti, e sul calcio d'angolo è Mencagli, se non ho visto male, a incornare di testa e a battere un incolpevole Lombardi. Arriva quindi il vantaggio della San Giovannese all'undicesimo di gioco, cambia quindi il parziale, Audax Rufina a 0, San Giovannese 1. A questo punto la linea può andare allo studio.
1: Sì, allora, visto che abbiamo alcuni campi già pronti, andiamo a sentire Andrea Anastasi per la partita Riconquista Paperino San Giorgio di seconda categoria da San Piero. Andrea, vai pure.
2: Sì, Fabrizio, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori qui dal Pretto di San Piero, dove tra pochi minuti scenderà in campo Riconquista contro la squadra pratese del Paperino San Giorgio. Partita nella quale i ragazzi di Maurizio Barone cercheranno riscatto dopo le due sconfitte consecutive, prima quella in campionato a San Giusto, molto contestata per l'arbitraggio, partita persa per 4-2, per cui stava conducendo 2-1, ricordiamo due rigori per il San Giusto e alcune dubbie decisioni per quanto riguarda alcuni fuorigioco, e poi la sconfitta di mercoledì in Coppa Toscana in quel di Firenzuola per 1-0, per cui è conquista, diciamo, alla ricerca di un pronto riscatto per una stagione che per il momento la vede e con un solo punto in tassifica dopo le due partite disputate. Dall'altra parte Paperino San Giorgio, ripeto, squadra di Pratese, e il prima esperienza in seconda categoria per la squadra guidata da Filippo Orbetti, tre punti in classifica per il momento. Il Paperino San Giorgio ha infatti vinto domenica scorsa in casa contro l'Atletico Esperia per 2-0 dopo la prima sconfitta nella partita iniziale per 5-1 contro il Firenze Sporting Club, e niente, vedremo a vedere cosa sapranno in grado di produrre sul campo di gioco. Passerei subito alla lettura delle formazioni, mentre le squadre sono ancora in campo a definire la propria preparazione per la partita. Il Conquista giocherà con Biagioli, Ferraro, Lepri, Lapacchini, Zanieri, Stefano Bianchini, Cozzolino, Baldini, Arcuri, Secchioni e Merendi. E a disposizione dell'allenatore Barone vi saranno Belli, Impemba, Diotaiuti, Talluri, Paie, Tirinnanze, Dario Banchini e Brisos. Risponderà il Paperino San Giorgio con Nesi, Mallimaci, Corso, Marchetti, Servillo, Malinconi, Groi, Franchini, Sanzo, Todisco e Betti. A disposizione di Mister Betti ci saranno poi Grassi, Girolamo, Calin, Jacovino, Rondelli, Perna, Fratesi, Giovannelli e Turchi. La gara verrà diretta dall'arbitro il signor Giulio Bernacchi della sezione di Empoli. La giornata, come potete immaginarvi, è perfetta per una partita di pallone, il tempo è ottimo e niente, a questi giocatori sono ancora sul terreno di gioco, tra circa un quarto d'ora prenderà il via l'incontro e per il momento ti restituisco la linea, Fabrizio.
1: Benissimo, allora direi andiamo a provare gli altri campi. Prima di tutto sentiamo Marco Gianassi dal campo di Vaglia per la partita Vaglia Atletica Castello. Sentiamo Marco.
3: Sì, buon pomeriggio a tutti i telespettatori dal campo sportivo Marco Ciompi di Vaglia, dove si affronteranno per la terza giornata della seconda categoria girone F la Polisportiva Vaglia e l'Atletica Castello. La gara è diretta da Iuri Cornello della sezione di Prato e la formazione ospite dell'Atletica Castello si presenta con Bormida, Grinzi, Vagaggini, Nicola, Francesco Vagaggini, Boldrini, Matteini, Megli, Buonini, Di Pasquale, Cortini e De Rosis. Insieme al mister Francesco San Marco in panchina per gli ospiti ci sono Fantini, Mori e Di Fruscia, Nencioni, Nencetti, Magrini, Arca, De Evangelista e Goretti. Per quanto riguarda invece i locali della Polisportiva Vaglia, scenderanno in campo Confusi, Pompili e Maretti, Rapi, Dalu, Berni, Daniele Merolla, Lorenzo Merolla, Tommaso Dugini, Romano e Benvenuti. In panchina c'è l'allenatore in seconda facente funzione Massimo Ciompi, perché l'allenatore head coach Yuri Falleri ha preso due giornate di squalifica nella precedente gara a Naldi e quindi in panchina insieme all'allenatore in seconda Massimo Ciompi ci saranno Chellini, Metai, Pierli, Niccolò Dugini, Ulivi, Radicchi, Corsi, Bonavita e Tei. Le due squadre arrivano a questo incontro alla terza giornata dopo che il Vaglia ha ottenuto due pareggi e la prima in casa 2-2 con la Laurenziana con gol di Morolla e Romano e poi l'1-1 domenica scorsa sul campo di Poggio alla Malva del Naldi con il gol di Giuliano Rapi. Per quanto riguarda invece gli ospiti dell'Atletica Castello, 3 punti in classifica, una sconfitta all'inizio alla prima giornata in casa con il San Giusto per 2-0, ma domenica scorsa nell'atteso derby fiorentino hanno vinto 1-0 sul campo della Laurenziana con il gol su rigore al 16° del secondo tempo del numero 9 Di Pasquale. Quindi si prospetta una gara interessante tra tutte e due le squadre, sono bianco-verdi come colori sociali, ma credo che il Vaglia per doveri di ospitalità credo giocherà con una maglia arancione, ma saprò dirvi, essere più preciso più avanti, perché io ho visto riscaldare con questo colore. Per il momento da Vaglia è praticamente tutto, linea che torna allo studio.
1: E allora andiamo a questo punto sul campo di Grezzano dove si gioca Luco Calenzano con Alessandro Materassi. Vai pure. Ecco, non sentiamo Alessandro Materassi che è comunque in linea, quindi direi non è, è favorevole il posizionamento. Alessandro, ci sei?
4: Io ci sono.
1: Benissimo, allora infatti c'è Alessandro Materassi, sentiamo, vai pure. Assolutamente muto il telefono di Materassi, quindi andiamo da Alessio Barletti sul campo di Saginale.
5: E il più cordiale buon pomeriggio vi giunga dal comunale del Ponte di Annibale di Saginale, dove stanno per andare in campo ed affrontarsi due squadre ancora alla ricerca della prima vittoria. Il Saginale a quota 1, frutto di un pareggio alla prima giornata con il Fiesole e reduce della sconfitta domenica per 1-0 con tanti rimpianti a Chianti Nord, e il Real Peretola, altra neopromossa, ancora a 0, battuta 3-0 domenica scorsa in casa contro il Barberino. 6 gol subiti, 2 fatti per il Peretola, 3 fatti e 4 subiti per il Sagginale, ancora privo di giocatori importanti. Mancano Tendi, i due Trotta, Francesco e Andrea, e manca anche uno dei Fierottoli, soltanto giù Pietro è utilizzabile, ancora Giulio deve rientrare. 4 pedine importanti per Donofrio in un campionato, appunto, dopo l'eliminazione anche in Coppa, che è partito con tante difficoltà. Fa caldo a Sagginale, sono 28 gradi, la ventilazione è inapprezzabile, il campo ancora in buone condizioni, al di là di qualche macchia di colore diverso, ma insomma la sensazione è che il campo sia più che regolare. Squadre che stanno effettuando in questo momento la chiama prepartita. Andiamo dunque a vedere le formazioni delle squadre che si schierano in campo. Il Real Peretola con Toffoletti, Misuri e Cicatiello, Giacco, Esposito e Centelli, Ristori, Fanfani, Tumminaro, Ceccherelli e Fino. Il tecnico Simone Bertini porta in panchina con sé Bertini, Alba, Bertocci, Boschi, Migliorini, Faccendini, Nasa, Paoletti e Rosati. Rispondono i padroni di casa del Sagginale con Scarpelli, Stefano Russo e Mattia Maretti, Pietro Pierottoli, Pieri e Paoli, Arrighini, Pini, Alessandro Russo, Dreoni ed Ermini. In panchina con Carlo Donofrio ci sono Vecchio, Lucolic, Tucci, Paladini, Andrea Maretti, Toderi, Nencioli, Paggetti e Graziani. Quasi tutto pronto, come detto, squadre che stanno effettuando il riconoscimento. Dirigerà, ricordiamo, il signor Tommaso Lari della sezione di Pistoia, e per questo primo legamento è tutto e la linea può tornare allo studio.
1: Allora andiamo tra un attimo a Luco. Alessandro, ci sei?
6: Sì, io ci sono.
1: Benissimo,
6: ecco.
1: Ti sentiamo bene. Sento un attimo Andrea Chiari, se è sempre in collegamento da Rufina.
0: Io ci sono.
1: Benissimo,
0: sempre,
1: mi sento bene. Abbiamo risolto, diciamo, il problema dei collegamenti, quindi torniamo da Alessandro Materassi e poi andiamo a Rufina dopo per le formazioni da Luco.
6: Bene, allora io rinnovo il buon pomeriggio da Luco, dove tra non molto si affronteranno Luco e Calenzano nella partita di cartello di questa giornata di promozione. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno con 9 punti, frutto di 3 vittorie nelle precedenti occasioni, quindi sarà sicuramente una partita da vedere. Squadre che hanno finito il lavoro di riscaldamento sono adesso in spogliatoi per la consueta chiama d'inizio partita. Dunque vediamo le formazioni che si schiereranno agli ordini del signor Luciani della sezione di Livorno. Serenivatna e Ricciardi sono i due assistenti di linea. Per quanto riguarda il Calenzano, mister Battistoni manda in campo Valoriani, Giacomo Matteo e Misuri, Ghilli, Lorenzo Matteo e Biondi, Tiam, Dorsi, Palai, Vanni e Mearini. Per quanto riguarda la panchina, si accomodano in panchina, pronti ad entrare in campo, Frassi, Becattini, Orsolini, Scarlini, Mostosi, Palumbo, Ridolfi, Fantaci e Manganiello. Nelle file del Luco invece, formazione che mister Privitera manda in campo con Becchi, Bini e Chiariello, Aria Sarango, Raimondo e Buzzigoli, Becucci, Cirasella, Aiello, Bartolozzi e Lazzari. Per quanto riguarda la panchina vanno Saccolato, Ciari, Lemmi, Pecori, Giassi, Raffanelli, De Simone, Tisac e Abazzi. Per quanto riguarda la numerazione in campo, il Luco si affida, come tante altre in promozione, a una maglia personalizzata, mentre il Calenzano va dall'1 all'11, quindi per quanto riguarda il Luco lo metteremo più avanti in campo. Questo era più o meno quello che era scritto sulle note. Buona l'affluenza di pubblico, buono anche il terreno di gioco e il campo, anche in questo caso così come a San Piero, così una partita, è un tempo buono per giocare una partita di calcio. È tutto per il primo collegamento. Ti resisti di scuola linea, Fabrizio, ci sentiamo dopo. Bella cronaca a te.
1: Allora, prima di tornare a Rufina, diamo proprio il primo gol, anzi il secondo, visto quello della San Giovannese che abbiamo sentito, nel girone B dell'eccellenza, Castiglionese che sta pareggiando 1-1 in casa contro la Sestese. E quindi torniamo a Rufina.
0: Perfetto, io riprendo la linea da Rufina, quando si stava perfezionando un nuovo affondo, un nuovo attacco della San Giovannese, che conduce ancora per 1-0 sui padroni di casa, ancora con Rocchetti, sicuramente uno dei più pimpanti di questa prima metà di frazione. Stavolta però l'esterno destro della compagine valdarnese stato contrastato da Travaglini, finendo poi per toccare per ultimo il pallone, trascinandoselo di fatto fuori dal rettangolo di gioco. Ora, tra l'altro, pausa per rinfrescarsi, visto anche il gran caldo che c'è anche qui alla Fabio Bresci di Rufina. Dobbiamo anche però rettificare la marcatura della rete che sta dando il vantaggio alla Sangiovannese, perché non si trattava di Capitan Vencagli, bensì del numero 6 Contipelli, quindi uno dei difensori centrali della squadra ospite, che appunto è stato molto bravo sul corner battuto da sinistra ad anticipare il diretto marcatore e a insaccare, mettendo la palla alle spalle di Lombardi. Audax Rufina non è riuscita nel periodo non collegato a riproporsi con grande convinzione in avanti. Bisogna però anche dire che una volta passata in vantaggio, anche la Sangiovannese ha dato la sensazione di voler un po' rallentare il ritmo, non ha affondato più come nei primissimi minuti la formazione guidata da Magrini, preferendo gestire il possesso palla e appunto magari aspettare lo scorrere della partita per essere più ficcante e magari poi provare a giocare di rimessa sui tentativi di attacco dell'Audax Rufina. Il gioco dovrebbe riprendere fra pochi secondi, è finito di fatto il cooling break, ma a questo punto io restituirei la linea agli studi di Via Faentina. 24:30 al mio cronometro qui al Fabio Bresci di Rufina, Audax Rufina 0, Sangiovannese 1. La linea torna a Fabrizio.
1: E allora andiamo a questo punto a fermarci prima di ripartire con il giro di tutti i campi con tre spot pubblicitari.
7: Wow! Una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi ma con una sola missione, parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura, per aziende, eventi e realtà del territorio. Wow! Do what you love! Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
9: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58 047. Metti la testa in buone mani.
1: E allora rientriamo in studio e andiamo con il primo giro dei nostri collegamenti con tutti e cinque i campi collegati. Abbiamo quindi primo campo Rufina per Audax Rufina Sangiovannese con Andrea Chiari, poi Grezzano per Luco Calenzano con Alessandro Materassi, Sagginale per Sagginale Real Peretola con Alessio Barletti, Vaglia per Vaglia Atletica Castello con Marco Gianassi e Reconquista Paperino San Giorgio con Andrea Anastasi da San Piero a Sieve, che poi Andrea restituirà la linea allo studio. Quindi andiamo sul campo di Rufina.
0: E da Rufina ripartiamo quando siamo arrivati al 27esimo di gioco in questo primo tempo. Audax Rufina 0, Sangiovannese 1927-1. Decide per ora il gol messo a segno al minuto 11 da Contipelli. Sangiovannese che ha il predominio territoriale e dà la sensazione di volere e potere gestire il risultato. L'Audax Rufina deve sicuramente trovare una chiave offensiva per provare a rientrare nel risultato, un po' come aveva fatto nei primissimi minuti quando si era anche resa pericolosa grazie alla contusione di Ricci dal limite dell'area. Un bel sinistro del numero 10 in maglia bianconera che però era sorvolato di poco sopra la traversa della porta difesa da Gioli. Ora andiamo velocemente con un po' di cronaca avanza la San Giovannese ancora sulla destra con Rocchetti. Rocchetti ha la possibilità di scaricare su Castrovilli, ma decide di appoggiarsi invece su Galligani. Galligani gli restituisce il pallone, buono il cross sul secondo palo di Rocchetti, che però non trova pronto sull'altro fronte Vigica. Deve quindi tornare indietro la formazione ospite, che torna a manovrare nuovamente dalle parti di Galligani. Galligani finta il cross, poi torna di nuovo a gestire il pallone con il destro, viene fuori un tiro cross stavolta, non credo fosse nelle intenzioni dell'attaccante maglia azzurra, però insomma pallone lievemente insidioso che comunque si perde alto, si riprenderà con una rimessa dal fondo per l'Audax Rufina. 28:30 al mio cronometro, il Calcio Brescia di Rufina conduce ancora la San Giovannese sull'Audax per una rete a zero. A questo punto cedo la linea al campo che ci segue, che è quello di Grezzano.
6: Scusatemi, ero un attimo distratto, ma sarò breve perché ancora le squadre non sono entrate in campo, si stanno affacciando adesso sul terreno di gioco e posso dire semplicemente per ora Luco in completo azzurro, classica invece maglia rosso-blu per strisce verticali per il Calenzano, calzettoni rossi e cartoncini blu. È tutto, Alina, al prossimo campo.
1: Benissimo, prossimo campo che è quello di Saginale con Alessio Barletti.
5: Bene, allora prendiamo la linea, non pensavo fossimo già nel giro, qui gara quasi pronta ad iniziare, squadre che sono schierate a centrocampo in questo momento. Saginale che giocherà in maglia bianca con fascia orizzontale rossa sul petto, calzoncini bianchi e calzettoni rossi. Real Peretola con scritta con maglia rosso-blu a strisce verticali, calzoncini e calzettoni blu scuri, anche con una vistosa scritta Nati per crescere, che deve essere un po' l'obiettivo della squadra di ospite. Calcio d'inizio intanto in questo istante per questa gara della terza giornata. Il direttore di gara, il pratese Tommaso Lari, ha la maglia giallo fosforescente. Seguiamo qualche istante di questo incontro per poi girare la linea, credo, a Marco Gianassi a Vaglia. Pallone è gettato in avanti dal Real Peretola, Saginale che se ne riappropria immediatamente, attacco centrale, ma la difesa del Real Peretola intercetta, un verticale per la squadra che gioca al campo di Lunga di ex.
10: Scusami Alessio, scusami. Sì. Alessio, quarto del primo tempo, riconquista il vantaggio, gol di Cozzolino, cross dalla sinistra di Lepri sulla quale interventava l'attaccante della Reconquista velocemente di piatto, anticipava il portiere Nesi e quindi Reconquista in vantaggio. Questo al quarto minuto, ripeto, Reconquista 1, Paperino San Giorgio 0, ti restituisco la linea.
5: Vado a concludere, quando è passato un minuto di gioco, squadre estremamente lunghe fin dall'inizio e comunque che si stanno già affrontando a viso estremamente aperto. 1:12 giocati, 0-0, punizione coordinata per il Saginale. E linea Marco Gianassi al Ciompi di Vaglia.
3: Grazie Alessio, 5:40 del primo tempo qui al Ciompi di Vaglia, 0-0 tra Polisportiva Vaglia e Atletica Castello. È una, è un Vaglia che si fa preferire, un paio di affondi, il primo con Mirolla è anticipato dal portiere Bormila, ex gallianese, giusto un attimo fa. Anche in questo caso il portiere ha fatto buona guardia sull'inserimento di Tommaso Ruggini, che comunque è stato anticipato dall'uscita del numero uno dell'Atletica Castello. Ora è con gli ospiti che si fanno vedere in area di rigore del Vaglia, ma viene allontanato il pericolo da Berti, quindi ripartiremo comunque con l'Atletica Castello in maglia bianco-verde, come dicevo il Vaglia è con una tenuta con i pantaloncini neri, con calzettini e maglia arancioni fluorescenti. E c'è un fallo in fase di attacco per l'Atletica Castello, quindi quando siamo giunti al 6:40 è 0-0 al Ciompi di Vaglia tra Vaglia e Atletica Castello, e la linea che può andare per Reconquista Paperino. Andrea.
10: Sì, Marco, qui siamo anche qui, siamo quasi al sesto minuto, 5 minuti e 48 secondi per la precisione. Come detto prima, intervenendo su Alessio, Reconquista è passato da alcuni minuti in vantaggio. Reconquista, che aveva iniziato l'incontro, l'ha strombattuto e messo nella metà campo il Paterino. E in questo momento però c'è il pareggio qui. Il numero 10, proprio il Servillo che è appena entrato in area, calciava di prima intenzione di destro e batteva l'incolpevole Biagioli, quindi niente, il risultato è cambiato ancora. Nel giro di 6 minuti si sono visti due gol qui al Roberto Frezza. Ripeto, che con questo aveva iniziato di cancarrare la partita fino al gol di Cossolino. Ora stavo appunto per aggiungere che il Paperino ha subito il gol, stava cercando di portare avanti la sua reazione e non sento neanche di dirlo, c'è stato un lancio lungo, palla in aria, palla sui piedi di Servillo, il quale tirava di destro potente sul lato destro della porta difesa da Biagioli, il quale nulla poteva, e quindi il risultato è ancora cambiato, già due gol, 1-1 tra Reconquista e Paperino. Paperino che attacca dalla sinistra verso destra con maglia azzurra e pantaloncini bianchi, risponde invece Reconquista dall'altro lato in un completo totalmente rosso. La palla in questo momento è sui piedi di Arcuri nella metà campo della Reconquista, il quale cerca di entrare in area ma viene anticipato da Mallimaci del Paperino. Paperino che gioca con una numerazione personalizzata a differenza della Reconquista, che invece ha optato per la tradizionale numerazione dall'1 all'11. Niente, siamo 7 minuti e 21 secondi di gioco nel corso del primo tempo. Reconquista e Paperino quindi sono sul 1-1 e passo la linea allo studio a Fabrizio. A te.
1: Benissimo, grazie. Non vedo altre variazioni, mi pare, nei vari campionati. Ricordiamo, in eccellenza abbiamo già sentito, oltre al risultato di Rufina, l'1-1 tra Castiglionese e Sestese. Ecco, c'è in questo...
5: Fabrizio, scusami, intervengo da Sagginale. Quarto minuto, Dreoni con un sinistro appena entrato in aria dopo un dribbling supera l'estremo difensore ospite Toffoletti e porta in vantaggio.
3: Scusami, intervengo da Vaglia, nono del primo tempo, Vaglia in vantaggio con Lorenzo Merolla che con un preciso pallonetto mette alle spalle di Bormida. Vaglia 1, Atletica Castello 0. Linea a te, Alessio.
5: No, avevo detto semplicemente 1-0, quindi quarto e 50, e a voi la linea.
1: Sì, come detto, poi negli altri campi non ci sono ulteriori variazioni, a parte in prima categoria è arrivato poco fa il vantaggio del Capraia contro il San Piero a Sieve per 1-0. E a questo punto torniamo a Rufina.
0: A Rufina abbiamo già passato il 35esimo minuto di gioco, sempre in vantaggio la San Giovannese sull'Audax per 1-0. Nel periodo non collegato da segnalare il primo cartellino giallo del match, arrivato all'indirizzo di Kaciuk, il numero 15 della San Giovannese, l'esterno sinistro della formazione allenata da Magrini, reo di un evidente fallo in ritardo su Falcini, che in un'azione di ripartenza si era liberato appunto del diretto avversario con un'ottima giocata, e poi appunto arrivato sulla tre quarti è stato steso subendo appunto una evidente irregolarità, giustamente punita col cartellino giallo a mio avviso dal direttore di gara Fatticcioni di Carrara. Non è successo poi molto altro, se non un'opportunità per i padroni di casa, che però probabilmente sarebbe stata fermata per una posizione di fuorigioco su un calcio di punizione battuto da Ricci. Si era ben inserito a centro area Piccini, che di testa aveva poi sfiorato mandando di poco a lato il pallone, ma appunto la posizione del giocatore subentrato per l'infortunato Fantechi nelle file dell'Audax Rufina era stata segnalata dal primo assistente del direttore di gara come una posizione di fuori gioco. Quindi nulla di fatto per l'Audax Rufina, ora nulla di fatto nemmeno per la San Giovannese, che cercava la ripartenza in contropiede. Rocchetti non riesce a tenere il pallone in campo, quindi sarà rimessa con le mani in favore dei padroni di casa nella metà campo della San Giovannese. Ma su questa azione darei la linea ad Alessandro Materassi in quel di Grezzano, ribadendo il parziale: 37 minuti giocati alla Fabio Bresci, Audax Rufina 0, San Giovannese 1. Linea al campo successivo.
6: Grazie Andrea, qui a Luco siamo quasi al quinto minuto di gioco nel corso del primo tempo, 0-0 tra Luco e Carenzano, primi minuti di studio tra le due squadre, con il Luco che è sceso in campo con un 4-3-3 e che vede Lazzari e Raimondi sugli esterni con Aiello punta centrale, dall'altra parte un classico 4-4-2 con Romba a centrocampo per la squadra di mister Battistoni, anche se Dorsi gioca molto vicino alle due punte Mearini e Palai. Manovra verso il Calenzano all'altezza del centrocampo, fa girare il pallone, si chiude bene il Luca, quindi il Calenzano è costretto a rallentare il gioco e cercare i passaggi in linea. I minuti sono 5 e mezzo nel corso del primo tempo, niente da segnalare qui tra Luca e Calenzano, con anche Alessi Calenzano che prova a venire in avanti, ma Bartolotti è bravo a chiudere, forse subisce anche il fallo, l'arbitro lascia continuare, palla che arriva però nel mezzo all'area di rigore un po' velenosa, poi in qualche modo riesce a liberare la difesa del Luca, poi la conclusione finale di Vanni non trova lo specchio della porta. Quindi quinto minuto e 40 sul cronometro nel corso del primo tempo, 0-0 tra Luca e Calenzano, linea assaginale.
5: Grazie Alessandro. 4:08:36 di gioco qui al comunale del Ponte d'Annibale, e il Saginale, come detto, è da 4 minuti in vantaggio grazie alla rete di Treoni, che ha sfruttato una bella iniziativa di Pini che lo ha servito al limite dell'area, si è creato un 1-1, ha spostato la palla sul sinistro Treoni, ha lasciato partire un raso terra sul secondo palo, non sembrava neanche imparabile sicuramente, però un diagonale, si è proteso l'estremo difensore ospite Toffoletti, non ha potuto far niente evidentemente, la palla si è insaccata in fondo al sacco, dando il vantaggio ai biancorossi che un minuto e mezzo dopo, con un'altra grande discesa di Alessandro Russo, potevano mettere in difficoltà la squadra ospite. Si è andato poi a schiantare contro la difesa fiorentina il numero 9 della formazione biancorossa. Però una buona azione, una buona partenza stagionale, come detto già nel primo collegamento, la sensazione è che le squadre siano estremamente lunghe e che diano quindi spazio ad iniziative anche personali, da un lato e dall'altro ci sono state ampie discese palle al piede che nel caso Pini hanno portato poi al gol di Deoni, nel caso di Russo sono state intercettate, così come...
11: Scusami Alessio, intervengo nuovamente da Vaglia, 2-0, questa volta il fratello Daniele Marella che raddoppia il vantaggio per il Vaglia, bella azione in contropiede con un entrato in aria e poi con un preciso diagonale di destro messo alle spalle di Bormida. Quando siamo giunti esattamente al 14:40, Vaglia 2, Atletica Castello 0, linea di nuovo originale.
5: Solo per restituirtela, perché stavo chiudendo il collegamento, 10:20 di gioco a Saginale, Saginale 1, Real Peretola 0, a te Marco.
11: Sì, dicevo del 2-0 dei locali del Vaglia sull'Atletica Castello, 15° che scatta in questo istante, il Vaglia appunto in vantaggio di 2 gol, il primo al 9° minuto con un preciso pallonetto dal limite di Daniele Lorenzo Merolla, il numero 8, che ha messo alle spalle di Bormida, e poi un attimo fa il fratello, il numero 7, Daniele Merolla, per questa rapida azione in velocità di rimessa, ha preso palla alla tre quarti, si è allargato leggermente sulla destra, è entrato in area, ha fatto partire un preciso diagonale di destro che si è insaccato all'angolino basso alla destra del portiere dell'Atletica Castello Filippo Bormida. 15:40 di questo primo tempo, inizio scoppiettante per i nero arancio del Vaglia contro i bianco verdi dell'Atletica Castello, partita piacevole, e quindi non mi rimane altro che passare la linea ad Andrea Anastasi per Reconquista Paperino. Andrea, a te.
10: Marco mi dà la linea esattamente al 15° minuto del primo tempo e mi dà la linea mentre c'è una munizione per un giocatore della Reconquista che ha intervenuto su una ripartenza del Paperino San Giorgio. Il giocatore ammonito dovrebbe essere Lepri, ma sarò più preciso nel collegamento successivo. Nel periodo non collegato non molto da raccontare, se non un'altra ammonizione stavolta dal versante opposto, infatti Francesco Malinconi del Paperino San Giorgio è stato stavolta ammonito anch'esso per un fallo effettuato da dietro su una ripartenza rapida del Reconquista.
12: Reconquista che pian piano sta cercando di riorganizzare l'attacco dopo aver subito il pareggio da parte del Paperino. Non vi sono occasioni particolari da segnalare, c'è stato un tentativo al 13° da parte di Baldini da fuori area, il tiro era svirgolato e finiva di molto alla destra della porta difesa da Ennesi, però ecco, la supremazia territoriale è nuovamente della squadra locale, il quale sta cercando appunto di mettere nella propria metà accanto il Paperino San Giorgio. In questo momento è in plenaria di rigore il Cozzolino prova a costare al centro, ma fa buona guardia Nesi, il quale blocca la palla e prontamente la rinvia. Fallo da parte di Secchioni su un difensore del Paperino San Giorgio, esattamente su Marchetti, quindi si riprenderà con un calcio di punizione nella metà campo il Paperino. Lancio lungo verso Corso, diciamo di già al limite dell'area, Corso cerca lo spazio per il cross, è andato sul, verso il fondo campo, finta contro finta, che è costretto a passare la palla indietro a Servillo, la Servillo la passa in area, Sgrogli l'ha girato, tacco verso Servillo, tira, ma per fortuna del Reconquista la palla rimpalla su Ferraro, quindi l'occasione è sfumata. Siamo giunti in questo momento al 16:46, Reconquista 1, Paperino San Giorgio 1, grazie a prima il gol di Cozzolino al quarto e pareggio di Servillo al sesto, e la linea allo studio.
1: Benissimo, e allora andiamo a vedere i risultati, anche perché in eccellenza siamo più o meno al 45esimo, tra un attimo andremo da Andrea Chiari, intanto vediamo i risultati al momento. Asta segna 1-0, Audax Rufina San Giovannese 0-1, Castiglionese Sestese 1-2, Figline Colligiana 1-0 e Lastrigiana Antella 99 0-1, le altre due partite sullo 0-0, Sansovino Barberino Tavarnelle, ricordiamo giocata ieri 3-1. Nel girone A della promozione la Fortis Juventus è passata in vantaggio 1-0 contro l'intercomunale Monsummano. Nessuna novità nel girone C della prima categoria, nel girone C della promozione. Nel girone C della prima categoria abbiamo Capraia San Piero Assieve 1-0 e Saginale Real Peretola 1-0, Sporting Arno Isolotto 1-0. Nel girone D della seconda categoria Albereta San Salvi Floria Gafir Bellariva 1-1, Antellese San Clemente 0-1, Leccese Virtus Lilliano 0-1. Nel girone F della seconda categoria Reconquista Paperino San Giorgio 1-1, lo Scarperia in vantaggio sul Naldi per 1-0, Vaglia Atletica Castello 2-0. Nessuna novità dalla terza categoria e dalla seconda categoria dell'Emilia Romagna, e quindi torniamo a Rufina.
0: Bene Fabrizio, e Rufina abbiamo già passato il 45esimo di gioco, non è cambiato il parziale, Audax Rufina sempre sotto in una rete contro la San Giovannese, San Giovannese che continua ad attaccare, ma come dire, la novità più importante è purtroppo il secondo cambio per infortunio nelle file dei padroni di casa, con Falcini che di fatto per sventare un'occasione da rete della formazione ospite si è fatto male alla caviglia, al suo punto è dovuto entrare al minuto 41 Zoppi con il numero 17. Raccontiamola anche questa azione, questa opportunità di raddoppio per la San Giovannese, perché ancora una volta protagonista è stato Rocchetti, davvero clamorosa la prima frazione dell'esterno destro della San Giovannese, il giocatore classe 2003 ex Valentino Mazzola è partito dalla propria metà campo, ha fatto 30 metri palla al piede sulla destra senza essere recuperato, 1-2 con Castrovilli che gli ha reso bene il pallone, cross basso, un cioccolatino praticamente per Mencagli a centro area, provvidenziale l'intervento di Falcini appunto in ripiegamento per sventare il tocco a porta pressoché sguarnita, ma nella circostanza appunto invece l'esterno destro dell'Audax Rufina si è fatto male e ha dovuto alzare bandiera bianca. Arrivato anche il secondo giallo nelle fila del San Giovannese, ammonizione all'indirizzo di Mussi per un intervento in ritardo su Travaglini. Io a questo punto Fabrizio, siamo già quasi al 2 minuti oltre il tempo regolamentare, terrei la linea e poi darei spazio agli altri campi collegati. Perfetto. Non l'arbitro ancora non ha deciso di mandare le squadre a riposo, lo fa in questo istante prendendo il pallone, quindi finisce il primo tempo con la San Giovannese in vantaggio per 1-0 sull'Audax Rufina. Decide per ora la rete di Contipelli al minuto 11. Audax Rufina che sicuramente ha sofferto, ma anche molto sfortunata, perché ha già perso due uomini per infortunio. La linea a questo punto va ad Alessandro Materassi a Grezzano per la partita fra Luco e Calenzano, e noi ci sentiamo per la seconda metà di gara. A voi.
6: Grazie Andrea, qui a Luco se n'è andato il primo quarto d'ora di gioco, 0-0 tra Luco e Calenzano. Non è successo molto in questo primo quarto d'ora, dal punto di vista della manovra si è fatto preferire forse un pochino di più il Calenzano, più presente nel campo avversario per quanto riguarda le conclusioni a rete. Da segnalare soltanto al 13° minuto, da sugli sviluppi di un calcio di punizione di Vanni, colpo di testa di Matteo Lorenzo. Con palla che però si è persa alta oltre la traversa della porta difesa da Becchi. Luco che si è fatto ha provato con azione in verticale come in questo momento con Bartolozzi che cerca di dare all'Azzeri sulla fascia, un controllo non felice l'attaccante esterno del Luco, quindi ha buon gioco la difesa del Calenzano che manovrando riesce in qualche modo a liberare, ma nella parte soltanto dove c'è Buzzigolo che va a perdere un pallone velenoso e quindi si innesca l'azione offensiva del Calenzano, ma sbaglia anche nelle palà e quindi tutto sfuma. Siamo giunti quasi al 16° minuto di gioco con il pallone che adesso Buzzigoli tocca all'indietro con Abbecchi che fa ripartire l'azione per il Luco. 0-0 nel big match quello tra Luco e Calenzano, ricordiamo due squadre al momento insieme ai giovani carrarese in testa alla girone di promozione con 9 punti. Dicevo 0-0, 16° minuto e linea a stagionale
5: dove i minuti di gioco sono 18:50, il punteggio non è cambiato, 1-0 per i padroni di casa. Anche la tematica della partita non è cambiata, non c'è un dominio territoriale di una delle due squadre che, come detto, con continui ribaltamenti di fronte si sfidano in maniera decisa. Un paio di volte al Saginale è mancato l'ultimo passaggio, la formazione ospite ha creato una opportunità pericolosa sugli sviluppi di una punizione laterale che è stata mossa, ma alla fine la conclusione è stata deviata e ne è uscito solo un calcio d'angolo che poi non ha portato frutti, angoli poi pareggiati qualche istante dopo, 1-1 il computo delle battute dalla bandierina. Attacca proprio il Peretola, Saginale che forte il suo 4-3-2-1 riesce a rendersi spesso pericoloso con le ripartenze di Ermini e di Alessandro Russo che giocano alle spalle di Dreoni. Rimessa laterale in questo istante per la formazione di casa all'altezza della bandierina di calcio d'angolo di sinistra, pallone messo in mezzo, respinge la difesa del Peretola, colpo di testa che si perde in fallo laterale, rimessa al termine del quale gireremo la linea in altura al campo del Ciompi di Vaglia per seguire il Vaglia che appunto sta conducendo 2-0 al momento. Pallone che arriva al limite dell'area dove Arrighini tira un po' masticato, recupera però lo stesso Arrighini, la conclusione sul secondo palo, la bella respinta di Toffoletti, poi il direttore di gara vede un fuorigioco sull'intervento di un giocatore del Saginale che andava a recuperare il pallone, dunque interrompe l'azione e comanda la punizione per il Real Peretola. 20:50 a Saginale, Saginale 1 Real Peretola 0. A te Marco.
11: 25:10 invece al Ciompi di Vaglia con i locali in vantaggio per 2-0 sull'Atletica Castello. Sicuramente un buon inizio di primo tempo per il Vaglia che in 5 minuti ha messo a segno un 1-2 che potrebbe risultare determinante. Al nono Lorenzo Merolla con un pregevole pallonetto dal limite, poi al 14° un contropiede di Daniele Merolla che si è portato al tiro con un preciso diagonale di destro dai 15 metri circa che ha fatto secco per la seconda volta Bormida. In precedenza va anche detto all'8° minuto, proprio ancora sullo 0-0, un attacco dell'Atletica Castello, un cross dalla sinistra colpo di testa del numero 7 Giovanni Megli con facile parata del portiere Fusi del Vaglia. E nel periodo collegato al 22esimo ci ha provato anche il numero 10 Romano del Vaglia a battere la rete, ma il suo tiro dai 25 metri è risultato velleitario e con la facile parata del portiere Bormida. Quando siamo giunti a Vaglia esattamente al 26esimo minuto di questo primo tempo, 26:30 per la precisione, Vaglia 2 Atletica Castello 0, e ci trasferiamo sul campo del Frezza di San Pio Rasseve. Andrea.
12: Sì Marco, qui è esattamente un minuto indietro rispetto a Vaglia, 25 minuti e 39 secondi adesso del primo tempo. Riconquista il Paperino San Giorgio, sono sull'1-1 tra Salleresi di Cossolino prima e di Servillo per il Paperino San Giorgio due minuti dopo. La partita rimane viva, molto veloce, e il Reconquista ha un lieve predominio territoriale, ma il Paperino San Giorgio non sa guardare. In questo momento un lungo cross in area di rigore, corso la pasta, tiro del giustamente di Santo, si distende Biagioli, riesce a deviare la palla, tiro veramente pericoloso da parte Paperino, che ha avuto veramente una grossa occasione da gol in questo momento. Bravo Biagioli a distendersi sulla destra e riuscire a togliere la palla dall'angolo destro della porta. Precedentemente ricordare che al 21esimo nel periodo non collegato era stato comunque anche il Reconquista ad avere una ottima occasione da gol, punizione dal limite dell'area infatti battuta da Secchioni sul lato sinistro proprio al limite dell'area di rigore, palla pregiata al giro sopra la barriera, forse l'unico pecca un po' lenta, e Nesi infatti con un colpo di reni riusciva ad arrivarci, nell'occasione si faceva anche male, infatti il portiere del Paperino San Giorgio è stato qualche minuto a terra.
11: Scusami, intervengo da Vaglia, calcio di rigore per l'Atletica Castello, credo sia stato Mattini a subire fallo in area e quindi il direttore di gara Iuri Cornello, e c'è il 2-1 battuto da Di Pasquale, lo specialista che già domenica scorsa ha permesso all'Atletica Castello di espugnare il campo della Laurenziana. Quindi quando siamo giunti al 28esimo del primo tempo, Vaglia 2 Atletica Castello 1, linea chi stava parlando?
12: Sì Marco, qui da San Piero, giungo rapidamente al termine, niente, dicevo il portiere Nesi si è infortunato sulla battuta del calcio punizione di Secchioni, ma poi l'idea della sostituzione con Grassi è rientrata ed è rimasto fra i falli. Qui siamo giunti al 27 minuti e 40 secondi, Reconquista e Paperino San Giorgio sull'1-1, la linea quindi allo studio a te Fabrizio.
1: Bene, allora vediamo se sono arrivate altre variazioni negli ultimi minuti, possiamo comunque fare un riepilogo dei primi tempi nel campionato di eccellenza. Asta Signa 1-1, Audax Rufina San Giovannese 0-1, Baldaccio Bruni Montespertoli 0-0, Castiglionese Sestese 1-2, Figline Colligiana 1-0, Lastrigiana Antella 99 0-1 e Poggi Bonsi Valentino Mazzola 0-0, giocata ieri Sansovino Barberino Tavarnelle 3-1. Nel girone A della promozione l'unica variazione Fortis Juventus Intercomunale Monsummano 1-0, le altre sullo 0-0 compreso Luco Calenzano, ieri nell'anticipo Ponte Bugianese Aglianese 0-0. Nel girone C della promozione non sono arrivati gol, vedo, da nessuna parte, ricordiamo l'anticipo di ieri, Cortona Camucia batte Acquaviva 4-0. Variazioni nel girone C della prima categoria, Capraia San Piero Assieve 1-0, Gambassi San Godenzo 0-1, Sagginale Real Peretola 1-0, Sporting Arno Isolotto 1-0, le altre sullo 0-0 compresi Barberino Alba Carrai e la Nuova Novoli Gallianese. Girone D della seconda categoria, Duccio di Nilonda è ancora sullo 0-0, si sono sbloccate Alberetta San Salvi Floria Gafir Bellariva 1-1, Antellese San Clemente 0-2, Leccese Virtus Lilliano 1-1, Pelago Ludus 90 Valle dell'Arno 1-0. Nel girone F della seconda categoria abbiamo Scarperia Naldi 1-0, Vaglia Atletica Castello 2-1, Reconquista Paperino San Giorgio 1-1, Florence San Lorenzo Campi Giovani 0-1. Le altre sullo 0-0 compreso Mezzana Firenzuola. Passiamo alla terza categoria dove le Caldine sono in vantaggio 1-0 contro il Vicchio Sandro Vignini. Nel girone M della seconda categoria di Ravenna per l'Emilia Romagna la Marradese sta perdendo 1-0 sul campo della Real Voltanese, e quindi torniamo a questo punto sul campo di Luco essendo Rufina ancora ferma.
6: dove scocca in questo momento il 24esimo minuto di gioco, sempre 0-0 tra Luco e Calenzano, partita che si gioca su ritmi bassi, con Calenzano, Calenzano che sta cercando di fare in qualche modo la partita, cercando di manovrare nella metà campo avversaria, Luco molto ordinato nel chiudere gli spazi e ripartire, ma è ordinato anche il Calenzano che chiude molto bene anch'esso gli spazi, soprattutto in difesa, dove fino a questo momento i due esterni, Lazzari da una parte e Raimondi dall'altra, non hanno trovato grandi spazi per poter far male alla difesa avversaria. Tanto il gioco è fermo con palla per il Calenzano, per gli ospiti in fase difensiva. Calenzano che fa girare palla da destra verso sinistra. Come detto, si va su ritmi bassi. Per quanto riguarda il periodo non collegato, niente da segnalare dal punto di vista delle emozioni. E allora il 25esimo minuto che sta per scoccare tra 5 secondi, ancora 0-0 tra Luco e Calenzano, e la linea che va a Saginale ad Alessio Balletti. A te Alessio.
5: Grazie mille Alessandro. 27-40, 1-0 per il Saginale sul Real Peretto. La Saginale in questo momento va a battere il suo secondo angolo da destra, proprio sull'iniziativa sulla destra, è stata chiusa la difesa dei padroni di casa, degli ospiti, scusate, pallone battuto direttamente in porta, respinto dal portiere e poi sulla ribattuta la conclusione di Arrighini e ancora la parata, ma invalidata dal direttore di gara perché l'arbitro ha ravvisato un fuorigioco nella circostanza ed ha dunque accordato il calcio di punizione in favore del Real Peretto. La sta crescendo

0: l'ultimo Vichi che da buon acquaiolo ci ha portato anche una bottiglietta d'acqua. Recupera la palla in difesa la formazione del Real Peretola, ma la palla aveva già varcato la linea laterale. Si riprenderà dunque con una rimessa laterale in favore del Saginale, affidata nella circostanza a Stefano Russo. I minuti di gioco in questo istante sono esattamente 29 e 10, 1-0 il punteggio per il Saginale e la linea va a vaglia. Te Marco.
1: 33esimo del primo tempo qui al Ciompi di Vaglia, partita sicuramente frizzante, 3 gol nella prima mezz'ora, nel primo terzo di gara. Ricapitoliamo velocemente: al 9° e dal 14° l'1-2 del Vaglia con Lorenzo e poi con Daniele Merolla, ma al 29° il fallo da rigore che poi ha portato sul dischetto il numero 9 di Pasquale, che ha siglato il 2-1, riaprendo così la gara, che rimane piacevole tra due formazioni che cercano di giocare a calcio, nonostante parliamo di seconda categoria. Partita sicuramente avvincente, con l'Atletica Castello ora in avanti con il nuovo entrato Arca al posto di Megli dal 25°, cross basso, attenzione, c'è un tocco dal dischetto del rigore, credo sempre del numero 9 di Pasquale, ma questa volta il diagonale si perde sul fondo da buona posizione. Quando siamo giunti al 34esimo e 20 di questo primo tempo, al Ciompi di Vaglia è 2-1 del Vaglia sull'Atletica Castello e la linea si trasferisce per Reconquista Paperino.
2: Andrea. Sì, ci sono, scusate. Allora, qui 34esimo esattamente in questo momento, il risultato ovviamente è variato, Reconquista 1, Paperino San Giorgio 1, gol di Cozzolino prima e di Servillo per Paperino San Giorgio poi. La partita niente, continua con la stessa chiave tattica del collegamento appena trascorso, cioè il Reconquista in avanti alla ricerca del gol del vantaggio, ma Paperino San Giorgio che non disegna di ripartire con attacchi di contropiedi e che talvolta si rende pericoloso. Da segnalare per esempio al 32esimo Santo è scattato non sul filo del fuorigioco, ma addirittura appena oltre, aveva addirittura segnato con un pallonetto sul portiere di Agioli, l'arbitro però ha prontamente annullato. Non vi sono state proteste, ma a ribadire la pericolosità delle ripartenze della squadra azzurra pratese in contropiede. Non vi sono state poi ulteriori occasioni da rete da segnalare, partita, ripeto, abbastanza veloce ma un po' confusa. In questo momento la palla tra piedi del Paperino San Giorgio a Franchini, che lancia a lungo verso Corso però viene anticipato dall'Epi. Ora la palla rimbalza su Servillo, siamo al limite dell'area, Servillo ancora al limite dell'area, la dà lunga verso Sansò è già dentro l'area, si alza per guardare chi è al centro dell'area, la passa però dietro e lo sbaglia il passaggio. Per fortuna del Reconquista recupera la palla Stefano Bianchini, che però la lancia lunga un po' a casaccio, e siamo nuovamente con la palla tra piedi dei giocatori del Paperino. Siamo però ancora sul cerchio di centrocampo, la palla gira da sinistra a destra, adesso viene alzata la testa, è lanciata lunga verso Corso, però anche Corso viene anticipato, la palla che prevede di Arcuri, che però è al limite della propria area di rigore in questo momento, la passa a Ferraro, che nel tentativo di lanciarsi in avanti viene falciato dal difensore, da un giocatore, scusate, del Paperino San Giorgio. I giocatori di Conquista chiedono l'ammonizione, ma di questo avviso non è l'arbitro Bernacchi. Siamo nel frattempo giunti esattamente al 36esimo di questo primo tempo. Reconquista e Paperino San Giorgio, come vi dicevo, sono ancora sull'1-1 e la linea quindi è allo studio Fabrizio.
3: Allora, grazie Andrea. Non credo siano arrivate altre novità per quanto riguarda le formazioni mugellane.
4: Fabrizio, scusa, intervengo dal Brescia. Terzo minuto della ripresa, il pareggio dell'Audax Rupina con Martini. 1-1, quindi cambio parziale.
3: Benissimo, il nuovo acquisto Martini. Quindi a questo punto direi di andare a ricordare i risultati, ma credo che non ne siano arrivati negli ultimi minuti, anzi è arrivato il pareggio giusto del San Piero a Sieve, però già qualche minuto fa a Capraia, quindi Capraia San Piero a Sieve 1-1 e poi il resto

0: È confermato, ricordiamo, per le Mugellane, Audax Rufina San Giovannese 1-1, Luco Calenzano 0-0, Saginale Real Peretola 1-0, Vaglia Atletica Castello 2-1, Reconquista Paperino San Giorgio 1-1 per le squadre che seguiamo in diretta. Poi la Fortis Juventus è in vantaggio 1-0 contro l'Intercomunale Monsummano, Montagnano Alleanza Giovanile di Comano 0-0, Balberino Alba Carraia 0-0, Capraia San Piero Assieve 1-1, Gambassi San Godenzo 0-1, la Nuova Novoli Gallianese 0-0, Duccio di Milano
1: Fabrizio
0: 0-0. Sì, vai pure.
1: Scusami, intervengo sempre su di te, ma solo per segnalare il raddoppio del Saginale, bel contropiede tutto di prima del Saginale, assist di Pierottoli e Dreoni sul secondo fallo riesce a anticipare i suoi avversari in diagonale, a superare di nuovo Toffoletti. Quindi quando i minuti di gioco sono 34, Saginale 2 Real Peretola 0, doppietta di Dreoni. A te.
0: Sì, stavo finendo i risultati delle Mugellane, poi torniamo sul prossimo campo. Dicevo, in seconda categoria Duccio di Nilonda 0-0, Mezzana Firenzuola 0-0, Scarperia Naldi 1-0, in terza categoria Caldine Vicchio Sandrovignini 1-0 e anche Real Voltanese Marradese 1-0. E quindi torniamo sul campo di Rufina. A questo punto riprendiamo con il giro dei cinque campi, almeno per alcuni minuti, poi rimarrà come di consueto solo Rufina. Insomma, ci ha anticipato, non l'avevamo ancora ricontattato per quanto riguardava l'inizio del secondo tempo, ma è arrivato subito questo gol. E quindi torniamo a Rufina e poi darà la linea a Grezzano e così avanti. Vai pure Andrea.
2: Ed è iniziato benissimo il secondo tempo qui al Fabio Bresci per l'Audax Rufina, che al terzo minuto ha trovato il gol del pareggio contro la San Giovannese di Martini, quindi dell'ex Grassina, uno degli ultimi arrivati in casa bianconera, la rete del pareggio. Tutto è nato però da una felicissima intuizione di Fioravanti, che a centrocampo, scambiando con Grazzini, ha scodellato il pallone in verticale, si è creata un'apertura diciamo nella zona centrale della retroguardia della San Giovannese, in cui si è infilato con i tempi giusti proprio Martini è arrivato in anticipo anche sull'uscita del portiere Gioli, e da posizione estremamente defilata con il destro è riuscito a piazzarla dentro al sacco, con le debite proporzioni ovviamente, ma diciamo il tipo di azione ha ricordato un po' il gol che Ravanelli segnò nella finale vittoriosa per la Juventus a Roma contro l'Ajax nel lontano 96. C'è la reazione della San Giovannese, che già un paio di occasioni ha provato a riproiettarsi in avanti senza però creare pericoli dalle parti di Lombardi. Si riprenderà ora il gioco con una rimessa dal fondo in favore dell'Audax Rufina, che ha ritrovato anche entusiasmo in termini di tifoseria, in termini di sostegno sugli spalti. Chiaramente l'esito del primo tempo aveva un po' depresso tutto l'ambiente, ma questo gol di Martini ha indubbiamente ingalluzzito sia i giocatori in campo sia i tifosi appunto sulle gradinate del Fabio Bresci. Direi che è tutto per questo collegamento, torniamo quindi nel giro, ripartendo da Grezzano, dalla partita del Luco con Alessandro Materassi. 7 minuti e 20 al mio cronometro nel corso del secondo tempo, al Fabio Bresci di Rufina, Rufina 1 San Giovannese 1, linea al campo che ci segue.
3: E mi dai la linea proprio quando si sblocca il risultato, e sono i locali del Luco ad andare in vantaggio con Becucci, che ha avuto lo spazio buono sulla destra, è entrato in area di rigore, ha battuto Valoriano con un perfetto raso terra che si è inseccato sul secondo palo.
4: Scusami, intervengo da Vaglia, partita veramente scoppiettante, siamo al 43esimo, Dugini in contropiede diagonale che fa secco Bormida, Vaglia 3 Atletica 1, linea a chi stava parlando.
3: Grazie Marco, riprendo la linea da Luco, perché per ricordare dunque il gol del Luco che sblocca il risultato al minuto 35 con Becucci, che è stato bravissimo come detto in area di rigore a trovare lo spazio per trovare il gol del vantaggio. Era qualche minuto che Luco stava premendo un po' di più nella metà campo avversaria, i ritmi comunque erano sempre bassi, la squadra di Primitera aveva ottenuto 4 calci d'angolo consecutivi, su uno di questi ha avuto l'occasione con Becucci, che dal limite dell'area ha trovato una conclusione a botta sicura su cui Valoriani si è opposto bene, andandosi a difendere sulla propria destra, andando a deviare il pallone in calcio d'angolo, poi sugli sviluppi ancora dell'azione al 35esimo questo gol che quindi sblocca e rompe gli equilibri di una partita che fino a questo momento si era giocata su ritmi bassi con il Calenzano, che aveva manovrato molto di più rispetto al Luco, ma che comunque non aveva creato grandi pericoli. Intanto c'è un lancio lungo verso Lazzari, troppo lungo per l'attaccante esterno del Luco, l'uscita di Valoriani va a recuperare il pallone, fa ripartire l'azione della propria squadra. Siamo giunti al 36esimo minuto e mezzo nel corso del primo tempo, dunque si è sbloccato il risultato al Luco con il locale stato in vantaggio al 35esimo e Cucci, e la linea che va a Sagginale,
1: dove i minuti di gioco sono 39 e spiccioli, anzi 39-30 ormai, 2-0 dunque per il Sagginale, che con Dreoni ha raddoppiato al termine di una bella azione di rimessa tutta di prima. La palla si è spostata sulla sinistra, è stato bravo nella circostanza Pierottoli a mettere la palla sul secondo palo. Dreoni ha anticipato il recupero di un avversario, ha bruciato il portiere profondità e con un pallonetto in diagonale lo ha superato dando il 2-0, e adesso il grande intervento di Toffoletti sul tiro di Russo, veramente bello, un tiro incrociato di Russo, si è superato l'estremo perché su un'imbeccata di Dreoni poteva arrivare il 3-0, un bel diagonale. Nel frattempo però anche gli avversari, una partita estremamente divertente, hanno avuto la loro occasione sugli sviluppi di un angolo da sinistra, c'è stata una deviazione in area ed è stato, c'è voluto un provvidenziale tuffo di Scarpelli sulla propria sinistra per deviare di nuovo in angolo ed evitare guai peggiori che avrebbero immediatamente riaperto la gara, forse riaccendendo anche alcuni fantasmi visto l'andamento della gara della prima giornata contro il Fiesole. Adesso Sagginale ancora vicino al gol del 3-0, ancora Russo sugli sviluppi dell'angolo e ancora una volta Toffoletti, che al di là dei gol presi forse non impeccabile sul primo, ma si è superato con almeno 4 interventi decisivi, devia di nuovo in angolo evitando il gol di testa all'attaccante del Sagginale, al trequartista se lo vogliamo definire nel 4-3-2-1, uno dei migliori in campo, anzi forse il migliore in campo dei suoi, vero che poi la doppietta l'ha fatta Dreoni, però Russo rimane uno dei giocatori più positivi nella giornata di oggi. Seguo l'angolo per poi dare la linea a Marco Gianassi a Vaglia, pallone sul secondo palo, angolo che viene sventato e dunque l'azione per il Sagginale sfuma. Siamo giunti al 41esimo e 40, Sagginale 2 Real Peretola 0, a te Marco.
0: Allora Marco.
4: Eh sì Fabrizio, io non sento assolutamente il ritorno degli altri speaker, quindi per piacere cerca di agevolare la cosa. 46:15 del primo tempo, siamo nel secondo minuto di recupero di questo primo tempo, veramente molto bello, 3-1 del Vaglia sull'Atletica Castello, bello l'inizio del Vaglia, il primo quarto d'ora due gol, poi c'è stato il ritorno dell'Atletica Castello con il rigore trasformato da Di Pasquale, un'altra occasione con Di Pasquale e anche con De Rosi che hanno portato scompiglio nella difesa del Vaglia al 39esimo, ma al 43esimo l'apertura veramente molto bella dal settore di sinistra, credo di Benvenuti per Dugini che era sulla tre quarti e è entrato in area con un preciso diagonale destro, ha messo alle spalle di Bormida, secondo corner a favore del Vaglia quando siamo entrati nel terzo, anzi finisce qui, quindi primo tempo che finisce sul 3-1 del Vaglia sull'Atletica Castello, e la linea nuovamente per Reconquista Paperino.
5: Sì Marco, non ti ho interrotto perché qui comunque anche Vida già da 30 secondi il primo tempo è concluso, Reconquista 1 Paperino San Giorno 1, gol di Cozzolino al quarto e Servillo al sesto, niente di particolare da segnalare in questi ultimi 5 minuti e niente, quindi ci vedremo dopo l'intervallo, a te Fabrizio.
0: Benissimo, allora arrivano alcune variazioni, vedo nel girone C della promozione Montagnano 1 Alleanza Giovanile di Comano 0, poi c'è anche il pareggio del Gambassi 1-1 contro il San Godenzo, non credo ci siano altri gol che riguardano le squadre mugellane, quindi direi di tornare sui campi, diciamo, dove si sta giocando, da Rufina intanto.
2: Molto bene Fabrizio, io riprendo la linea dalla Fabio Bresci quando stiamo entrando nel quindicesimo minuto di gioco in questo secondo tempo. Il parziale non è cambiato, Audax Rufina 1, San Giovannese 1, ma Audax Rufina che è rientrata in campo con un atteggiamento completamente diverso, un'efficacia completamente diversa rispetto alla prima frazione. Ora sono gli uomini di mister Francini a essere pungenti in avanti, a creare difficoltà nelle transizioni alla compagine ospite. San Giovannese che ora manovra, ma costretta a un dopo una fitta rete di passaggi, a un lancio un po' nel nulla, e poi va a guadagnare anche un calcio di punizione dalla Sofina per un tocco di mano di un giocatore in maglia blu. Dicevamo, insomma, la sensazione è che l'atteggiamento, la lettura della partita si sia davvero un po' ribaltata dopo il gol segnato da Martini, tant'è che l'Audax Rufina al dodicesimo ha avuto anche l'opportunità di andare nuovamente in rete con una grandissima ripartenza di Ceramelli che prima duplicato, poi triplicato, è riuscito comunque a difendere il possesso della sfera scaricandola poi per la corrente Ricci che di sinistra ha provato a mettere il pallone in diagonale e nella circostanza è stato bravo l'estremo difensore ospite a deviare la palla in calcio d'angolo. Dobbiamo segnalare anche la terza sostituzione fra i padroni di casa con proprio Martini, l'autore della rete, che ha lasciato il posto ad Arnetoli, e Francini così ha invertito la posizione di fatto di Zoppi, che ora si è sistemato sulla corsia di sinistra, ed è proprio Arnetoli ora invece che agisce su quella di destra. E ora attenzione perché arriva ancora con Ricci un altro tentativo verso la porta difesa da Gioli, pallone che era arrivato da sinistra dopo un rimpallo, ha provato a battere direttamente al volo il numero 10 dell'Audax Rufina, pallone che ha diciamo attraversato tutto lo specchio della porta per poi perdersi sul fondo senza che però nessun altro potesse intervenire. Quindi ulteriore opportunità per la formazione di casa di rendersi pericolosa quando siamo arrivati al sedicesimo di gioco e con il parziale ancora di 1-1. E a questo punto darei la linea a chi ci segue e ci sentiamo, perché poi sarò io che rimarrò l'unico collegato, sì, rispetto agli altri campi.
0: Allora Alessandro Materassi.
3: Grazie, allora prendiamo la linea dal Luco dove ormai si stanno giocando gli ultimi scampoli di primo tempo, si sta andando anche il 44esimo minuto di gioco, come detto nel precedente intervento, dal 35esimo minuto il Luco in vantaggio grazie al gol realizzato da Becucci in diagonale in aria. Un episodio che ha di fatto rotto sì gli equilibri dal punto di vista dell'equilibrio, quindi del risultato, ma ha anche dato coraggio al Luco che sta provando con efficaci azioni offensive in verticale di indossare sugli esterni Raimondi e Lazzari per poter creare qualche problema ad un Calenzano che ha provato sia a manovrare e a tenere in mano il pallino del gioco, ma lo ha fatto un po' con un ritmo compassato, con passaggi lenti, manovra lenta, quella squadra di Battistone, un po' una novità perché ricordiamo, insomma, la squadra di Battistone sono sempre votate all'attacco e con un ritmo abbastanza alto, in questo frangente invece un Calenzano che si muove un po' troppo lentamente e questo favorisce ovviamente la disposizione e l'ordine in campo da parte del Luco. Per quanto riguarda il periodo non collegato, da segnalare anche un'azione offensiva del Luco con Lazzari che ha recuperato un pallone su un disimpegno sbagliato della difesa del Calenzano, ma poi la squadra rosso-blu è riuscita comunque a rimediare chiudendosi gli spazi e recuperando il pallone. I minuti sono 45, si stanno giocando gli istanti di recupero, dunque Luco in vantaggio per 1-0 sul Calenzano, il gol al 35esimo di Becucci e la linea che va Alessio Barletto Saginare.
1: Dove in questo istante è arrivato il fischio del direttore di gara, peraltro un ottimo arbitraggio quello del signor Lari di Pistoia, la squadra a riposo sul 2-0. Ma nel finale altre due grandi occasioni per il Saginale, che prima ha centrato su una punizione dal limite il palo con Alessandro Russo e poi con un'azione un po' rocambolesca quasi di stampo rugbistico si è presentata con Dreoni solo davanti al portiere che si è fatto chiudere da Toffoletti solissimo davanti a lui. Toffoletti nettamente il migliore in campo di questo primo tempo al momento, dopo una gara iniziata in sostanziale equilibrio, una sola squadra in campo. 2-0 per il Saginale, decide una doppietta di Dreoni, a voi.
0: Benissimo, quindi chiuse le partite appunto del Reconquista e del Vaglia, direi di tornare nuovamente sul campo di Rufina.
2: Benissimo, e io riprendo la linea dal Fabio Bresci quando siamo praticamente al 19° di gioco in questo secondo tempo. 1-1 il risultato parziale fra Audax Rufina e San Giovannese, partita sicuramente piacevole in questa fase dell'incontro, con l'Audax più coraggiosa della prima frazione, anche più in palla probabilmente, anche da un punto di vista di alcune letture tattiche. Una formazione ospite che fatica un po' di più a comandare le operazioni, la manovra è meno ficcante, un po' più lenta, la Dastrucina riesce a presidiare meglio gli spazi, concedendo meno possibilità di trovare con facilità l'ultimo passaggio, e questo per la compagine del Valdarno è sicuramente un problema, perché in effetti appunto dopo aver subito il pareggio ha anche rischiato in un paio di occasioni di essere nuovamente partita, senza rendersi poi di fatto pericoloso nuovamente dalle parti di Lombardi. Lombardi che per ora, che peraltro ha subito una carica da parte di uno degli attaccanti in maglia bianco-blu, il direttore di gara va subito a dividere i giocatori che si erano un po' avvicinati a Mentalli, autore appunto dell'irregolarità, per difendere il proprio estremo difensore. Il direttore di gara ha fatto palesemente capire che c'è lui in campo a vigilare su queste situazioni. E tutto è tornato immediatamente alla normalità. Andrea, gioco che è ripreso. Sì, scusa.
3: Sì, scusa, intervengo dal Luco per segnalare la fine dei primi 45 minuti. Si va a riposo con il Luco in vantaggio per 1-0 su Calenzano al 35° Becucci. Da segnalare che sul finale, occasionissima anche per il Calenzano, con palla in area di rigore, Palai dal limite dell'area piccola, colpita a botta sicura, ma è stato chiuso dalla difesa del Luco, che ha messo in calcio d'angolo. Dunque si va a riposo, Luco 1, dico mano, Calenzano 0, e linea che stava parlando.
0: Rimasto solamente Rufina, e quindi vai Andrea ancora per un po', intanto facciamo il riepilogo e andiamo anche in pubblicità.
2: Benissimo, benissimo Fabrizio, riprendiamo allora la cronaca del match qui a Rufina, con l'Audax che ora ruba un altro pallone a centrocampo, può ordire un'azione di contropiede che si sviluppa sulla sinistra con il tentativo di conclusione di Zoppi, che viene ribattuto da un difensore e quindi fa guadagnare all'Audax un calcio d'angolo, il terzo della sua partita, 4 ne ha battuti fin qui la San Giovannese. Dicevamo di un Audax che sicuramente è molto più presente in campo, riesce a essere molto più efficace anche nel recupero palla e nella ripartenza, sembra invece un po' più sulle gambe la formazione ospite, che ora almeno da quello che vediamo ha anche mandato a scaldare i propri uomini della panchina. Probabile che mister Magrini pianifichi uno o due cambi proprio per dare anche nuove energie a una squadra che in questo momento sembra aver accusato anche più del previsto il gol subito appunto in avvio di frazione, il gol di Martini che ha appunto dato il momentaneo pareggio ai padroni di casa. Nuovo calcio d'angolo per l'Audax Rufina, stavolta è uno schema che va a cercare la conclusione al volo di Fioravanti, e ci vuole un grande intervento di Gioli per sventare quello che era un pallone che non sembrava neanche poi così veloce, ma era molto preciso, si stava insaccando di fatto sotto la traversa. Davvero grande intervento di Gioli, che con questa e anche con la parata in uscita prima su Ricci ha prontamente riscattato l'indecisione che aveva avuto in uscita in occasione della rete firmata da Martini. In quella circostanza effettivamente il portiere della San Giovannese non era stato così puntuale, così reattivo, facendosi appunto anticipare e poi di fatto lasciando la porta sguarnita per la battuta a rete dello stesso Martini. Calcio d'angolo battuto ancora una volta dall'Audax Rufina, che ne guadagna subito un altro, perché rimette il pallone fuori dal rettangolo di gioco un difensore della formazione ospite. Seguiamo anche la battuta di questo che è di fatto il sesto corner, che è praticamente il terzo consecutivo per l'Audax Rufina, che rimane in pressione sulla difesa della San Giovannese. Battuta con una Mischia che si accende, Cenamelli che tocca il pallone di testa, lo respinge un difensore della Gran Giovannese, poi lo tocca ancora un giocatore dell'Audax e chiede probabilmente una deviazione, se non forse un tocco con il braccio. Il direttore di gara fa cenno che si può proseguire, il pallone intanto è uscito e la San Giovannese l'ha già rimesso dal fondo guadagnando il possesso. Siamo intanto arrivati al 24esimo di gioco qui al Fabio Bresci di Rufina nel corso del secondo tempo. Non è cambiato il parziale, 1-1 tra Audax Rufina e San Giovannese, ma a questo punto voglio sentire lo studio se c'è bisogno di andare in pausa pubblicitaria, altrimenti sì, tengo la linea.
0: Vai Andrea.
2: Perfetto, perfetto. Allora ti restituisco la linea, andiamo in pubblicità e poi riprendiamo la linea.
6: Packaging. Supporti diversi ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura per aziende, eventi e realtà del territorio. Wove, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
7: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58047. Metti la testa in buone mani.
8: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
0: E allora rientriamo in studio e andiamo a Rufina. Quindi Andrea, puoi andare avanti e ora nei prossimi minuti ci ricollegheremo con gli altri quattro campi. Intanto ricordiamo i primi tempi delle nostre squadre, a parte Audax Rufina San Giovannese 1-1, abbiamo Luco Calenzano 1-0, Fortis Juventus Intercomunale Monsummano 1-0 nel girone A della promozione, nel girone C della promozione Montagnano di Caumano 1-0, nel girone C della prima categoria abbiamo Saginale Real Peretola 2-0, Capraia San Piero Assieve 1-1, Gambassi San Godenzo 1-1, Nuova Novoli Gallianese 0-0, Barberino Alba Carraia 0-0. Nel girone D della seconda categoria Duciodini Londa 0-0, nel girone F della seconda categoria Reconquista Paperino San Giorgio 1-1, Vaglia Atletica Castello 3-1, Mezzana Firenzuola 0-1, e questo è un gol arrivato proprio nel finale del primo tempo, e Scarperi Analdi 1-0. Nel girone B della terza categoria abbiamo Caldine Vicchio Sandrovignini 1-0, nel girone M della seconda categoria di Ravenna Real Voltanese Marradese 1-0, e quindi torniamo a Rufina.
2: Allora Fabrizio, abbiamo fatto bene a mandare il sacco pubblicitario ora, perché c'è stato il cooling break qui al Fabio Bresci e nella circostanza mister Magrini della San Giovannese ne ha approfittato per operare due cambi. Allora, se non ho visto male, dovrebbero essere usciti Mencagli e Bigica, ovviamente con la numerazione libera è un po' più complicato vedere chi è entrato e chi è uscito. Comunque sicuramente ora c'è in mezzo al campo c'è Fratini con il numero 4, e quindi lo possiamo sicuramente segnare come sostituto di Bigica, che sicuramente ceduto in posto in mezzo al campo. Vediamo chi si è sistemato in avanti al posto di Mencagli. Dovrebbe trattarsi di Fiaschi, che ha un evidente numero 30, che esula, diciamo, abbastanza chiaramente dalla numerazione consueta. E quindi confermiamo appunto i cambi: fuori Bigica e Mencagli, dentro Fratini e Fiaschi nelle file della San Giovannese. San Giovannese che ha sicuramente bisogno di riprendere un po' il filo del discorso di questo match, che dopo la prima frazione sembrava gestire con una certa tranquillità, ma il secondo tempo dell'Audax Rufina è stato fin qui encomiabile. Non sembra assolutamente la formazione di Francini una squadra che fin qui si trovasse a 0 punti in classifica, ha avuto anche ghiotte opportunità per addirittura raddoppiare e ribaltare del tutto il risultato. Insomma, sicuramente fin qui i 7 punti di distanza che c'erano tra le due formazioni prima dell'inizio di questo match non si sono assolutamente visti. Ora aveva provato la San Giovannese a riaffacciarsi in avanti con una conclusione dalla distanza di Castrovini, conclusione per la verità abbastanza velleitaria, finita abbondantemente all'alto nella porta difesa da Lombardi. Lombardi ha già rimesso il pallone in gioco, con la San Giovannese che prova a spezzare il possesso dell'Oderzrufina e rilanciare la propria azione, ma non riesce a gestire la palla, peraltro abbastanza complicata da Mussi, e di fatto regalando una rimessa con le mani proprio ai padroni di casa. Rufina che l'ha già battuta, pallone ancora verso Ceramelli, che è bravo a sgusciare la marcatura di Senza Amici, e subisce fallo il bomber bianconero, e quindi sarà calcio di punizione sulla tre quarti campo avversaria per l'Audax Rufina. Direi di seguire la battuta di questa punizione per poi dare la linea a chi ci segue per capire anche se possiamo ricominciare il consueto giro dei campi. Sulla palla va a sistemarsi Ricci, che col suo sinistro proverà a disegnare una parabola verso i compagni che si sono appostati al limite dell'area di rigore, cercherà probabilmente l'assist il fantasista bianconero. Pallone profondo verso la testa di Ceramelli, che riesce ad anticipare il proprio difensore, ma manda alto di testa senza appunto inquadrare lo specchio della porta difesa da Gioli. Comunque un'altra situazione positiva, un'altra situazione difensiva per l'Audax Rufina, che conferma davvero di aver interpretato molto bene questo secondo tempo. Siamo arrivati però intanto alla mezz'ora di gioco anche in questa ripresa. Il parziale è sempre di 1-1 tra Audax Rufina e San Giovannese, e a questo punto direi di andare a sentire se da Grezzano, da Alessandro Materassi, la partita sia già ripresa. A te Alessandro.
0: Allora possiamo andare a questo punto, non so da Alessandro Materassi, sarebbe il primo della lista, se già si gioca a Lucco, altrimenti andiamo sul campo successivo di Saginale. Vai Alessandro.
9: No, allora qui le squadre ancora negli spogliatoi, c'è la panchina, le due panchine che stanno facendo un po' di riscaldamento, ma quindi ancora non si gioca, quindi linea a Saginale.
0: Vai pure Alessio, non so se si gioca a Saginale. Lo abbiamo. Sentiamo Marco Gianassi invece se si sta giocando a Vaglia oppure no.
1: Comunque a Saginale le squadre stanno in questo istante rientrando in campo.
10: 3-1 del...
1: Non ancora, quindi ancora c'è tempo. Quello che posso annunciare è che le squadre ripartano con i primi i 22 del primo tempo. A te, o anzi a Marco Gianassi.
0: Sì, Marco Gianassi, quindi siamo già pronti, andiamo da Marco Gianassi.
10: Fabrizio, non ho capito chi deve parlare.
0: No, no, vai pure Marco.
10: Benissimo, allora ritorniamo sul campo Ciompi di Vaglia, siamo al settimo minuto di questo secondo tempo, Vaglia 3 Atletica Castello 1, due sostituzioni nell'Atletica Castello nell'intervallo. De Evangelista ha rilevato De Rosis dal primo minuto della ripresa e Nencioni ha rilevato Nicola Vagagini, ma Nencioni dopo appena 4 minuti si è fatto espellere dal direttore di gara per un fallo probabilmente violento su un avversario. Io non ho visto, ho visto solo che l'arbitro ha fischiato una punizione e ha tirato su il cartellino rosso nei confronti del numero 15 dell'Atletica Castello. Niente da segnalare in questo periodo nel quale non siamo stati collegati. Il Castello cerca di rifarsi in avanti con Arca, attenzione, palla centro area, ma poi poi c'è anche De Evangelista appena entrato, prova un tiro cross dalla sinistra ma non vi riesce, di prendere nuovamente Arca che cerca di crossare, siamo sull'out di sinistra, ma Romano, autore di un pregevolissimo assist nell'occasione del terzo gol, mette in fallo laterale. Bene, quando siamo giunti al nono minuto di questo secondo tempo al Ciompi di Vaglia, Vaglia 3 e Atletica Castello 1, Atletica Castello anche in 10 uomini per espulsione di Nencioni, che ha giocato solo 4 minuti in questo secondo tempo. Linea a chi deve intervenire.
0: Allora andiamo sul campo di Reconquista e poi torniamo in studio. Vai Andrea.
11: Sì, Fabrizio, anche qui il secondo tempo è già iniziato da diverso tempo, siamo infatti un pochino più dietro di Vaglia, ma siamo sempre quasi all'ottavo minuto del secondo tempo. Risultato ovviamente ancora fermo sull'1-1 tra Reconquista e Paperino San Giorgio. Secondo tempo che è iniziato seguendo la falsariga del primo, cioè Reconquista che ha una predominanza territoriale, ma che come anche già verso la fine del primo tempo si è fatta abbastanza sterile.
10: Scusami, intervengo nuovamente da Vaglia. Oltre alla giornata dei fratelli Merolla e la giornata di Tommaso Dugini, ha preso palla solo tre quarti, si è inclinato in area di rigore con un precisissimo diagonale di destro, ha messo alle spalle di Bormida. Vaglia 4, Castello 1. Andrea.
11: Sì, si giunge la linea mentre Fabrizio San Giorgio sta provando di uscire dalla parte metà campo con Malinconi crossa verso Sgroigo, la tocca di sacco, la palla arriva in qualche modo in area di rigore dove rinvia passando Zanieri, palla diciamo dall'altra parte della metà campo, gioco un po' caotico, secondo tempo che non decolla sotto il profilo della qualità. In questo momento la palla è tra i piedi di Mallimaci del Paperino, il ritmo sembra anche più lento rispetto a quello del primo tempo, tant'è comunque siamo giunti al 9 del secondo tempo, Reconquista 1, Paperino San Giorgio 1, il gol di Fossolino al quarto e di Servillo al sesto del primo tempo, e la linea a te Fabrizio.
0: Benissimo, allora facciamo un po' di riepilogo. Intanto è arrivato proprio in questo momento il 2-0 della Fortis Juventus contro l'Intercomunale Monsumano, mentre nel campionato di seconda categoria il Mezzana ha pareggiato 1-1 al secondo della ripresa contro il Firenzuola. Facciamo un riepilogo, intanto in eccellenza siamo negli ultimi 10 minuti, Asta Signa 2-1, Audax Rufina San Giovannese 1-1, Baldaccio Bruni Montespertoli 2-0, Castiglionese Sestese 1-2, Figline Collegiana 3-1, Lastrigiana Antella 99 0-2, Poggi Bonsi Valentino Mazzola 1-1. Nel campionato invece di promozione Girone A abbiamo Fortis Juventus Intercomunale Monsummano 2-0, Luco Calenzano 1-0, Montignoso Carrarese Giovani 0-1. Le altre sullo 0-0, Girone C della promozione, Montagnano di Comano 1-0, Nuova Fogliano Ideal Club Incisa 2-0, Pontasiebe Alberoro 1-0, Settignanese Casentino Academy 0-1, Siranunghese Audace Galluzzo Oltrarno 0-1. Girone C della prima categoria, Capraia San Piero Assieve 1-1, Daytona Ginestra Fiorentina 1-1, Gambassi San Godenzo 1-1, Saginale Real Peretola 2-0, Sporting Arno Isolotto 1-0, le altre sullo 0-0. Girone D della seconda categoria, Albereta San Salvi, Floria Gafir, Bella Riva 1-1, Antellese San Clemente 1-2, Bagno Arripoli Montemignaio 1-0, Leccese Virtus Lilliano 1-2, Pelago Ludus 90 Valle dell'Arno 1-1, San Catamolinense 0-1, Virtus Bronzetto Rignano 1-2. Girone F della seconda categoria, Florence San Lorenzo Campi Giovani 0-1, Mezzana Firenzuola 1-1, Reconquista Paperino San Giorgio 1-1, Scarperi Analdi 1-0, Vaglia Atletica Castello 4-1, lo abbiamo sentito in diretta, e le altre sono sullo 0-0, e poi Caldine Vicchio Sandrovignini 1-0 in terza categoria. Nel girone M della seconda categoria di Ravenna, Real Voltanese Marradese 1-0, e quindi andiamo nuovamente a Rufina. Ricordo anche il giro dei collegamenti a questo punto, visto che dappertutto è iniziato il secondo tempo. Rufina per Audax Rufina San Giovannese con Andrea Chiari, Grezzano per Luco Calenzano con Alessandro Materassi, Saginale per Saginale Real Peretola con Alessio Barletti, Vaglia per Vaglia Atletica Castello con Marco Gianassi, e poi San Piero Assieve per Reconquista Paperino San Giorgio con Andrea Anastasi, che poi restituirà la linea allo studio. Quindi andiamo a Rufina da Andrea Chiari.
12: Non ti ho interrotto Fabrizio, ma proprio mentre stavi per darci
0: un attimo la linea... Andrea, sì. Un attimo Andrea, non ti sentivamo, ti sentivamo lontano, vai pure.
12: Dicevo che non ti avevo interrotto, ma proprio mentre stavi
0: infatti,
12: per darmi
0: Andrea,
12: la linea.
0: Andrea, sì. Ancora non ti sentiamo bene. Vediamo il motivo. Vediamo come mai non sentiamo più bene Andrea Chiari. Riproviamo, vai pure Andrea, prova.
2: Riproviamoci, riproviamoci Fabrizio, 38 minuti qui al Fabio Bresci di Rufina. Non ti ho interrotto mentre mi stavi dando la linea, ma è cambiato nuovamente il parziale. Purtroppo non è una buona nuova per l'Audax, che ha incassato la rete del 2-1 da Rocchetti, che dopo un devastante primo tempo era sembrato addormentarsi in questa ripresa, ma nell'unica situazione in cui la corsia di sinistra dell'Audax Rufina gli ha dato qualche metro di spazio, è riuscita a inserirsi in area di rigore e con un destro da terra ha battuto un Lombardi, forse nella circostanza non esente totalmente da responsabilità. Del resto però Rocchetti è giocatore e numeri alla mano, il vizio del gol ce l'ha, perché anche nelle ultime due stagioni in cui ha militato nella Valentino Mazzola aveva dalla sua un bottino addirittura di 9 reti in campionato, e torna quindi in vantaggio, secondo me, almeno per quello che si è visto in questo secondo tempo, senza particolari merito la San Giovannese, ma tant'è, e ora deve provare a ricostruire tutto l'Audax Rufina in questo ultimo scampolo di partita. Audax che peraltro aveva mandato in campo nel periodo non collegato anche Viganò al posto di Donatini, non dovrebbe aver fatto ulteriori cambi invece la formazione ospite, e quindi andremo a vedere insomma in questi ultimi 5-6 minuti più il recupero della match se la squadra di Francini avrà la forza e il coraggio necessari per riacciuffare nuovamente il risultato. 40 minuti a mio cronometro qui al Fabio Bresci, Rufina 1, San Giovannese 2, e la linea a questo punto torna ad Alessandro Materazzi. Alessandro Materazzi, grazie.
3: Andrea, neanch'io non ti ho interrotto, ma anche qui il risultato è cambiato proprio qualche istante fa. Il Luco ha raddoppiato ancora con il suo numero 17 Becucci, che quindi fa la sua doppietta personale. Bella la segnatura da parte del centrocampista del Luco, che ha ricevuto un pallone vagante al limite dell'area di rigore, di prima intenzione, la battuta che ha lasciato secco Valoriano, che ha potuto vedere soltanto il pallone infilarsi a fin di palla dal proprio sinistro. Dunque, quando siamo al quinto minuto del secondo tempo, il risultato cambia ancora, il Luco va al raddoppio con Becucci, un secondo tempo che era iniziato con un ritmo alto, con il calendario che stava tornando,
0: il collegamento è nuovamente in difficoltà da Luco.
3: Siamo Alessandro in difficoltà, vediamo un po' se riusciamo.
0: Sì, forse non è rimpiazzato bene.
3: Dicevo che
0: no, non riusciamo più a sentirti, Alessandro.
3: Io ci sono, ecco, ecco,
0: ora ti risentiamo.
3: Allora vado semplicemente a concludere. Sesto minuto di gioco nel corso della ripresa. Dunque Luco in vantaggio per 2-0 sul Calenzano. Doppietta di Becucci, la seconda al quarto della ripresa, e la linea che va a Sagginale.
1: Prendiamo la linea da Sagginale quando i minuti di gioco sono 5 nel corso del secondo tempo. Cambi stellari per il Real Peretoli, visto che sono entrati Alba e Nasa, potrebbero essere, hanno comunque temi spaziali, ora battute a parte anche di pessimo gusto, ma i primi due cambi della gara hanno visto uscire dal campo Fanfani e Tumminaro, dentro al suo posto, al loro posto appunto Alba e Nasa. Cerca di cambiare qualcosa Simone Bertini in una propria squadra che ha accusato soprattutto nella seconda metà del secondo tempo, quando oltre ai due gol subiti poteva rischiare anche di prenderne diversi di più. In questo secondo tempo la gara è iniziata in grande equilibrio, non ci sono state conclusioni da una parte o dall'altra, squadre che sono ripartite sulla falsa riga della prima frazione, con squadre comunque abbastanza lunghe da un lato e dall'altro, e questo permette soprattutto alle due squadre, ma lo ha fatto soprattutto il Sagginale nella prima frazione, di riuscire a servire i giocatori alle spalle della difesa e rendersi così pericoloso. Adesso c'è una profonda discesa per quanto riguarda la formazione del Real Peretola, la grande occasione per il neo entrato Nasa, chiuso da Scarpelli in uscita, l'occasione forse più grossa avuta nell'intera gara, in questa apertura di secondo tempo. proprio in un'occasione di cui stavamo parlando, pallone in profondità, Nasa si è presentato sul primo palo di Scarpelli che in uscita è riuscito a chiuderlo e poi la palla è stata messa in calcio d'angolo. Non mi dilungo oltre, 9:35 nel corso del secondo tempo, Saginale 2, Real Peretola 0 e la linea può andare a Vaglia.
10: 18:54 al Ciompi di Vaglia, 4-1 del Vaglia sull'Atletica Castello, poteva esserci anche il quinto gol, bella l'azione assistita di Dugini al 62esimo che prende palla oltre il centrocampo, si va al cross in area verso il cross basso verso il numero 8 Lorenzo Merolla che a colpo sicuro si fa respingere il tiro dal portiere Bormida. 19:25, Vaglia 4, Castello 1, linea a Reconquista Paperino.
11: Marco è dalla linea, 18 minuti e 10 secondi, risultato qui inchiodato sull'1-1 tra Reconquista e Paperino San Giorgio. La partita si è fatta, ripeto, un po' più caotica, sempre Reconquista in avanti delle 7 gol di vantaggio, Paperino San Giorgio però che riparte molto pericolosamente ed anzi l'unica occasione da gol anche di un certo spessore l'ha avuto proprio Paperino San Giorgio che in contropiede con Corso che era stata lanciata a rete sulla destra, si presentava al limite dell'area di rigore, faceva partire un tiro che superava il portiere.
10: Scusami Andrea, 5-1 del Vaglia sull'Atletica Castello, segna questa volta, benvenuti a te.
11: Sì, dicevo, un tiro di corso che superava il portiere Baggiore sulla sinistra, ma fortunatamente per il Reconquista usciva di pochissimo al lato. In questo momento è stato munito Todisco per il Paverino San Giorgio, ammonizione che segue quella avvenuta pochi minuti fa di Troi, e peraltro ammonito per il Reconquista, sempre nei minuti appena trascorsi, anche Secchioni, intopo di una partita che via via va più innervosendosi. Sostituzioni, il Paperino San Giorgio ha effettuato una doppia sostituzione, la prima per scelta tattica, la seconda per necessità, tutte e due hanno coinvolto prima in entrata e poi in uscita Jacopino che era appena entrato al posto di Marchetti al decimo del secondo tempo e 4 minuti dopo però si infortunava e non riusciva a proseguire al suo posto, quindi entrava Giovannetti. Dal lato della Conquista invece è entrato al 15° del secondo tempo Tirinnanzi al posto di Arcuri. In questo momento c'è un'ulteriore sostituzione per il Reconquista, è entrato infatti Talluri, mi sembra al posto di Stefano Bianchini, sarò più preciso nel collegamento che segue. Qui siamo giunti nel frattempo al 20° del secondo tempo, 1-1 tra Reconquista e Paperino San Giorgio, linea allo studio.
0: Benissimo, grazie ad Andrea Anastasi, vedo, sto vedendo se ci sono altre variazioni negli ultimi minuti, a parte Vaglia Atletica Castello 5-1, l'unica variazione se non sbaglio è arrivata, anzi sono due, dalla promozione, e l'Intercomunale Monsummano accorcia le distanze a Ronta contro la Fortis, quindi Fortis 2, Intercomunale Monsummano 1. Montagnano di Comano è sul 2-1, aveva raddoppiato il Montagnano e subito dopo è arrivato il gol, l'autogol a favore del di Comano, e quindi torniamo a Rufina, siamo nel finale ormai.
2: Sì, siamo già nel secondo dei 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara in questo secondo tempo. Audax Rufina 1, San Giovannese 2, poco da segnalare in termini di episodi, i padroni di casa stanno provando come possono, già raschiando le ultime risorse fisiche e mentali per rientrare in partita, ma chiaramente ora c'è anche la necessità di non scoprirsi troppo e magari rischiare di prendere la terza rete in contropiede. Segnaliamo i cambi completati dalla formazione ospite, anche proprio per rompere un po' il ritmo della forcing finale dell'Audax Rufina, con Kaciuk, Galligani e Castrovilli che hanno lasciato il posto rispettivamente a Nocentini, Bruni e Mata. Ora si gioca nella zona vicino alla bandierina a sinistra della porta dell'Audax Rufina, mette la palla fuori dal rettangolo di gioco un giocatore ospite e quindi si riprenderà con un rilancio affidato a Lombardi, battuta lunga ovviamente a cercare di scavalcare il centrocampo e proiettarsi subito in avanti, ma interviene sul pallone proprio uno degli ultimi entrati, cioè Mata, manca anche un po' di spazio per avanzare, approfitta dello spazio per provare la verticalizzazione su Fiaschi che però non arriva sul pallone e quindi sarà nuova rimessa dal fondo in favore dell'Audax Rufina. 48 minuti al mio cronometro in questo secondo tempo, Audax Rufina 1, San Giovannese 2, la linea al campo che ci segue è quello di Greggiani.
9: Grazie, 13° minuto del corso della ripresa, qui a Lucco, dunque Lucco in vantaggio per 2-0
1: sul Alessandro, Lendo. Scusami, sì. Solo per segnalare che è stato appena concesso un calcio di rigore per il Saginale, atterrato Dreoni appena entrato in area. Siamo al 15°, appena si sarà pronti per la battuta ti richiederò la linea, a te.
9: Bene, Calenzano avanti con Palai che si trova sui piedi buoni per battere a rete, ma viene la sua conclusione contrastata efficacemente, se non vado errato, da Bini, che con un po' di fortuna è riuscito a sviluppare il pallone.
1: Alessandro, scusami, Alessandro, scusami, sì, siamo pronti, Arrighini è sul dischetto, seguiamo il rigore per poi restituirti la linea, breve rincorsa per il numero 7 in maglia biancorossa, il tiro, portiere spiazzato, palla sulla sinistra, portiere dall'altra parte, quindi quando siamo al 15° del secondo tempo cambia il risultato, Saginale 3, Real Peretola 0, a te Alessandro.
9: Grazie, dicevo dell'occasione per Palai che se l'ha trovato il pallone buono per battere la rete, Malbini con un po' di fortuna era riuscito a mettere in calcio all'angolo dal corner il colpo di testa di Lorenzo Matteo che non ha trovato per questione di centimetri lo specchio della porta. Ha subito il secondo gol, adesso Calenzano ha provato a fare quello che forse dovrebbe dovuto fare prima, ossia alzare un po' il ritmo per cercare di trovare a questo punto il gol che possa riaprire la partita. Lucco che sta cercando di amministrare per poi magari provare in verticale a innescare Ridolfi da una parte o Lazzari dall'altra. Per quanto riguarda il periodo non collegato, da segnalare due sostituzioni, entrambe nelle file del Calenzano, entrambe all'ottavo minuto con Ridolfi e Manganiello.
2: Alessandro, scusami, sono costretto ad interromperti anch'io, è finale al Fabio Bresci, Audax Rufina sconfitta per 2-1 dalla San Giovannese, bianconeri ancora a 0 punti in classifica, ma oggi davvero una sconfitta non meritata. A te.
9: D'accordo, allora intanto ancora Calenzano avanti con una conclusione di Palai deviata da un difensore del Lucco e Becchi che non è riuscito a evitare il calcio d'angolo, dunque attacca adesso la squadra di mister Battistoni. I minuti sono 15 nel corso della ripresa, su questo calcio d'angolo per il Calenzano sul punteggio di 2-0 a favore del Lucco sul Calenzano, e a questo punto darei la linea ad Alessio Barletta Saginale, a te.
1: Grazie Alessandro, prendiamo la linea. Attenzione perché c'è un'altra opportunità, ma è ancora una volta Toffoletti, il migliore dei suoi, ad uscire circa 20 metri fuori dall'area di rigore per precedere Dreoni che era lanciato a rete ancora in profondità. Dreoni bravo, oltre ai due gol a conquistarsi anche un rigore, era entrato in area da destra al 14° di questo secondo tempo, ha saltato un uomo, è stato affrontato, messo a terra, non ci sono state neanche tante proteste. Saginale che aveva richiesto un rigore anche qualche minuto prima sullo stesso Dreoni, cosa che poi era avvenuta anche dall'altro lato, proteste neanche troppo reiterate. Fatto sta che l'arbitro nella circostanza ha indicato prontamente il dischetto, c'è stata dunque l'indicazione del direttore di gara e Arrighini ha spiazzato nella circostanza portiere sul calcio di rigore, dando il 3-0 alla formazione ospite. Adesso c'è il terzo cambio nella formazione degli ospiti, al 17° minuto esce Fino ed entra al suo posto Faccendini. Per quanto riguarda la formazione ospite, il terzo cambio, il Saginale non ne ha ancora effettuato, anche se ben sette uomini della panchina biancorossa stanno effettuando il riscaldamento lungo nel campo per destinazione non lontano dalla panchina di D'Onofrio. Formazione ospite che non riesce a concretizzare, a volte riesce anche a essere costruttiva a livello di gioco, ma si perde spesso al limite dell'area. L'unica grande occasione è stata quella che vi abbiamo raccontato con Nasa, e soprattutto subisce tantissimo le palle dietro. Anche qualche istante fa, appena entrati in collegamento, c'è stata l'occasione di Dreoni che vi dicevamo, ma è una tattica che gli uomini del tecnico D'Onofrio hanno evidentemente imparato bene, tant'è vero che la stanno sfruttando con continuità. Non mi dilungo altro, 3-0 quando i minuti di gioco sono 19:06, Saginale 3, Real Peretola 0, e la linea può tornare allo studio, anzi scusa, può andare a Vaglia da Marco Gianassi.
10: Sì, riprendo la linea al Ciompi di Vaglia, non ho interrotto, ma siamo sul 6-1, si è iscritto anche e buona vita al club dei marcatori di quest'oggi. Siamo esattamente al 74esimo, Vaglia 6 Atletica Castello 1, veramente goleata per la formazione di Falleri. Nient'altro da aggiungere se non mandare la linea per Reconquista Paperino. Andrea Anastasi.
13: Sì, mi dai la linea esattamente al scusate, il binotaggio sarà più preciso dopo. Per il momento tanto vi posso dire Reconquista 1 Paperino San Giorgio 1. Ovviamente c'è un contropiede rapidissimo del Paperino, ma per fortuna del Reconquista Lepe riesce ad anticipare l'attaccante azzurro e a restituire la palla al portiere Giacioli. Il gioco è fatto molto molto più veloce, da sottolineare in un periodo non collegato un'ulteriore sostituzione per il Paperino San Giorgio, sfortunato negli infortuni, infatti sfortunato Todisco per un duro intervento ricevuto la Tirinnanzi qualche minuto fa ed è stato quindi sostituito da Rondelli. Da sottolineare anche appunto le occasioni da gol per il Reconquista, appunto tiri innanzi in occasione poi dell'infortunio di Todisco era riuscito ad entrare in area e a sferrare un tiro piuttosto insidioso nei confronti del portiere Nesi, qua appunto in tuffo sulla destra riusciva a rinviare, poi sul rinvio Todisco era stato destinatario del pallone e ha subito questo palo la tiri innanzi ed è stato costretto alla sostituzione. I minuti di gioco sono 28:50 in questo momento, la palla scusatemi adesso sulla tre quarti di campo per il Reconquista, seguirei questa opportunità prima di passare la linea. Secchione la passa a Merendi, siamo al limite dell'area di rigore, Merendi guarda in area, prova il cross e lo effetto a questo momento, ma il cross purtroppo riesce piuttosto sbilenco all'attaccante del Reconquista, la palla giunge l'MLM tra le mani del portiere Nesi. Ribadisco quindi il minuto 29 minuti e 30 secondi, il risultato che vede Reconquista e Paperino San Giorgio in parità per 1-1 e la linea a te Fabrizio.
0: Benissimo, allora andiamo a vedere i risultati, ancora non tutti finali, ricordiamo nel girone B dell'eccellenza Audax Rufina 1 San Giovannese 2 finale, gli altri due finali Asta Signa 3-1 Baldaccio Bruni Montespertoli 3-1 Sansovino Barberino Tavarnelle 3-1 giocata ieri. E poi l'Astrigiana Antella 99 2-2, Poggi Bonsi Valentino Mazzola 1-1, quindi rimane da definire, e anche Figline batte Colligiana 3-2, rimane solamente Castiglionese Sestese che è sul 2-2. Andiamo a vedere i risultati delle Mugellane negli altri campionati. L'Intercomunale Monsummano ha accorciato le distanze a Ronta, quindi Fortis Juventus Intercomunale Monsummano 2-1, Luco Calenzano 2-0. Nel girone C della promozione è arrivato il pareggio dell'Alleanza Giovanile di Comano sul campo del Montagnano, quindi 2-2. In prima categoria abbiamo Barberino Alba Carraia 0-0, Capraia San Piero Assieve 1-1, il Gambassi è passato in vantaggio 2-1 contro il Sangodenzo, la Nuova Novoli Gallianese 0-0, Saginale Real Peretola 3-0. Nel girone D della seconda categoria Ducciodini Londa 0-0 e poi nel girone F della seconda categoria Mezzana Firenzuola 1-2 con il Firenzuola che è tornato in vantaggio, Reconquista Paperino San Giorgio 1-1, Scarperia Naldi 1-0, Vaglia Atletica Castello 6-1. In terza categoria Caldine Vicchio Sandro Vignini 1-0 e nella seconda categoria di Ravenna Real Voltanese Marradese 1-0. Torniamo, non avendo più in collegamento Rufina, andiamo sul campo di Grezzano.
9: A Luco se ne sono andati ormai 22 minuti nel corso della ripresa, Luco sempre in vantaggio per 2-0, attacca il Calenzano costantemente nella metà campo avversaria cercando di riaprire la partita, ma fino a questo momento regge la difesa del Luco che poi è pronta a ripartire in verticale. Nel periodo non collegato da segnalare intanto la terza sostituzione nelle file del Calenzano con Fantaci che ha preso il posto di Chiam al 20esimo, mentre nelle file del Luco ancora fiducia agli 11 iniziali da parte di mister Privitera. Per quanto riguarda la cronaca, da segnalare un'azione insistita sugli sviluppi di un calcio d'angolo per il Calenzano che non è riuscito a trovare lo spazio dentro l'area piccola per battere a rete in qualche modo la difesa del Luco, è riuscita a liberare, così come adesso ha liberato la difesa del Calenzano su un'azione offensiva sulla sinistra da parte del Luco che non ha portato grossi pericoli.
3: palla verso Becchi, che può finalmente recuperare il pallone con calma, va a far ripartire l'azione. I minuti sono 23 adesso nel corso della ripresa. A Luco, Luco 2, Calenzano 0, la doppietta di Becucci al 35esimo del primo tempo e al quarto della ripresa, e la linea che va a Sagginale.
1: Prendiamo la linea da Sagginale quando i padroni di casa effettuano la loro seconda sostituzione, e mentre si sta effettuando il cooling break del secondo tempo, dicevamo delle sostituzioni nel Sagginale al 66esimo. Paggetti ha preso il posto di Alessandro Russo, in questo istante è uscito Dreoni per lasciare il posto a Graziani. Effettuato anche il terzo cambio dalla formazione Real Penetola con al minuto 62 è uscito Fino, ma questo vi avevamo già dato nota, mentre al 66esimo dentro anche Boschi.

0: un paio di volte a ripresentarsi in area avversaria, ma anche qui ha trovato la difesa di casa schierata, che non ha rischiato. Primo cartellino giallo anche per quanto riguarda l'intera gara, al 65esimo Nasa ha fermato un contropiede della formazione del Saginale sulla fascia sinistra, chiara la trattenuta e l'arbitro gli ha sventolato il cartellino giallo. C'è stato anche qualche attimo di nervosismo, poi tutto è tornato nella norma e si è ripreso a giocare. Essendoci ancora gioco fermo, non mi dilungo oltre. 26esimo e 10 secondi, Saginale 3, Real Peretola 0, la linea va a Vaglia.
1: Marco? Vediamo se sentiamo Marco Gianassi da Vaglia, se è sempre in linea.
2: Sì, sì, sono sempre in linea, ma di fatto c'è poco da dire, Fabrizio, perché siamo esattamente al 35esimo e quindi siamo su 6-1. Cosa ti devo dire? Punteggio tennistico quest'oggi al Ciompi di Vaglia, e se non ricordo male l'ultima partita che ho assistito del Vaglia, giusto a fine aprile scorso, l'ultima di campionato, quando si laureeranno campioni, vissero, mi sembra, 6-0 con la squadra dell'Empolese. Sono io che porto bene? Sicuramente no, sono molto bravi e sanno giocare a calcio. Nient'altro da aggiungere, Fabrizio, di nuovo la linea per Reconquista, un Paperino, Andrea Anastasi.
3: Di Marco, 35 minuti, cross a centro per Coccolino, anticipa il portiere, va giù, grandi proteste, ma l'arbitro pare irremovibile e Bernacchi a non concedere la massima punizione, e anzi adesso il Bernacchi è andato a parlare con Coccolino, il quale si dispera, però mentre il Coccolino era riuscito a anticipare di un soffio nesi, poi era caduto a terra, non si capiva bene la dinamica, comunque niente, sicuramente l'arbitro non concede il calcio di rigore, non ammonisce peraltro neanche l'attaccante della Reconquista per simulazione, e si riprenderà da quello che si capisce da una rimessa dal fondo. Reconquista è da qualche minuto, per quanto non vi siano state occasioni degne di nota, fare affondare di più il colpo, si pare proprio come dire, anche se mancano ancora 10 minuti, forse in finale. Il Paperino adesso sta faticando molto di più a provare a ripartire e financo a uscire dalla propria metà campo, da questo da circa 5 minuti. Da segnalare anche una serie di tiri da fuori da parte della Reconquista, non so se per disposizioni di mister Barone o per pura casualità, comunque tiri che non hanno avuto una pericolosità poi eccessiva. Segnaliamo anche l'entrata di Diosa Aiuti al posto di Secchioni al 33esimo, e per quanto invece riguarda il Paperino San Giorgio, l'entrata di Perna al posto di Sanso al 28esimo, e in questo momento c'è stato un ribaltamento di fronte e un fallo sul giocatore Paperino San Giorgio con una ammonizione combinata dal giocatore del Reconquista. Siamo dall'altra parte del campo al limite dell'area di rigore, è stato ammonito in questo momento Lavacchini al 34esimo, al 36esimo tempo. Nuovo ammonito anche per il Reconquista. Seguirei la battuta del calcio di punizione, che non è diciamo frontale di fronte alla porta, ma è proprio al limite dell'area di rigore, all'incrocio delle due linee, e quella verticale e quella orizzontale. Si presuppone quindi un cross verso il centro dell'area da parte dei giocatori del Paperino, ripeto Paperino, che ha tenuto degnamente il campo per tutto l'incontro. Solo da qualche minuto si è rintanato in maniera più importante nella sua metà campo, è stato detto alcune volte addirittura proprio a rinvia la sbarra, però nessuna occasione era gol diciamo di particolare rilevanza. Dovrebbe essere tutto pronto per la battuta del calcio di punizione. Biagioli ha fatto una barriera di tre uomini, anche se ripeto la posizione è piuttosto defilata, è sul vertice destro dell'area di rigore, parte in questo momento la rincorsa, il tiro è verso la porta, è ribattuto però dalla barriera, ci prova due volte Malinconi ed è ribattuto anche al secondo tentativo, niente di fatto. 37 minuti e 45 secondi, Reconquista 1, Paperino San Giorgio 1, la linea è a te Fabrizio.
1: Benissimo, quindi grazie ad Andrea Anastasi, non so se ci sono altre novità che stanno arrivando negli ultimi minuti per quanto riguarda le formazioni mugellane, ma direi di no, perché gli ultimi gol li ha segnati il Vaglia portandosi sul 6-1, per il resto è tutto confermato, e quindi andiamo nuovamente sul campo di Saginale.
4: A Luco forse, prendiamo

0: Scusami, scusami, intervengo io da Saginale per segnalare che il Real Peretola è andato in rete, pallone in profondità, colpo di testa che smarca Faccendini, che sull'uscita di Scarpelli con il sinistro lo precede in diagonale, accorciando dunque le distanze. Siamo giunti in questo istante al 31esimo della ripresa, Saginale 3, Real Peretola 1. A te.
1: Grazie Alessio, allora prendiamo la linea dal Luco, dove ormai siamo alla mezz'ora di gioco nel corso della ripresa, sempre 2-0 a favore del Luco sul Calenzano. Ricordiamo la doppietta di Becucci al 35esimo del primo tempo, al quinto della ripresa. Calenzano che, dopo i cambi operati da mister Battistoni, con l'ultimo quello di Fantasci al posto di Tiam, di fatto si è sbilanciato moltissimo, passando ad un 4-2-4 molto offensivo. Dall'altra parte invece mister Pilipera ha operato la prima sostituzione al 23esimo, con Raffanelli che ha preso il posto di Raimondi, di fatto non cambiando il proprio assetto tattico, che continua a essere un 4-3-3, certo non rinunciatario. Molto guardinga la squadra di Privitera nel chiudere bene gli spazi, cercare di ripartire in avanti, un po' di confusione in fase offensiva invece da parte del Calenzano, che ovviamente deve cercare di stringere i tempi per se vuole riaprire quantomeno la partita. Luco che adesso manovra con Buzigo, che si avventura in un dribbling in difesa che gli riesce, poi aiutato da un compagno riesce in qualche modo a smistare il pallone nel periodo non collegato. Da segnalare al 28esimo minuto una conclusione di Manganiello da dentro l'area di rigore, deviata da un difensore in calcio d'angolo dal corner, poi non è successo niente di pericoloso per la porta, difesa da Becchi, gioco fermo, fallo laterale a favore del Luco in fase difensiva. I minuti sono ormai 31 nel corso della ripresa, Luco 2, Calenzano 0, linea a Saginale.
0: Un poco più avanti a Saginale, dove i minuti di gioco sono 32 e 30, quindi il risultato è cambiato qualche istante fa, 3-1 grazie al gol del Real Peretola, che ha accorciato le distanze su un pallone in profondità, colpo di testa all'altezza del dischetto del rigore che ha smarcato al limite dell'area piccola Faccendini ha preceduto l'uscita di Scarpelli e con il sinistro lo ha superato, dando il gol del 3-1 che virtualmente riapre la gara. Saginale che nelle ultime minuti si era diciamo un attimino intanto ammonito Boschi per quanto riguarda la formazione del Real Peretola. Dicevo, negli ultimi minuti forse si era un po' accontentato, fatto sta che la formazione del Real Peretola è stata brava a capitalizzare, cosa che non era riuscita a fare in precedenza, quando Nasa era stato chiuso da Scarpelli dopo poco che era entrato in campo. Un gol importante che dà brio a questi ultimi minuti di gioco. Intanto c'è anche, se non erro, un ultimo cambio, ve ne daremo conto nel prossimo collegamento. Seguiamo la punizione battuta da Saginale a Spoverinare, la fa sua Toffoletti senza alcuna difficoltà. Minuto di gioco 33 e 50, Saginale 3, Real Peretola 1, e la linea può andare a Vaglia.
2: 10 minuti avanti rispetto a Saginale, 43esimo e 15, Vaglia 6, Atletica Castello 1. Nient'altro da aggiungere se non aggiornarvi del minuto e del punteggio. A questo punto andiamo a sentire magari notizie verso campi che hanno il risultato più in bilico, tipo quello di Reconquista. Andrea.
3: Sì Marco, mi dà la linea. Mentre il Reconquista ha effettuato un'altra sostituzione, è entrato infatti Dario Banchini al posto di Merendi, questo al 42esimo secondo tempo. L'impressione è che Reconquista si stia provando in maniera più decisa in questi ultimi minuti, anche se a dire il vero non vi sono state occasioni da gol ancora particolari da sottolineare. Il Paperino ripeto dura più fatica ad uscire dalla propria metà campo. E niente, i ragazzi di Barone ce la stanno mettendo tutta. Barone che tra l'altro qualche minuto fa è stato oggetto di un battibecco con l'arbitro Bernacchi, perciò è stata presa un'ammonizione per l'allenatore della Reconquista. Tentativo di contropiede adesso del Paperino, palla che arriva al portiere, no, a questo momento c'è stato un lancio lungo sulla palla, sembrava essere arrivato prima Servillo, del portiere, poi Servillo cadeva a terra, ma l'arbitro fa cenno che si può riprendere da un calcio, con il calcio d'angolo per il Paperino San Giorgio, e i giocatori del Paperino guardano il calcio di rigore, ma così non è, quindi calcio d'angolo dal lato destro della porta difesa da Biagioli, che verrà tra breve battuto da qualche giocatore del Paperino. Speriamo a questa battuta, c'è l'angolo battuto in questo momento, Biagioli riesce a intervenire sul pallone ma non scaturisce un calcio d'angolo dalla parte opposta. Attenderei qui della battuta anche di questo ulteriore calcio d'angolo della battuta, se si incaricherà Malinconi del Paperino San Giorgio, ripeto, che era riuscito a partire con un rapidissimo contropiede. La palla sembrava prima destinata a Nesi, il quale però non riusciva a bloccarlo, si era avventato Servillo, ma l'arbitro appunto ha ritenuto di dover concedere il calcio d'angolo, quindi il calcio d'angolo che adesso si è invece concluso non nulla di fatto, uno sterile colpo di testa da parte di Corso che fa passare la palla sopra la traversa. Siamo giunti al 44esimo minuto, ci sarà un discreto recupero per l'infortunio accorso a Jacopino e per il cooling break che è stato concesso all'arbitro Marchetti. Per il momento passo la linea allo studio.
4: Bene, grazie Andrea. Non credo che siano arrivati risultati variati.
2: E invece sì, il risultato finale a Vaglia 6-1 del Vaglia sull'Atletica Castello. Non ti aggiungo altro, Fabrizio, di nuovo a te la linea, ci risentiamo tra poco con le interviste a fine gara.
4: Sentiamo un po' le interviste alla fine, e quindi possiamo ricordare, oltre alla sconfitta dell'Audax Rufina in casa 2-1 contro la San Giovannese, per il resto abbiamo Luco Calenzano 2-0, Fortis Juventus Intercomunale Monsummano 2-1, Montagnano Alleanza Giovanile di Comano 2-2 e Barberino Alba Carraia 0-0. Il San Piero Assieve è passato in vantaggio sul campo di Capraia, direi 2-1, Gambassi e San Godenzo 2-1, e poi abbiamo Novoli Gallianese 0-0, Duciodini Londa 0-0, Mezzana Firenzuola 1-2 e Scarperia Naldi 1-0, Saginale Real Peretola 3-0, Vaglia Atletica Castello 6-1 anche risultato finale, e Reconquista Paperino San Giorgio 1-1, e inoltre abbiamo Vicchio e Caldine Vicchio 1-0 e Real Voltanese Marradese 1-0. Torniamo sul campo di Luco,
1: dove i minuti sono 36 nel corso della ripresa, sempre Luco in vantaggio per 2-0 sul Calenzano. Può respirare adesso la squadra il mister Privitera, che ottiene un calcio di punizione al limite dell'area di rigore degli avversari spostati sulla destra del fronte d'attacco della squadra di casa, con Becucci, l'autore dei due gol, che si sta accingendo alla battuta di questo calcio di punizione. Sono saltati un po' gli schermi, stanno cercando di attaccare in massa dall'altra parte, ordinata la squadra di mister Privitera. Da segnalare nel periodo non collegato al 30esimo il quarto cambio, intanto seguiamo questo calcio di punizione per il Luco con Cirasella, che va alla battuta in area di rigore, palla verso Arias l'angolo, palla rimane lì, palla in rete, ma c'è la posizione di fuorigioco di Raffanelli, che aveva battuto a rete ma era nettamente al di là di tutti gli avversari, quindi si riparte con un calcio di punizione già prontamente battuto dal Calenzano, dicevo, nel periodo non collegato da segnalare. Intanto il quarto cambio nelle file del Calenzano, con Mostosi che ha preso il posto di Vanni, nelle file del Luco invece sempre al 34esimo Ciari ha preso il posto di Lazzari, leggermente infortunato. Per quanto riguarda la cronaca, occasione d'oro per gli ospiti per riaprire la partita al 31esimo, quando prima un disimpegno sbagliato di Busigoli, che poco non prendeva in contropiede Becchi, balla che si è posta sul fondo, dal conseguente calcio d'angolo parla sul secondo palo per il colpo di testa Lorenzo Matteo, con la conclusione con Becchi battuto ci ha pensato Chiariello a salvare la propria porta, salvando sulla linea e rilanciando. Il gioco è fermo, calcio di punizione per gli ospiti all'altezza della metà campo, i minuti sono 38 nel corso della ripresa, il Luco conduce per 2-0 sul Calenzano, e la linea che va a Saginale.
0: Bene, prendiamo la linea da Saginale quando i minuti di gioco sono 39:50 nel corso della ripresa. Saginale che va a guadagnare una punizione e la terza ammonizione per quanto riguarda la formazione ospite, ammonito nella circostanza Cicatiello quando siamo giunti all'85esimo. Dicevamo, ospiti che ancora non hanno esaurito l'ultimo cambio, proprio un minuto fa con Bertocci che ha preso il posto di Misuri, terzo cambio anche per il Saginale, fuori Ermini, dentro al suo posto Andrea Maretti, e ospiti vicinissimo a riaprire ulteriormente la gara. Tre minuti fa un pallone sul secondo palo, ne è scaturito un diagonale da parte di Faccendini che ha veramente fatto la barba al palo, poteva essere il gol del 3-2 che avrebbe definitivamente riaperto la gara. Veramente un po' troppo si è seduto nel finale la formazione di casa, ma merito anche al Real Peretola di averci creduto fino alla fine. Adesso la punizione da parte di Arrighini, che viene respinta con i pugni da Toffoletti, che in qualche modo la mette fuori. C'è un ulteriore cambio nel Saginale, fuori Capitan Pini, dentro al suo posto Lukolić, quando è l'86esimo, quarto cambio per quanto riguarda il tecnico Carlo D'Onofrio. Io non mi dilungo oltre, siamo giunti appunto al minuto di gioco 41 e 17, Saginale 3 Real Peretola 1, e la linea può tornare al campo successivo, che non è più Vaglia visto che la gara è già finita, ma è quello di Del Frezza di San Piero per il Reconquista. A te Andrea.
3: Grazie Alessio, qui siamo davanti in goccioli perché sono 49 minuti e 30 secondi, l'arbitro se non erro aveva indicato 5 minuti di recupero, adesso c'è una punizione della tre quarti per il Reconquista, che peraltro qualche minuto fa con Postolino aveva avuto una ghiotta stagione, infatti il 43esimo aveva tirato da fuori area e Nesi in gruppo riusciva precisamente a deviare sulla sua destra. Da segnalare anche che qualche minuto dopo anche Paprino San Giorgio con Ciocchetta ha avuto la sua occasione, Perna infatti entrava sulla destra e Piazzoli si è opposto con il corpo al tiro da distanza ravvicinata. Qui la punizione è quasi già stata battuta, nulla di fatto, rapida ripartenza del Paperino, la palla è presa di Mindroi che di tacco la dà verso Corso, Corso prova a lanciare in aria, Perna sul tiro del posizione, in aria da solo, carte sporche, gol regolare, lo scappato sul tiro di gioco Perna, becco per il Reconquista, gol proprio al 50° minuto del secondo tempo, quindi Reconquista 1, Paperino San Giorgio 2, con questo rapido contropiede, Mindroi di tacco la dava detto, mi sembra a Servillo, palla filtrante verso Perna e proprio sul tiro del fuorigioco la allungava, scartava anche Biagioli e poi a porta vuota segnava il gol del 2-1. Non si sa neanche se a questo punto ci sarà tempo per ripartire o se l'arbitro decreterà direttamente la fine dell'incontro. Il gol è stato proprio al 50° minuto, una partita che il Reconquista negli ultimi minuti aveva provato a vincere con più convinzione, con un predominio territoriale più netto, ma il Paperino per tutta la partita non aveva mai smesso di partire con delle rapide contropiedi. Adesso addirittura un tentativo direttamente di tiro di sorprendere il portiere da parte di Cozzolino, direttamente sulla battuta da calcio, sulla battuta dopo il gol Nesi la deviava in calcio d'angolo, la calcio d'angolo pare possa essere battuto dai giocatori delle Conquiste, ormai seguirei anche questo calcio d'angolo, anche Biagioli si sta portando in area di rigore, tutti i giocatori della Reconquista sono un'area di rigore, viene lasciato il Servillo addirittura da solo, ecco, anche Servillo decide di entrare per un'area di rigore, di non rimanere solo un dritto a cercare il centrocampo, tutti e 21 i giocatori ci stanno imbattendo, sono sulla porta, Nesi riesce con un pugno a rinviare la palla e niente, la partita finisce qui. Allora il Reconquista perde 2-1 con il gol del Paperino San Giorgio all'ultimo secondo da parte di Perna, ripiego i marcatori, quarto del secondo tempo Cozzolino e poi Servillo aveva pareggiato già sul primo tempo, Perna al 50° del secondo decreta la vittoria per Paperino San Giorgio. Reconquistato Paperino San Giorgio 2, la linea a te Fabrizio.
4: Benissimo, allora, essendo finite le partite di Rufina, di Vaglia e di San Piero, abbiamo solamente i campi di Luco e di Saginale, quindi andiamo a Luco da Alessandro Materassi.
1: Dove mancano ormai 2 minuti al termine più il recupero, e sempre 2-0 del Luco sul Calenzano, nel periodo non collegato. Intanto la partita è un pochino più confusionaria rispetto al primo tempo, perché il Calenzano sta provando a venire in avanti, ma senza grandi idee dal punto di vista della manovra, è un po' anche dovuto alla necessità di cercare di buttare più palloni possibili in avanti per cercare di riaprire la partita. Dall'altra parte il Lugo che sta cercando di amministrare, come detto più volte, cercando poi di innescare gli avanti con lanci in verticale. Intanto ancora Calenzano in avanti, perde palla il Lugo in fase di ripartenza, ancora Calenzano ai limiti dell'area di rigore con Palà che prova la conclusione ma trova il muro difensivo da parte del Lugo. Nel periodo non collegato da segnalare il cambio nelle file del Lugo al 42esimo con Pisa che ha preso il posto di Aiello, mentre le file del Calenzano al 41esimo Scarlini ha preso il posto di Biondile, ancora Calenzano in avanti con Manganiello lì nell'area di rigore, cerca lo spazio per il tiro, lo trova ma trova anche ancora una volta Buzzicolo, un gigante difensivo quest'oggi, veramente ha chiuso tantissimi azioni sbrogliate da parte del numero 6 e capitano del Lugo. Intanto il gioco è fermo, calcio di punizione per gli ospiti che vengono ancora in avanti, i minuti ormai sono 44 e 30 sul cronometro, corso della difesa, il Lugo che conduce ancora per 2-0 e la linea che va stagionale.
0: Dove i minuti di gioco sono 46 e 14, il punteggio vede sempre il Saginale avanti per 3-1. Real Pireto che qualche istante fa ha concluso sulla barriera una punizione dal limite dell'area che poteva essere interessante. Vi do il conto anche degli ultimi cambi negli ospiti: dentro Bertocci all'85esimo al posto di Misuri, nei padroni di casa l'abbiamo detto Lukic all'86esimo ha preso il posto di Pini, quindi ancora un cambio volendo a disposizione per Carlo D'Onofrio. Real Peretola che ci prova ancora, spazza alla bella e media la difesa del Saginale spedendo la palla in fallo laterale, evitando con la rete che il pallone finisse in Sieve, anche se ora ancora la situazione Sieve permetterebbe di ritrovarlo vista la profondità in questo momento, la capienza, anzi la portata in questo momento. Va ancora la formazione rosso-blu ospite in percussione sulla fascia sinistra, c'è un inserimento, il pallone toccato largo per cercare il traversone, va via sul fondo, pallone messo al mezzo, la girata tentata da Faccendini, uno dei più pericolosi dei suoi dal suo ingresso in campo, oltre che l'autore del gol che ha riaperto l'incontro, pallone che però termina sul fondo, si ripartiranno dal fondo con un rinvio di Scarpelli, non abbiamo visto la segnalazione del direttore di gara sull'entità del recupero, quindi non mi dilungo altro e per adesso restituisco la linea ad Alessandro, visto che credo siamo gli unici due campi rimasti ancora in collegamento. A te Alessandro per Lugo Calenzano.
1: Stanno giocando i minuti di recupero, esattamente siamo al 46esimo minuto e mezzo e 4 minuti dati dal direttore di gara. Lugo che adesso cerca di manovrare il pallone, torna indietro per Buzzicolo che lancia in avanti in una zona dove c'è il solo Scarlini per il Calenzano a recuperare il pallone, quindi Calenzano che ancora manovra e prova a rilanciare in avanti, ancora una volta Buzzicolo di testa va a liberare in avanti, fasi confuse di gioco, batti arrivati tra i due e tre quarti di campo, poi adesso prova ad allargare Ridolfi sulla sinistra per Mostosi cerca lo spazio per il cross, riesce in qualche modo a mantenere il possesso di pallone ma viene chiuso efficacemente dalla retroguardia del Lugo, ancora Mostosi il cross sul secondo palo, colpo di testa di Palai e la parata a terra di Becchi, non facile questa parata, un'azione offensiva improvvisa da parte del Calenzano con un'azione maturata sulla destra, sviluppata sulla destra, il cross al centro sul secondo palo dove Palai è andato più alto di tutti ma ha trovato l'opposizione di Becchi. I minuti sono 47 e mezzo, ancora un po' da giocare qui a Lugo comunque saldamente in vantaggio per 2-0 sul Calenzano e la linea che va a Saginale.
0: Scusa Alessandro, mi ero distratto. 49esimo, 3-1 il punteggio sempre per il Saginale sulla formazione Real Pireto, la scaccia allontana il pallone la formazione del Saginale, ma il Pireto ne torna subito in possesso. Va detto Saginale un po' in riserva negli ultimi minuti dopo aver condotto e aver fatto soprattutto un brillante finale di primo tempo, subito anche il gol, è andato un po' in difficoltà, si è un po' lasciato andare, merito al Real Pireto di averne approfittato e non ne ha approfittato completamente perché poteva avere anche l'occasione di portarsi sul 3-2 che avrebbe definitivamente riaperto la gara. Rimessa laterale proprio per gli ospiti in questo momento, pallone profondo in area di rigore in due tempi, con due colpi di testa il Saginale la mette fuori e può ripartire in azione di contropiede, affrontato però In questo momento pallone in profondità a cercare Graziani. Graziani cerca di fare sponda, fermato però dalla difesa del Real Peretola, che può ripartire con Centelli. Centelli avanza, palla al piede, lancia lungo in area di rigore, pallone che corre verso la bandierina, cerca di rimpossessarsene Nasa, il pallone gli è toccato in fallo laterale. Ci sarà la rimossa laterale affidata a Bertocci, sarà probabilmente un'altra rimessa lunga, al termine del quale darò la linea ad Alessandro per sentire se è finita la gara fra Luco e Calenzano. Pallone in aria, messo fuori, c'è un tiro dal limite, rimpallato, minuto di gioco in questo istante, 50 e 53 secondi, attenzione perché c'è un 1 contro 1 del Saginale, si presenta in area di rigore, scarta anche il portiere e chiude la partita Graziani, siglando al 96esimo minuto il gol del 4-1 che chiude letteralmente la partita. 4-1, gol di Graziani. A te Alessandro.
1: Solo per il finale, perché dopo e mezzo si è conclusa la partita qui a Luco. Dunque Luco che vince la quarta partita consecutiva, si mantiene a punteggio pieno con 12 punti, batte 2-0 il Calenzano, la doppietta di Becucci al 35esimo del primo tempo e al quarto della ripresa. Dunque tutto da Luco, linea a te Alessio.
0: Sì, per raccontare una ripresa che probabilmente coinciderà anche con la fine delle ostilità, come dicevo siamo al 96esimo minuto, si prende anche il Saginale il tempo per un ulteriore cambio, per probabilmente far esordire anche uno dei ragazzi della formazione juniores. Esce infatti nella circostanza Pietro Pierottoli ed entra al suo posto Paladini, esatto. Ripreso il gioco, dicevamo del gol di Graziani che in profondità servita, ha scartato anche il portiere, lo ha infilato, sigrando il gol del 4-1 che è anche il risultato finale. Fischia infatti il direttore di gara, ripeto il finale dal Ponte d'Annibale, Saginale 4 Real Peretola 1, e la linea torna allo studio.
4: Benissimo, allora abbiamo concluso i risultati e tutte le partite, abbiamo i risultati del girone B del campionato di eccellenza. Prima di tutto possiamo vedere anche l'eccellenza, possiamo fare questo riepilogo della quarta giornata. Abbiamo Asta Signa 3-1, Audax Rufina San Giovannese 1-2, Baldaccio Bruni Montespertoli 3-1, Castiglionese Sestese 2-2, Figline Colligiana 3-2, Lastrigiana Antella 99 2-2, Poggi Bonsi Valentino Mazzola 1-1 e giocata ieri Sansovino Barberino Tavarnelle 3-1. Un altro campionato di cui abbiamo tutti i finali, Barberino e prima categoria girone C, Barberino Alba Carraia 0-0, Capraia San Piero Assieve 1-2, Chianti Nord Fiesole 0-1, Daytona Ginestra Fiorentina 1-1, Gambassi San Gaudenzio 2-1, Novoli Gallianese, non so se è arrivato il finale, no, non è arrivato nessun finale, ci risultava ancora ferma sullo 0-0, poi abbiamo Saginale Real Peretola 4-1 e Sporting Arno Isolotto 1-1. Questi risultati a questo punto, iniziamo con le interviste, la prima che è arrivata, anzi la primissima, possiamo dare quella di ieri visto che ci siamo, con l'intervista di Marco Gianassi, vediamo se l'abbiamo da queste parti, altrimenti partiamo con quelle di oggi. E l'intervista è quella di dell'allenatore dell'Audax Rufina Alessandro Francini, e quindi andiamo a sentire Andrea Chiari.
5: Ai nostri microfoni c'è mister Francini, immagino il grande rammarico, perché al di là dell'ovvia importanza del risultato, dopo un primo tempo di sofferenza l'avevate pareggiata e avevate dato anche la sensazione addirittura di poterla vincere, eravate sicuramente rientrati meglio della San Giovannese nel secondo tempo, poi davvero a pochi minuti dalla fine una beffa.
6: Eh sì, dai, la partita l'hai analizzata benissimo te, il primo tempo molto bene loro, noi in balia del loro palleggio, della loro qualità, però insomma abbiamo riuscito a contenere e abbiamo preso gol sul calcio d'angolo, forse c'erano un paio di situazioni importanti comunque in cui potevano anche raddoppiare, ma ragazzi avevo chiesto di lottare ogni centimetro in campo e far vedere che comunque ci siamo anche noi in questo campionato dopo un inizio tutt'altro che agevole, e credo che nel primo tempo hanno fatto una partita di grande cuore, però oggettivamente in balia della qualità della San Giovanni. Nel secondo tempo invece, hai detto bene te, il pareggio forse ci stava anche un pochino stretto. Grandi parate del suo portiere, un paio di calci piazzati tirati molto bene, comunque in una partita in controllo senza subire niente, una grande abnegazione da parte dei ragazzi, una grande voglia di aiutarsi l'un l'altro, e questo oggi ho visto veramente la Rufina squadra, e mi mancava, ho bisogno di vederla, e quindi questo è un segnale per il futuro. Poi domenica sarà un'altra partita impossibile perché si va a Sansovino, ma se queste sono le prestazioni, andiamo sul campo e ce la giochiamo con tutti, poi il risultato è figlio di tante variabili.
5: Si riparte, appunto, mi hai già risposto, ma si riparte dal coraggio e dall'identità che la squadra ha mostrato nel secondo tempo.
6: Ma sì, era un rischio che sapevamo, perché comunque quando cambi due terzi della rosa è difficile avere subito l'identità, capire cos'è la Rufina, capire cos'è il mister nuovo, e ci vuole il tempo. Oggi ho avuto la dimostrazione che qualcosa sta andando nella direzione giusta. Domenica ripartiamo da una squadra forte e noi dobbiamo avere la stessa intensità, la stessa voglia di soffrire, la stessa voglia di incidere nel risultato, e sarà così ogni domenica. Siamo già in ritardo, però sono convinto che arriviamo.
5: In questo senso, averla già affrontata Sansovino potrebbe dare un vantaggio nella lettura?
6: È che hanno tante frecce, quindi hanno un allenatore molto bravo, che è un caro amico oltretutto, e bravo nel prepararle, e c'è una rosa importante, però insomma, ripartiamo da qualcosa di buono anche noi, dai, ripartiamo da un'attenzione tattica, da una concentrazione, da una voglia di sacrificarsi per il compagno, che in queste tre partite precedenti era sempre mancata.
5: Una piccola nota, gli infortuni di Fantecchi e Falcini sono preoccupanti?
6: Quello di Fantecchi è sicuramente una cosa muscolare ed è preoccupante, ma insomma si spera in 2-3 settimane di risolvere. La di Falcini ci lascia un po' più un'apprensione, perché è una distorsione al ginocchio, per giunta 2-2 nel primo tempo, quindi insomma diciamo la fortuna non è dalla
5: nostra.
6: Ma la porteremo dalla nostra.
4: Benissimo, e allora andiamo a recuperare a questo punto.

0: le interviste sempre di Marco Gianassi dal campo di Vaglia, e quindi le andiamo a sentire.
1: Vaglia batte Atletica Castello 6-1. Siamo con il dirigente dell'Atletica Castello, Franco Megli, un volto ormai conosciutissimo da decenni anche in Mugello. Franco, ti vedo sorridente, ma insomma c'è subito da voltare pagina. 2-0 il primo tempo, poi avete fatto il 2-1, non avete poi giocato male, poi il 3-1 alla fine del primo tempo, l'espulsione nel secondo tempo subito.
2: E purtroppo, come ho detto prima, il mister del Vaglia, a cui gli fa i complimenti per la partita, una giornata non storta, di più. L'unica cosa che spero che serva di lezione, in senso per la prossima, per il proseguo di campionato.
1: E domenica avete un'altra Mugellano, la Scarperia.
2: Mugellano è quello, però solo, ora cito una frase, penso di essere un filosofo, solo chi casca si può rialzare.
1: Anche questo è vero, ma più seriamente, che ci puoi dire di questo girone F di seconda?
2: Un girone che siamo alle prime battute, però secondo me è un girone molto equilibrato, dove ancora non c'è, secondo me, però c'è Florence Comeana e Laurenziana, anche se partita un po', che secondo me hanno, almeno da come dicano, avrebbero, diciamo così, le carte per poter fare un buon campionato.
1: E voi dovete ripetere l'anno scorso dove siete arrivati ai playoff.
2: Come dice un vecchio detto, non è facile, è ripetersi, è difficile. Sì.
1: In bocca al lupo, Franco.
2: Grazie e augurone a tutti.
0: Allora, vediamo un po' se mandiamo anche l'altra intervista che arriva dal campo di Vaglia, sempre con Marco Gianassi.
1: Ed ora siamo nello spogliato del Vaglia, siamo con il presidente Andrea Cialdai. Che dire, Andrea, l'ultima partita che ho visto prima di questa era alla fine del campionato scorso, anche lì mi sembra 6-0 con una squadra dell'Empolese. Non mi dire che porto bene, perché non dipende da me, ma dipende da voi.
3: Sì, no, vabbè, la scaramanzia si lascia a altri momenti. No, oggi bene, insomma, l'incidente è stata una bella prova contro una squadra forte, organizzata, esperta. E abbiamo sfruttato un po' di imprecisioni nel primo tempo e ci ha portato sui parziali del 3-1. Poi nel secondo tempo ci sono state altre tre reti a parte nostre, ma insomma, il Castello sono rimasti in 10, c'è stato un po' di offuscamento, ecco, a mio avviso. Però bene, dai, siamo contenti, ci si gode la vittoria e da domani si pensa alla prossima.
1: Alla prossima, che sarà sempre qui al Ciompi di Vaglia in casa contro il Rinascita Loccia, che giusto una settimana fa ha fatto uno scherzetto a Firenzuola.
3: Un'altra squadra organizzata, un'altra squadra d'esperienza. Noi bisogna lavorare, tenere i piedi per terra senza farci troppe illusioni. Insomma, è stata una partita giocata benissimo. Abbiamo sfruttato tutte le occasioni che abbiamo avuto, o quasi tutte le occasioni che abbiamo avuto, però calma, tranquilli, piedi per terra, lavorare.
1: Quindi il 6-1 non è che vi fa mettere qualche grillo in testa?
3: No, assolutamente no. Bisogna lavorare, bisogna tenere dura, arrivare fino a maggio e poi si guarda come si chiude.
1: Complimenti ancora.
3: Grazie.
0: Allora, a questo

0: Bertini.
1: Capitano del Sagginale Duccio Pini, prima vittoria stagionale del Sagginale, partita che era iniziata equilibrata nel primo tempo, poi siete stati bravi soprattutto a giocare sulle infilate, sulle palle in profondità, a concedere poi a centrocampo, forse nel finale un po' di rilassamento, un po' di benzina finita, forse anche ha rischiato di riaprire una partita, però se no era stata sempre in controllo.
2: Sì, siamo partiti bene nei primi 45, volendo potevamo anche avere un margine più importante. Il secondo tempo, per i primi 25 minuti, ci è venuto forse un pochino il braccino, ma ci stiamo lavorando, poi levato i due rischi abbiamo un attimino dilagato, ma penso sia una vittoria meritata.
1: Bravo questo Sagginale in tutta la partita, chiaramente a giocare palla a terra ma soprattutto a attaccare gli spazi. Avete giocato sulla profondità, avete giocato partendo alla fascia e sui ribaltamenti di fronte, è un buon punto di partenza e forse aumenta anche un po' il rammarico per le prime due occasioni che stanno un po' di occasione persa.
2: Esatto, un po' un rammarico, ma ce lo siamo detti in settimana, ci voleva la scintilla e limare quei piccoli particolari che non ci hanno permesso di fare bottino pieno nelle prime due uscite, anche perché a Chianti Nord abbiamo subito un rigore e con il Fiesole ci siamo fatti rimontare questi due gol. Quindi c'è un po' di rammario, ma ci stiamo lavorando, abbiamo messo il primo mattoncino.
1: E magari anche con il recupero di un paio di ragazzi ancora infortunati, anche D'Onofrio avrà qualche alternativa in più.
2: Esatto, stiamo ancora aspettando gli infortunati che sicuramente ci daranno mano per tutta la stagione, ma già quei ragazzi che sono venuti a darci mano anche dalla Juniores, quei ragazzi sono entrati dopo, sono stati fondamentali negli allenamenti per mantenere sempre il livello alto, quindi per ora siamo a posto, siamo un bel gruppo, è la nostra forza, quindi andiamo avanti così.
0: E allora a questo punto appunto abbiamo l'allenatore Real Peretola Bertini.
1: Siamo col tecnico del Real Peretola Simone Bertini al termine della gara. Un primo tempo era iniziato in maniera equilibrata, poi forse avete ceduto un po' troppo campo, avete avuto il merito, forse un po' troppo tardi, di crederci nella seconda metà della partita. Al mio punto di vista avete sofferto un po' le imbucate alle spalle della difesa, specialmente nel primo tempo. È una sensazione oppure manca qualcosa in questa analisi?
3: Le analisi su una sconfitta 4-1 non è mai facile farle. E sicuramente una chiave lettura, abbiamo perso tutti i duelli individuali e quello ci ha portato sia sulle seconde palle, sulle prime palle, gli anticipi, e quindi questo poi vai sotto 2-0 a fine primo tempo, rientri con la voglia di provare a recuperare e vai sotto sui 3. Di conseguenza la testa va un po' giù. Abbiamo provato con De Cambi a reagire un po', c'è stato un po' di brio, però no, sinceramente si era totalmente nemmeno sottotono, con la testa non attaccata per fare un duello, per venire a Sagginale, questo è fuori dubbio.
1: Si paga un po' anche il salto di categoria, qualche novità, cos'è che in questo inizio di campionato sta mancando al Real Peretola?
3: Sicuramente il salto di categoria è un salto che dobbiamo assimilare, questo è fuori dubbio. Noi abbiamo cambiato 17 elementi, quindi sono tanti, stiamo cercando di capire anche noi per bene, qualche ragazzo manca, però ma non è quello, non è assolutamente una giustificazione. Si deve trovare un po' la quadratura ad un cerchio che non è mai facile trovare dopo un mese d'attività, però questo è il nostro compito, sono qui apposta insieme allo staff.
1: Grazie, in bocca al lupo.

0: Sì, ancora qui dal campo di San Piero siamo con mister Maurizio Barone a commentare questa amara sconfitta e soprattutto nel finale sembrava la squadra crederci anche di più e sembrava il momento giusto forse per passare il vantaggio e poi niente, questa beffa al 95esimo.
1: No, dispiace perché è vero che nel primo tempo siamo partiti bene, poi insomma loro hanno preso campo perché non ci siamo abbassati con il baricentro del centrocampo, però siamo rientrati nel secondo tempo, sinceramente col centrocampo siamo stati più su, abbiamo avuto anche occasioni limpide davanti alla porta, una cosa o un'altra. Dispiace aver preso un gol in quella maniera perché secondo me non si meritava, i ragazzi non meritavano di questa sconfitta, però io penso anche che bisogna andare a lavorare su certe situazioni. Logico, ci vuole pazienza, come ho detto da inizio stagione, e noi siamo sempre in movimento perché qui siamo ripartiti completamente da zero. Però ho visto delle buone cose, delle cose da andare a migliorare e niente, piano piano arriveremo a certi livelli, anche perché poi nel secondo tempo noi siamo usciti fuori sempre di più, quindi le gambe cominciano ad andare. Io lo so che il lavoro che ho fatto poi alla fine è un lavoro che pesa sulle gambe, però piano piano si sta vedendo i risultati. Se uno va a vedere anche mercoledì, è stato un tiro dove noi abbiamo sbagliato 4 gol davanti alla porta, quindi insomma ci siamo, ci manca quella cosa di buttarla dentro, di essere un pochino più cinici, un pochino più cattivi, però ci ho pazienza. Ora bisogna stare la testa su, non si può abbassare, non ci se lo può permettere, siamo a inizio stagione. Quindi continuare a lavorare e niente, dispiace, dispiace tanto per i ragazzi, non tanto per me, a me mi dispiace per i ragazzi perché sinceramente se hanno tempo siamo andati molto meglio di loro, quindi insomma questo è il dispiacere più grande, prendere un gol al 95esimo, ecco, partita finita su, io non discuto mai le decisioni degli arbitri, ma un arbitro non mi può venire a dire che si sono incrociati il portiere e il mio centravanti, gli ha levato la scarpa, è stato un incrocio, non è calcio di rigore. Ecco, quello un po' mi fa rabbia, però a prescindere da quell'episodio lì, poi nulla, ci vuole tanta pazienza. Ecco.
0: Sì, ti riferisci al fallo su Secchioni, mi immagino, tra l'altro ti è costato anche l'ammunizione, abbiamo
1: Bravo.
0: visto un certo un battibecco con...
1: Sì, no, ma non, io dico sempre. Gli arbitri sono da soli, non è facile fare l'arbitro, per l'amor di cielo, ma quando le cose sono clamorose, cioè se l'attaccante passa davanti al portiere e il portiere gli leva la scarpa, non mi può dire su un incrocio non è mai punizione o non è mai rigore. È il regolamento, cioè sono cose basilari. Io non chiedo nulla perché non posso chiedere se mi fanno un gol in fuorigioco, se lui è lontano e sono 1 metro, un mezzo metro. Non lo discuto perché io non discuto mai gli arbitri, per l'amor di cielo, perché è difficile fare l'arbitro, però le cose e la tante. Quelle sì, quelle le discuto, è come se le discuto e non poco. Dispiace, dispiace perché non dai rigore, ma la partita hai dato 4 minuti e finirai il 51esimo. E tu vieni a dare spiegazioni, ma non c'è stato niente, non c'è stato nulla. Però va bene lo stesso, noi bisogna fare un pochino più d'attenzione, però nulla, un dispiacere solo per i ragazzi, non è per me, perché io come dico sempre sono grande e vaccinato, ho le spalle grosse, a me che mi dispiace per i ragazzi, tutto lì, solo per loro.
0: Allora. Grazie a mister Barone e tutto da San Piero.
2: Allora, andiamo a sentire anche l'allenatore del Paperino San Giorgio Filippo Betti.
0: Siamo qui da San Piero con mister Filippo Betti del Paperino San Giorgio. Dopo questa vittoria, proprio all'ultimo secondo qui sul campo del Reconquista, mister, squadra diciamo l'abbiamo vista piuttosto ordinata, ripartiva in contropiede bene, ha sempre reso pericolosa. Ora magari diciamo forse nel finale. Anche insperata
3: Sì,
0: comunque.
3: sì. Sì, certo, una vittoria quasi insperata alla fine, però secondo me la mentalità che vogliamo dare ai ragazzi è quella di crederci sempre, dal primo minuto fino all'ultimo. E loro l'hanno fatto e questa volta ci ha reso frutti.
0: Se non sbaglio, con questa sono due vittorie, 6 punti, primo campionato di seconda categoria, ma dopo 3 partite, con quale pensa possano essere gli orizzonti della vostra squadra?
3: Beh, sinceramente se il nostro obiettivo è quello di salvarsi perché essendo neopromossa non si può chiedere di più. Poi durante l'anno vedremo come andrà. Sicuramente i ragazzi stanno lavorando bene, si stanno impegnando anche durante gli allenamenti soprattutto e questo sarà il nostro obiettivo, impegnarsi, lavorare e poi vediamo dove possiamo arrivare.
0: Grazie al mister e tutto da San Piero per ora.
4: Grazie.
2: Allora,

0: Fortis Juventus. Gianni, sei qui.
1: Terza gara del campionato di terza categoria di Firenze, girone B, Lions Fortis 1, Sieci 3. Sieci che si rimane in testa alla classifica a punteggio pieno, Lions invece che si lecca le ferite. Siamo con il mister Gianni Sequi. Tutto bene fino alla tre quarti, ma poi quando si arriva in area si sbaglia troppo, e si sbaglia anche in difesa. Due gol sinceramente molto rivedibili, evitabili.
2: Che dire, a raccontarla, guarda, sono veramente arrabbiato, perché abbiamo avuto sei occasioni nitide nel primo tempo, quattro nel secondo, e con 10 palle nitide in area di rigore siamo riusciti solo a segnarne uno. Il primo gol l'abbiamo preso su un calcio d'angolo all'inizio della partita, dove non abbiamo attaccato bene la palla e ci hanno infilato. Il secondo gol è un fallo laterale nostro battuto sul portiere, purtroppo un infortunio del portiere, ha lisciato il pallone e la palla poi è andata in porta. E il terzo, vabbè, si era tutti su. E niente, questa sconfitta ci servirà per crescere, però onestamente non so cosa dire, ecco, onestamente ci meritavamo un altro risultato, ecco.
1: C'è da lavorare chiaramente, da sistemare meglio il pacchetto difensivo, ma anche davanti bisogna essere un po' più precisi. Dunque, ho visto che hai fatto pochissime sostituzioni, perché appunto ci sono pochi giocatori disponibili. Parliamo un po' degli infortunati, quando rientreranno?
2: Allora, abbiamo purtroppo due o tre infortuni legati a delle ferite, a delle fratture, quindi ci vorrà un mesetto per tre ragazzi. Oggi effettivamente non voglio che sia un alibi, però avevo solo 15 giocatori disponibili, infatti ho fatto solo tre cambi, tre di questi fra l'altro, due su tre erano difensori, quindi niente, abbiamo cercato di fare il massimo, l'impegno c'è stato, abbiamo creato, però bisogna essere più cinici davanti e più attenti in difesa, c'è da lavorare, è una squadra nuova. Vedo comunque il bicchiere mezzo pieno e col tempo, dai, assesteremo queste cose.
1: Quarta giornata, sabato, domenica prossima andrete a Firenze a incontrare il Veltro d'Algiglio, ultimo in classifica, tre sconfitte, 11 gol subiti, due fatti, potrebbe essere l'occasione per risollevarsi.
2: Ogni partita ha la sua storia, sicuramente se creeremo le occasioni di oggi spero che i miei ragazzi saranno più cinici per finalizzarle, perché comunque non si può fare un gol solo con 10 occasioni davanti al portiere.
0: Allora,

0: Forse andiamo con la Toscana nel pallone a questo punto, e andiamo con la Toscana nel pallone.
1: La Toscana nel pallone, notizie, opinioni e appuntamenti del calcio dilettanti. A cura del Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Gioco Calcio.
2: Nuovo appuntamento con la Toscana nel pallone. Oggi parliamo di arbitri, dell'avvio della loro stagione, delle principali novità regolamentari e del CRA Toscana. Ne parliamo con il responsabile regionale dell'Associazione Italiana Arbitri.
3: Nella seconda puntata della stagione di Toscana nel pallone parliamo di arbitri, come sempre all'inizio stagione facciamo in punto anche su questa importante squadra, e lo facciamo con il neo presidente del CRA Toscana, Nicola Pierpaoli, a cui do il ben trovato e a cui chiedo che ambiente ha trovato, da che cosa è partito e quali saranno le linee guida principali della stagione appena iniziata.
4: Non ho molto da dire, nel senso che il nostro incarico con una commissione rinnovata quasi integralmente per 12 tredicesimi è iniziata a luglio. Abbiamo ovviamente trovato un organico di arbitri di promozione, di eccellenza, di prima categoria, oltre a tutti gli assistenti e osservatori sia del calcio a 5 che del calcio a 11, che viene da un'esperienza, insomma, degli anni pregressi. Quindi abbiamo imparato a conoscere l'organico a nostra disposizione, abbiamo fatto raduni di precampionato, abbiamo analizzato le modifiche regolamentari entrate in vigore lo scorso luglio, e poi insomma è stata fatta quella attività che è demandata a qualsiasi commissione regionale di analisi tecnica al fine di esaminare gli aspetti di carattere appunto tecnico, disciplinare, tattico, di spostamento, tutte quelle attività di formazione che ovviamente devono accompagnare la crescita degli arbitri nella loro fase di maturazione attuale.
3: Negli ultimi anni si è assistito a un ringiovanimento, a arbitri molto giovani, a partire dalle categorie più basse fino ad arrivare anche ai vertici della categoria regionale. Ti chiedo se anche in questa stagione si proseguirà con questa linea e come valuti la base dei ragazzi che stanno andando e che andranno sui campi.
4: Allora, confermo che l'organico ha una componente anche significativa di ragazzi molto giovani. Sotto questo punto di vista non tanto è la linea dettata dal comitato regionale quanto anche le singole sezioni arbitri toscane che propongono a livello regionale i migliori arbitri a loro disposizione, che hanno già necessariamente, per essere proposti, fatto esperienza di un certo livello e con valutazioni e riscontri positivi già raggiunti di seconda e di terza categoria. Quindi i ragazzi che arrivano nell'organico tecnico regionale, che iniziano a arbitrare in prima categoria, sono ragazzi che le singole sezioni hanno formato, hanno selezionato e hanno proposto come i migliori per fare un percorso di natura regionale. È chiaro che avere ragazzi giovani vuol dire fargli fare un percorso di crescita un po' più su misura, perché al di là dell'età c'è anche un aspetto appunto di maturità personale che deve essere ovviamente analizzata, e quindi necessitano alcune volte di fare un percorso di esperienza diverso rispetto magari a persone più adulte. Ciò non toglie che i risultati del campo e delle visionature, sia da parte della nostra commissione che da parte degli osservatori, sono poi quelli che dettano il percorso più giusto per ciascuno. Quindi, a prescindere dall'età, se ci sono ragazzi che rispondono in modo molto positivo dopo aver fatto un po' di giusta esperienza e aver fatto un percorso di gare a difficoltà crescente, vengono poi impiegati nelle categorie più importanti della regione, quindi anche nella promozione, per arrivare all'eccellenza, dove ovviamente l'organico è più strutturato, ha un'età media normalmente più alta, ma che include anche ragazzi giovani che hanno bruciato le tappe perché hanno meritato questo traguardo.
3: Tu hai parlato di arbitri giovani, questo frutto anche di un reclutamento, anche della politica del doppio tesseramento inserita negli ultimi anni. Ti chiedo come sta andando anche a livello numerico il gruppo toscano, e ti chiedo proprio in questo senso se anche durante l'anno quello, per incrementare questo saranno organizzati corsi ed attività promozionali per avvicinare nuovi arbitri.
4: Sì, diciamo che il ringiovanimento è frutto intanto di modifiche regolamentari che hanno consentito l'accesso ai corsi arbitri a ragazzi già solo di 14 anni rispetto ai 16 di qualche anno fa. Il doppio tesseramento è stata un'altra modifica che sicuramente ha dato un impulso significativo, perché tanti ragazzi che a un'età giovane ancora hanno il piacere di fare il calciatore, ma al tempo stesso hanno un interesse a provare questo, il percorso arbitrale, possono non dover scegliere e poter fare entrambe le cose. E questo peraltro fornisce tendenzialmente un livello qualitativo dei ragazzi, anche giovani, superiore, proprio per il fatto che, essendo anche calciatori, hanno normalmente una capacità di interpretare le situazioni di gioco sicuramente più affinate rispetto a chi un percorso da calciatore non lo ha fatto o lo ha cessato molto presto. In quest'ottica quindi ci sono ragazzi ad oggi anche solo 17enni o 16enni che già arbitrano persone adulte o che addirittura già appunto fanno parte dell'organo tecnico regionale, perché hanno dimostrato insomma di avere qualità che non sempre in passato era facile poter trovare i ragazzi molto giovani. Sul fronte del corso arbitri, tutte le sezioni arbitrali della Toscana organizzano i corsi, molte di queste peraltro ne hanno già tenuto alcuni nel corso del mese di settembre, già ci sono stati i primi esami di qualificazione o altri sono prossimi, ma in ogni caso molte sezioni ne organizzano anche più di uno nel corso dell'anno, insomma ci sono sezioni che nell'anno precedente hanno fatto anche 2-3 corsi di accesso per corso arbitrale, quindi il reclutamento sta avendo buoni risultati e grazie anche al doppio tesseramento coinvolge insomma tanti ragazzi che giocano ancora. Che devo dire la verità, poiché il doppio tesseramento ad oggi prevede che a 19 anni debba essere fatta una scelta definitiva, quindi tra proseguire in via esclusiva con l'arbitraggio oppure proseguire in via esclusiva con il gioco del calcio, in questi casi la scelta è proprio quella dell'arbitraggio, perché insomma molti si appassionano, trovano gratificazione nel fare questa attività e scelgono di fare questo percorso in via esclusiva, che peraltro dà una possibilità illimitata di raggiungere traguardi anche nei campionati professionistici, cosa che magari giocando a 18-19 anni, se si è ancora a fare campionati provinciali o comunque non d'élite, probabilmente è già un sogno che può venire meno, insomma che ha chance diverse, mentre invece a quell'età arbitrare vuol dire avere ancora un percorso che ha possibilità senza limiti, se non poi le risultanze sul campo che ciascuno conseguirà.
3: Ti chiedo questo alla luce della giovane età dei ragazzi che vanno in campo, ma in generale il rispetto passa avanti a tutti. Devo dire che c'è stata una limitazione degli episodi di violenza sui campi, ma ancora di più si deve andare in quella direzione, e ti chiedo anche in questo senso quanto aiutano, oltre che nel migliorare i rapporti tra chi dirige gli incontri e chi li gioca, hanno avuto gli incontri con le società delle varie categorie che avete proposto e che ormai da qualche anno sono diventati un appuntamento fisso di inizio stagione.
4: Senz'altro il confronto aiuta sempre, spesso proprio perché talvolta la non accettazione degli errori è che questi ragazzi inevitabilmente, come anche a livello professionistico accadono, inevitabilmente accadono a tutti i livelli, a maggior ragione quando si tratta di ragazzi giovani in crescita che devono anche maturare sul piano personale e quindi non hanno talvolta neanche una capacità di approcciarsi sempre adeguata, perché sono ragazzi, e ovviamente capire questo sicuramente aiuta ad avere una maggiore consapevolezza del ruolo che hanno questi ragazzi, dei sacrifici, degli impegni che cercano di mettere in atto per fare solo una cosa, perché i ragazzi e comunque chi arbitra ha gratificazione dal fare quello che fa solo se fa bene. Se un arbitro sbaglia è il primo che non si diverte e che non trova piacere in quello che fa, e conseguentemente è il primo ad avere interesse a fare al meglio ciò che gli viene richiesto, e quindi questa comprensione aiuta magari di più a temperare le situazioni magari di tensione e auspicabilmente non far mai arrivare a quelle situazioni di violenza che a prescindere non sono mai giustificabili.
3: Ultima rapidissima battuta te la chiedo, visto che i campionati sono iniziati da qualche giornata, in particolare quelli senior, ti chiedo come sta andando la l'applicazione delle nuove regole introdotte quest'anno, se sono state ben recepite e come giudichi queste prime giornate.
4: Le modifiche regolamentari, devo dire che aiutati tutti anche dalla una loro maggiore comprensione, avendole viste nel corso dei mondiali di calcio che sono stati fatti quest'estate e avendo trovato già applicazione nelle amichevoli estive, nelle prime partite di Coppa, ormai, devo dire la verità, nella stragrande maggioranza dei casi sono ormai digerite e già trovano una naturale applicazione, specie su tutte quelle modifiche che sono finalizzate a ridurre le perdite di tempo o a penalizzare atteggiamenti delle squadre che cercano di perdere tempo. Tant'è che questi episodi o queste azioni mirate a perdere tempo proprio perché hanno una penalità prevista dal regolamento ormai si vedono praticamente quasi più. È chiaro che nell'applicare queste nuove modifiche ci possono essere ancora aspetti da affinare in termini di opportunità, di attenzione, questo è evidente, però devo dire la verità, sono soddisfatto e riscontro ormai che certe norme sono diventate naturali e certi comportamenti sono diventati ormai la normalità.

0: giovani che devono ancora migliorare, che devono fare dei percorsi di crescita dal punto di vista tecnico, e quindi qualche errore ovviamente è stato commesso e sarebbe inutile o sbagliato non ammetterlo. Ci sono errori che sono più giustificabili, altri insomma su cui andiamo a lavorare, tant'è che stiamo facendo un'analisi già da queste prime giornate di quali sono gli aspetti che sono emersi con più ricorrenza come migliorabili o da affinare, e stiamo iniziando a fare delle attività, in alcuni casi anche individuali, di match analysis finalizzata a cercare di far ben comprendere quegli aspetti che possono essere analizzati per capire il motivo di un errore e quindi porvi rimedio, cercando spesso attraverso l'analisi tattica dello spostamento trovare il motivo di un errore.
1: E dopo l'intervista con Nicola Pierpaoli, la nostra consueta agenda ci conduce negli appuntamenti di inizio ottobre. Con Toscana nel pallone, l'appuntamento sulla tua radio è ogni 15 giorni. Domenica 4 ottobre, prima giornata di campionato sia per l'Under 17 di calcio femminile che per l'Under 15 del calcio a 5. Mercoledì 7 ottobre si giocano gli ottavi di finale in gara unica della Coppa Italia di Eccellenza. In campo Figline San Giovannese, Fucecchio Castelnuovo Garfagnana, Lastrigiana Montespertoli, Mobilieri Ponzacco Belvedere, Sansovino Antella, Valentino Mazzola Poggibonsi, Viareggio Pietrasanta e Zenit Prato Real Cerretese. Sabato 10 ottobre, prima giornata anche per il campionato Under 21 di calcio a 5. Domenica 18 ottobre, infine, inizia anche l'eccellenza del calcio femminile.
2: La Toscana nel pallone, notizie, opinioni e appuntamenti del calcio dilettanti. A cura del Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Gioco Calcio.
3: Allora, andiamo al momento con le interviste da Luco.
4: Siamo con Tommaso Becucci al termine della partita. Luco Calenzano, con doppietta, intanto complimenti perché due gran bei gol.
5: No, sono contento, li cercavo ormai, questa doppietta la volevo fare perché è tanto che non segnavo, da Pulcini non segnavo le doppiette, quindi no, sono contentissimo per la squadra, per il nostro gruppo, che ci stiamo divertendo tanto, stiamo dimostrando in campo e meglio ancora i risultati stanno venendo di conseguenza.
4: Ecco, è stata una vittoria di spessore perché comunque di fronte avevate un Calenzano che le individualità anche il collettivo non manca, insomma avete gestito bene, saputo gestire e poi avete colpito, quindi insomma una vittoria meritata.
5: No, il mister ci dice di giocare il più possibile, noi siamo una squadra che vuole farlo, ci divertiamo a passarcela e vogliamo far gol, ecco, ma poi anche oggi, come hai detto te, abbiamo dimostrato una solidità importante contro uno degli attacchi migliori del campionato e contro una delle squadre migliori del campionato, quindi direi che siamo una bella sorpresa per ora e ci sta riuscendo anche quello che teoricamente è meno nostro, cioè quello di difendersi con il coltello tra i denti e poi far male agli avversari.
4: Anche perché siete una squadra comunque nuova, perché siete in tantissimi rispetto all'anno scorso nuovi, e quindi ecco, mi sembra che comunque anche dal punto di vista dell'amalgama, del sapersi trovare, del sapersi cercare, ecco, siete già un bel pezzo avanti.
5: Tutti i ragazzi giovani che hanno voglia di farsi vedere e di far bene a ogni partita, quindi nessuno di noi cerca di mettersi in luce più degli altri e questo è un gran punto di riferimento, secondo me, in questa categoria il gruppo fa la differenza.
3: Allora abbiamo anche l'altra intervista con Michele Battistoni, allenatore del Calenzano.
4: Quando lo incrociamo tutti gli anni non possiamo fare a meno di intervistare Michele Battistoni. Michele, non è andata bene quest'oggi, se ti conosco un po' non sei soddisfatto della prova della tua squadra?
6: Tanto buonasera a tutti, sì, mi conosci abbastanza bene, dai, specialmente il primo tempo no, non siamo stati noi, si è provato il secondo tempo, avevo qualche occasione, però bravi al Luco, bravi al loro mister, hanno fatto una grande partita. e noi ci si lecca le ferite e si va avanti.
4: Ecco, anche perché insomma avete trovato di fronte una squadra molto ordinata che vi ha chiuso bene gli spazi, non avete avuto modo di esprimere il vostro gioco, però io più volte ho detto in cronaca che comunque avete provato

0: A fare la partita, ma l'avete fatto forse un po' troppo lentamente.
1: Esatto, quello che ho detto alla fine del primo tempo ai ragazzi, si era troppo passivi, troppo lenti, troppo prevedibili, e se non si gioca a questi ritmi qui si fa più fatica.
0: Può pesare il fatto che comunque Calenzano è una di quelle che può essere la, diciamo, non dico l'ammazza campionato, ma insomma una che la può ambire al passaggio di categoria?
1: Ma è ancora presto, sono le prime partite, sicuramente è stata allestita un'ottima rosa. Da qui a Mazza Campionato ce ne passa tanto. Noi si può essere vivi fino all'ultima giornata, poi vediamo come ci arriviamo, dai.
2: E allora andiamo a concludere la nostra trasmissione con un po' di risultati. Vediamo se li recuperiamo al volo. Intanto il campionato di eccellenza con i risultati. Vediamo appunto se riusciamo a recuperare questi risultati per quanto riguarda le nostre squadre. Allora partiamo dal girone B dell'eccellenza. Astasigna 3-1, Audax Rufina San Giovannese 1-2, Baldaccio Bruni Montespertoli 3-1, Castiglionese Sestese 2-2, Figline Collegiana 3-2, Lastrigiana Antella 99-2-2, Poggi Bonsi Valentino Mazzolo 1-1, Sansovino Barberino Tavernelle 3-1. E andiamo a questo punto al girone della promozione, quindi al gironi, ai due gironi della promozione, se riusciamo a recuperarli. Allora, girone A della promozione, vediamo i risultati di oggi. E abbiamo Atletico Lucca Forte dei Marmi 6-1, Fortis Juventus Intercomunale Monsummano 2-1, Iolo Lanciotto Campi 1-1, Luco Calenzano 2-0, Massese Settimello 1-2, Montelupo San Marco Avenza 1-0, Montignoso Carrarese Giovani 1-2, Ponte Buggianese Aglianese 1-1. Questa tra l'altro era una partita giocata ieri. E andiamo al campionato di promozione girone C con i seguenti risultati. Abbiamo Africo Centro Storico Le Boschi 0-1, Cortona Camucea Acquaviva 4-0 giocata ieri, Montagnano di Comano 2-2, Nuova Fogliano Ideal Club Incisa 2-0, Pontassieve Alberoro 2-1, Rescoreggello Cubino 0-1, Settignanese Casentino Academy 0-3, Sinalunghese Audace Galluzzo Oltrarno 0-1. E allora passiamo al girone C della prima categoria, un girone C della prima categoria che vede i seguenti risultati: Barberino Alba Carraia 0-0, Capraia San Piero Assieve 1-2, Chianti Nord Fiesole 0-1, Daytona Ginestra Fiorentina 1-1, Gambassi San Godenzo 2-1, La Nuova Novoli Gallianese 0-0, Saginale Real Peretola 4-1, Sporting Arno Isolotto 1-1. Poi passiamo alla seconda categoria partendo dal girone D. Girone D della seconda categoria che vede Albereta San Salvi Floria Gafir Bellariva 1-2, Antellese San Clemente 3-3, Bagno Arripoli Montemignaio 2-0, Duciodini Londa 1-0, Lecese Virtus Lilliano 3-3, Pelago Ludus 90 Valle dell'Arno 3-2, Sancat Molinense 2-1, Virtus Bronzetto Rignano 2-4. Passiamo all'altra seconda categoria dell'Emilia Romagna, il girone M di Ravenna, dove la Marradese ha perso per 2-0 sul campo della Real Voltanese. E dopo questo risultato torniamo alla seconda categoria, anzi ancora non l'abbiamo, la seconda categoria girone F la daremo per ultima. Passiamo alla girone B della terza categoria di Firenze: Caldine Vicchio Sandro Vignini 1-0, Cobra Kai San Salvi Sancat 3-1, La Massa Sales 0-4, Lions Fortis Juventus Sieci 1-3, Pian di San Bartolo Cavallina 4-3, Rontese batte Veltro dal Giglio 3-1, Santa Brigida batte Tosi 1-0. Poi il programma viene chiuso alle 17 da Quinto Carbonile, partita in cui è da poco iniziato il secondo tempo. E direi a questo punto di ricordare ovviamente che la terza categoria è stata giocata tutta tra venerdì, sabato e domenica. Chiudiamo con il girone F della seconda categoria e i risultati sono i seguenti. Atletico Esperia Virtus Comeana 0-0, Florence San Lorenzo Campi Giovani 0-1, Mezzana Firenzuola 1-2, Reconquista Paperino San Giorgio 1-2, Rinascita Doccia Laurenziana 1-0, San Giusto Sesto Calcio 0-0, Scarperia Naldi 1-0, Vaglia Atletica Castello 6-1. Allora, per tutti i risultati, e per tutti i commenti, le interviste e gli approfondimenti di tutte queste partite, l'appuntamento è come di consueto domani alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede. Intanto, per Calcio Diretto, l'appuntamento a domenica prossima, 11 ottobre, per le partite che iniziano alle 15.30. Una buona serata da Fabrizio Paoli.
3: Avete ascoltato Calcio Diretto.
4: In collaborazione con il Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Gioco Calcio.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Radio Mugello.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
7: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
8: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
7: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369
3: 334 79 88 000.
8: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58 047. Metti la testa in buone mani.
9: Wow! Una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura per aziende, eventi e realtà del territorio. Wow! Do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: 334 79 88 000. Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
6: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
9: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore,
1: in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel pomeriggio di giovedì i carabinieri di San Piero a Sieve hanno arrestato un 28enne che aveva appena truffato una 71enne con la tecnica del finto carabiniere. La pensionata aveva ricevuto una telefonata da un sedicente appartenente all'arma dei carabinieri che la informava di una rapina consumata a Firenze in cui era stata utilizzata un'autovettura che risultava intestata a lei. Il truffatore ha tenuto al telefono la donna dalle 10 del mattino circa, convincendola che avrebbe dovuto raccogliere e mettere in una scatola tutti i gioielli che aveva in casa al fine di effettuare un confronto con quelli rapinati per poi consegnarli ad un delegato del tribunale che sarebbe andato presso l'abitazione. Nel frattempo il complice del truffatore si è recato dall'anziana ma è stato notato da un residente. Il tempestivo intervento della pattuglia dei carabinieri ha permesso di intercettare il truffatore appena uscito dall'abitazione che ha tentato di darsi alla fuga a piedi, lanciando la scatola contenente i preziosi nel giardino di una casa vicina ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri dopo un breve inseguimento. Tutti i gioielli sono stati recuperati e riconsegnati alla donna.
3: La risonanza magnetica deve essere installata all'interno dell'ospedale del Mugello, integrata con il pronto soccorso e il reparto di radiologia. È la posizione ribadita dalla coalizione Borgo Partecipa che nel Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo ha presentato un nuovo ordine del giorno dedicato al potenziamento del presidio ospedaliero. La coalizione che sostiene il sindaco Leonardo Romagnoli richiama anche un precedente atto presentato sullo stesso argomento e chiede alla Regione Toscana e all'ASL Toscana Centro certezze sui tempi, sugli investimenti e sul futuro dell'ospedale. Il 28 maggio il sindaco Romagnoli, nella sua funzione di presidente della Società della Salute del Mugello, aveva chiesto all'ASL Toscana Centro di indicare la collocazione definitiva del macchinario. Nella risposta ufficiale l'azienda sanitaria ha spiegato che nell'attuale configurazione dell'ospedale non sono disponibili spazi interni tecnicamente idonei. La soluzione individuata prevede quindi la costruzione di un nuovo volume edilizio adiacente all'attuale reparto di radiologia. Una valutazione che, secondo Borgo Partecipa, rende necessario avviare immediatamente la progettazione dell'intervento, individuando le risorse e definendo un cronoprogramma preciso. Per la coalizione l'ospedale Mugello non deve limitarsi a mantenere i servizi esistenti, ma deve assumere un ruolo più qualificato all'interno del sistema sanitario. Investire nelle specialistiche chirurgiche e ortopediche già presenti consentirebbe di rafforzare l'offerta sanitaria e ridurre gli spostamenti dei pazienti verso Firenze o altri territori. La risonanza magnetica rappresenta quindi un elemento essenziale di questa strategia. L'interrogazione presentata da Borgo Visione sull'investimento destinato alle cucine del Foro Boario ha portato in consiglio comunale di Borgo San Lorenzo il confronto sulla progettazione e sui costi dell'opera. L'iniziativa chiedeva chiarimenti sui 170.000 euro stanziati per l'allestimento, sulla programmazione degli interventi e sulla futura gestione della struttura. Secondo quanto ricostruito in aula dall'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Verdi, il progetto di fattibilità del 2023 predisposto alla precedente amministrazione prevedeva esclusivamente l'alimentazione elettrica senza ricorso al gas naturale. Erano compresi pannelli fotovoltaici ma non le batterie di accumulo necessarie per conservare l'energia prodotta e aumentare l'autonomia dell'impianto. Durante i lavori sarebbero emerse ulteriori necessità relative agli impianti e agli adempimenti antincendio. Il quadro economico iniziale comprendeva 900.000 euro provenienti dal PNRR, 90.000 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e 30.000 dal Comune, per un totale di 1.020.000 euro. Per completare gli spazi destinati alla ristorazione e alle manifestazioni fieristiche sono poi risultati necessari ulteriori interventi quantificati complessivamente in circa 285.000 euro. Anche la capacità della struttura è stata rivista. Il progetto originario avrebbe consentito di servire circa 100 coperti, mentre l'attuale amministrazione ha scelto di portare la capienza a circa 200 con l'obiettivo di rendere il Foro Boario adeguato a manifestazioni e iniziative di maggior richiamo. Le griglie inizialmente ipotizzate all'interno sono state trasferite in un'area esterna attraverso una variante, non essendo risultata praticabile la soluzione originaria. Chi per anni ha presentato il Foro Boario come un fiore all'occhiello dovrebbe spiegare perché non fossero state previste le attrezzature della cucina, una soluzione adeguata per l'alimentazione degli impianti e tutte le dotazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, sostiene Borgo Visione. Il conto di quelle scelte ricade oggi sui cittadini di Borgo. A doverne rispondere sono coloro che progettarono e presentarono l'opera come completa, non chi è stato costretto a reperire nuove risorse per renderla realmente utilizzabile. Il Comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che dalle 7 del 7 ottobre alle 19 del 14 ottobre, per consentire l'esecuzione di indagini geologiche, la strada comunale delle Salaiole sarà chiusa per 50 metri a una distanza di 7 km dal bivio fra la SP41 di Saginale e la strada comunale delle Salaiole in località Olmi e a una distanza di 1,6 km dal bivio per la SR 302 Brisighellese Ravennate e la strada comunale delle Salaiole Calaiolo in località Polcanto. Nessuna delle abitazioni resterà isolata. L'accesso a Montepulico sarà possibile soltanto da Polcanto. Si invita a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo gli spostamenti nell'area interessata. Cambiano le modalità di pagamento per chi cerca e raccoglie tartufi e funghi in Toscana. La regione ha infatti completato il passaggio al sistema elettronico PagoPA, eliminando la possibilità di utilizzare i tradizionali bollettini postali. Per la cerca e la raccolta dei tartufi, l'importo annuale regionale può essere versato esclusivamente attraverso la piattaforma Iris, utilizzando uno dei sistemi messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento abilitati. Dal 30 settembre 2026 la stessa regola vale anche per le autorizzazioni alla raccolta dei funghi. I pagamenti tramite bollettino postale non sono più accettati. Per i residenti in Toscana non è richiesto alcun versamento quando la raccolta dei funghi viene effettuata esclusivamente nel territorio del proprio comune di residenza. L'autorizzazione a pagamento diventa invece necessaria quando si intende raccogliere funghi fuori dal proprio comune. La normativa regionale prevede autorizzazioni personali semestrali e annuali, mentre disposizioni specifiche sono stabilite per chi non risiede in Toscana. Il passaggio a Iris PagoPA permette alla regione di uniformare i pagamenti, migliorare la tracciabilità e la riconciliazione dei versamenti e consentire agli utenti di consultare in qualsiasi momento le operazioni effettuate. Fino al 60% di rimborso sugli abbonamenti trimestrali e annuali del trasporto pubblico locale per gli studenti delle superiori. Nei mesi di ottobre e novembre 2026, dal link dedicato, si accede alla domanda per il bonus BPL studenti, iniziativa promossa alla città metropolitana di Firenze e inserita nell'ambito del PUMS, piano urbano della mobilità sostenibile. L'agevolazione consentirà alle famiglie degli studenti delle scuole superiori residenti in uno dei comuni della città metropolitana di Firenze un risparmio fino al 60% sugli abbonamenti trimestrali e annuali di trasporto pubblico locale, non mensili, acquistati in data successiva al 1 agosto 2026. Dalla misura sono esclusi i residenti del comune di Firenze già destinatari dello specifico bonus TPL. La misura è stata approvata dal Consiglio della città metropolitana di Firenze con una variazione al bilancio di previsione dell'ente per 1 milione di euro. Il bonus BEC TPL studente è cumulabile con eventuali altri bonus promossi dal comune di residenza e anche con il bonus trasporti statale. Il Mugello è tornato a discutere di connettività veloce, di digital divide, dei buchi nella copertura mobile e internet, problemi che conosce bene chi vive nelle aree interne, in quelle frazioni, località e zone dove non c'è campo. La telefonia mobile non esiste proprio, la rete fissa è spesso interessata da guasti, non si naviga in internet perché non arriva la banda larga o altro segnale. Il tema della connettività sia telefonica, rete fissa e mobile che digitale e internet ha occupato gran parte dell'incontro tra sindaci mugellani e l'assessore regionale Alberto Lenzi svoltosi presso l'Unione dei Comuni del Mugello. Ci si è soffermati in particolar modo sulle criticità e i servizi delle zone dove il servizio è presente ma non adeguato ed efficiente, nelle zone completamente scoperte da segnale e servizio in quanto non attrattive per gli operatori, i piani di investimento sia pubblici che privati per l'estensione della rete a banda larga, le contestazioni dei comuni sui lavori di scavo per la posta dei cavi e ripristini stradali non conformi. Oltre ai disagi c'è stato spazio per evidenziare le opportunità che le nuove tecnologie e le connettività esprimono per lo sviluppo di un territorio e la qualità della vita. Da parte sua l'assessore regionale Lenzi ha evidenziato l'impegno che la regione sta approfondendo nella ricognizione puntuale delle criticità, le sollecitazioni a gestori di telefonia ed investimenti di piani specifici per estendere la copertura di connettività come quelli per installare tralicci. Negli ultimi anni con investimenti pubblici sono state raggiunte in fibra ottica in Mugello 6.827 unità immobiliari con il bando Bull Aree Bianche, servizio del quale stanno già usufruendo oltre 1.000 utenze, 4.408 civici con il piano Italia 1 Giga, costruite 6 nuove stazioni radiobase per la telefonia mobile con il piano Italia 5G, mentre 4.285 sono i civici previsti con il Fondo Nazionale Connettività di prossima partenza. Nel corso del confronto è stata condivisa una modalità celere per far pervenire alla regione segnalazioni di guasti, di servizi, criticità e richiedere con urgenza l'intervento da parte dei gestori. Una panoramica sui fondi e servizi per la formazione e le politiche attive ha chiuso l'incontro.
2: Lunedì 5 ottobre alle 17 presso la Sala del Basolato in Piazza Mino da Fiesole a Fiesole si terrà l'incontro di restituzione dei progetti realizzati in virtù del patto educativo di comunità tra Istituto Comprensivo Balducci, i comuni di Vaglia e Fiesole e le associazioni del territorio. Nell'anno scolastico 2025-2026 e saranno presentati nuovi progetti per l'anno scolastico 2026-2027. Sarà l'occasione per condividere con tutti gli interessati il percorso svolto fino ad oggi e i traguardi raggiunti attraverso il patto educativo di comunità. All'interno delle celebrazioni per l'ottavo centenario francescano, mercoledì 7 ottobre alle 21, il secondo appuntamento all'oratorio di di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo con il passaggio da Borgo San Lorenzo. I relatori saranno Enrico Faini con San Francesco a Borgo, alcune considerazioni di contesto. Marco Pinelli con la tradizione e le testimonianze. Lia Brunori con il San Francesco dei Chini, la manifattura borghigiana per il poverello d'Assisi. A conclusione si terrà la visita alla cappella della biblioteca di Borgo San Lorenzo, ingresso libero. Una giornata all'insegna dell'impegno, della partecipazione, della cura del territorio. Il gruppo di volontarie e volontari Il Verde è Nostro, insieme alle alunne e agli alunni delle classi del prolungato della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo, nell'ambito del progetto iCare, ha partecipato a Puliamo Borgo, inserito nelle attività di Puliamo il Mondo promosse da Lega Ambiente a livello nazionale, dedicandosi alla pulizia di alcune aree del comune. Tutti insieme hanno lavorato in diverse zone: Foro Boario, Villa Pecori, Salesiani, Parco della Misericordia e Stazione. Un'esperienza concreta di cittadinanza attiva che ha visto generazioni diverse collaborare per rendere più puliti, curati e belli gli spazi. Confesercenti Firenze esprime soddisfazione nell'apprendere che l'amministrazione comunale di Marradi ha valutato positivamente e condiviso pienamente le considerazioni inoltrate dall'associazione negli scorsi mesi. Un passaggio fondamentale a sostegno del tessuto economico locale e delle piccole imprese del territorio in vista dell'imminente tradizionale Sagra delle Castagne. Nella nota inviata, Confesercenti aveva sottolineato l'importanza che gli eventi organizzati sul territorio siano pensati e condivisi affinché rappresentino una reale opportunità di lavoro e vivacizzazione per gli esercizi commerciali di somministrazione e di accoglienza. Tra i punti cardine emersi e ora accolti, la gratuità del suolo pubblico per le attività locali e la tutela della visibilità dei negozi. Lunedì 5 ottobre dalle 21 alle 22 inizierà il nuovo corso di storia della musica e dell'opera lirica per l'Università dell'Età Libera del Mugello Hauser, presso la sede della sezione Socicop in corso Bartolomeo Corsini a Barberino di Mugello, così come online su piattaforma Meet di Google per chi non potrà partecipare in presenza. Il corso si articola in 6 lezioni di un'ora ciascuna dedicate alla scoperta del dramma di Victor Hugo, Le Roi s'amuse, dal quale Giuseppe Verdi ha tratto ispirazione per la composizione del Rigoletto. Docente del corso sarà Sabrina Malavolti Landi. Risultati della domenica calcistica: nel girone B dell'Eccellenza l'Audax Rufina perde in casa 2-1 con la San Giovannese e rimane all'ultimo posto in classifica a 0 punti. Nel girone A della promozione il Luco batte 2-0 il Calenzano e rimane in testa alla classifica a punteggio pieno. Vince anche la Fortis Juventus, che a Ronta supera 2-1 l'intercomunale Monsummano. Nel girone C della promozione pareggio per l'Alleanza Giovanile di Comano 2-2 sul campo del Montagnano. Nel girone C della prima categoria pareggio per 0-0 in casa del Barberino contro l'Alba Carraia, 0-0 anche per la Gallianese sul campo della Nuova Novoli. Il San Godenzo viene battuto 2-1 sul campo del Gambassi. Il San Piero a Siave vince in rimonta 2-1 sul campo del Capraia. Il Saginale in casa batte 4-1 il Real Peretola. Nel girone D della seconda categoria il Londa viene battuto 1-0 sul campo della Ducciodini. Nel girone F della seconda categoria il Firenzuola vince 2-1 sul campo del Mezzana. Il Reconquista perde in casa 2-1 a San Piero contro il Paperino San Giorgio. Lo Scarperia vince in casa 1-0 contro il Naldi. Il Vaglia in casa batte 6-1 l'Atletica Castello. Nel girone B della terza categoria venerdì sera il Cavallina ha perso 4-3 sul campo del Pian di San Bartolo. Sabato la Rontese ha battuto in casa 3-1 il Veltro dal Giglio, mentre Lions, Fortis e Juventus a Vaglia sono stati battuti 3-1 dalle Sieci. Domenica il Vicchio ha perso 1-0 sul campo delle Caldine. Nel girone M di Ravenna della seconda categoria dell'Emilia Romagna la Marradese ha perso 2-0 sul campo della Real Voltanese. Per i commenti, le interviste e gli approfondimenti su tutte queste partite, l'appuntamento come di consueto è lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
4: Direttore, io partirei dall'importanza di questo weekend che si va a inserire in un calendario importante. Diciamo che il Gran Premio storico d'Italia segna un'altra tappa di quello che è un calendario fittissimo per l'autodromo. Partiamo da questo, ecco.
5: Sicuramente il Gran Premio storico d'Italia è l'inizio di una nuova era che consolida e sviluppa il grande lavoro già fatto fino ad oggi negli ultimi 36 anni, un lavoro fatto di crescita costante ogni anno, di aggiunta di qualità alle manifestazioni che ospitiamo grazie a infrastrutture sempre moderne, alle più grandi professionalità nel campo della gestione di gare che grazie al contributo dell'Automobile Club di Firenze, dei propri commissari, della Sanità Toscana che comunque ci fornisce il servizio medico. Tutta questa unione di grandi professionalità che ci supportano ci permettono di affrontare le sfide del presente, ma anche e soprattutto guardare al futuro con grande intraprendenza, nella certezza di poter far crescere ancora quel valore che oggi si attesta su 200, lo certifica IRPET, 205 milioni di euro di ricaduta sul territorio nell'anno 2025, ma che siamo convinti possa sviluppare ben di più nei prossimi 5-10 anni con gli obiettivi ambiziosi che ci siamo posti.
4: È banale dirlo, però è l'unione anche degli intenti che ha sempre voluto l'autodromo, cioè ACI, Regione Toscana e partner di varia natura.
5: Assolutamente, noi se un minimo successo possiamo dire di averlo raggiunto, lo abbiamo raggiunto grazie al sostegno di tutti i diversi giocatori nella partita, quelli che tu hai citato, ma anche e soprattutto, come citavo io prima, quelle grandi professionalità del territorio che insieme a noi sono cresciute negli anni, qualificandosi e permettendoci oggi di dare gli standard più alti a cui gli altri impianti, non solo nazionali ma anche internazionali, a cui si devono confrontare, con cui si devono confrontare, proprio perché oggi la qualità della nostra gestione delle attività è un punto di riferimento a livello internazionale.
6: Ecco, che tipo di lavori verranno fatti di ammodernamento del circuito in questi anni in cui c'è appunto anche il rinnovo per 5 anni della MotoGP?
5: Partiamo già tra un mese con la completa riasfaltatura del tracciato. Vuol dire un impegno già molto importante che si va ad aggiungere agli interventi di ampliamento del parco.

0: di tutta la struttura, di tutta la palazzina, proprio perché dovremmo pensare di poter affrontare non solo i prossimi 5 anni di moto mondiale, che come hai rappresentato già è stato in questi giorni sottoscritto, ma anche e soprattutto guardare al futuro, guardare ai prossimi 10 anni con la volontà di rimanere leader assoluti a livello mondiale.
1: Senti direttore, l'hai già anticipato tu nei giorni scorsi, quant'è la soddisfazione per questo rinnovo di 5 anni, e chiedo anche quanto hanno influito gli ottimi rapporti che si sono creati e maturati negli anni con Dorna, con Liberty Media, anche i rapporti personali, penso.
0: Sicuramente hanno influito, ma devo dire che molto di più ha influito la vicinanza della regione toscana, senza il cui impegno non sarebbe stato possibile, con i valori in campo dall'anno prossimo, poter continuare questa avventura. Il nostro presidente ci è stato vicino, questo ci ha consentito di guardare fiduciosi al futuro. Noi faremo la nostra parte investendo, come vi ho detto, in infrastrutture, in professionalità, e la regione farà d'altro canto quello che è il suo ruolo di sostegno, di attenzione anche alle infrastrutture di prossimità, di cui abbiamo sicuramente necessità, non ultima una viabilità che perfezioni dopo tanti anni l'afflusso e il deflusso dall'impianto di Scarperia.
1: Grazie. Ciao Press, grazie. Ci siamo lasciati ieri sera e ci rivediamo di nuovo.
2: Ben trovato. Si riesce a fare al volo.
1: Ma se la Maria permette, però dipende.
3: Partiamo però.
4: Un saluto dall'agente Gianni Staccioli della Polizia Locale dell'Unione Mugello, Dipartimento di Scarperia e San Piero. La corrente settimana è caratterizzata dalle seguenti modifiche alla viabilità. Per quanto riguarda il comune di Scarperia e San Piero, per lavori di posa e tubazioni è vietato il transito a tutti i veicoli in via San Martino nel tratto compreso tra via delle Cortine e via della Misericordia, dal giorno 5 ottobre al giorno 9 ottobre, dalle ore 8 alle ore 17. Per quanto riguarda il comune di Borgo San Lorenzo, chiusura a strada comunale delle Salaiole dalle ore 7 del 7 ottobre alle ore 19 del 14 ottobre per indagini geologiche. Per questo appuntamento è tutto. Si ricorda di mantenere sempre distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede. A risentirci e buon viaggio.
5: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
6: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
7: Sono le 19 e 6 minuti.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
5: 334 79 88 000.
6: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
2: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: 334 79 88 000.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
7: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334 79

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
3: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
4: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle 4 domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni con la regina della festa, la torta di marroni e poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
9: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
3: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì

0: 17 mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
1: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
4: 334 79 88 000.
5: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Wow, una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura per aziende, eventi e realtà del territorio. Wow, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 21 e 5 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel pomeriggio di giovedì i carabinieri di San Piero a Sieve hanno arrestato un 28enne che aveva appena truffato una 71enne con la tecnica del finto carabiniere. La pensionata aveva ricevuto una telefonata da un sedicente appartenente all'arma dei carabinieri che la informava di una rapina consumata a Firenze in cui era stata utilizzata un'autovettura che risultava intestata a lei. Il truffatore ha tenuto al telefono la donna dalle 10 del mattino circa, convincendola che avrebbe dovuto raccogliere e mettere in una scatola tutti i gioielli che aveva in casa al fine di effettuare un confronto con quelli rapinati per poi consegnarli ad un delegato del tribunale che sarebbe andato presso l'abitazione. Nel frattempo il complice del truffatore si è recato dall'anziana ma è stato notato da un residente. Il tempestivo intervento della pattuglia dei carabinieri ha permesso di intercettare il truffatore appena uscito dall'abitazione che ha tentato di darsi alla fuga a piedi, lanciando la scatola contenente i preziosi nel giardino di una casa vicina ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri dopo un breve inseguimento. Tutti i gioielli sono stati recuperati e riconsegnati alla donna.
3: La risonanza magnetica deve essere installata all'interno dell'ospedale del Mugello, integrata con il pronto soccorso e il reparto di radiologia. È la posizione ribadita dalla coalizione Borgo Partecipa che nel Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo ha presentato un nuovo ordine del giorno dedicato al potenziamento del presidio ospedaliero. La coalizione che sostiene il sindaco Leonardo Romagnoli richiama anche un precedente atto presentato sullo stesso argomento e chiede alla Regione Toscana e all'ASL Toscana Centro certezze sui tempi, sugli investimenti e sul futuro dell'ospedale. Il 28 maggio il sindaco Romagnoli, nella sua funzione di presidente della Società della Salute del Mugello, aveva chiesto all'ASL Toscana Centro di indicare la collocazione definitiva del macchinario. Nella risposta ufficiale l'azienda sanitaria ha spiegato che nell'attuale configurazione dell'ospedale non sono disponibili spazi interni tecnicamente idonei. La soluzione individuata prevede quindi la costruzione di un nuovo volume edilizio adiacente all'attuale reparto di radiologia. Una valutazione che, secondo Borgo Partecipa, rende necessario avviare immediatamente la progettazione dell'intervento, individuando le risorse e definendo un cronoprogramma preciso. Per la coalizione l'ospedale Mugello non deve limitarsi a mantenere i servizi esistenti, ma deve assumere un ruolo più qualificato all'interno del sistema sanitario. Investire nelle specialistiche chirurgiche e ortopediche già presenti consentirebbe di rafforzare l'offerta sanitaria e ridurre gli spostamenti dei pazienti verso Firenze o altri territori. La risonanza magnetica rappresenta quindi un elemento essenziale di questa strategia. Il Mugello è tornato a discutere di connettività veloce, di digital divide, dei buchi nella copertura mobile internet, problemi che conosce bene chi vive nelle aree interne, in quelle frazioni, località e zone dove non c'è campo. La telefonia mobile non esiste proprio, la rete fissa è spesso interessata da guasti, non si naviga in internet perché non arriva la banda larga o altro segnale. Il tema della connettività sia telefonica, rete fissa e mobile che digitale e internet ha occupato gran parte dell'incontro tra sindaci mugellani e l'assessore regionale Alberto Lenzi svoltosi presso l'Unione dei Comuni del Mugello. Ci si è soffermati in particolar modo sulle criticità di servizi nelle zone dove il servizio è presente ma non adeguato ed efficiente, nelle zone completamente scoperte da segnale e servizio in quanto non attrattive per gli operatori, i piani di investimento sia pubblici che privati per l'estensione della rete a banda larga, le contestazioni dei comuni sui lavori di scavo per la posta dei cavi e ripristini stradali non conformi. Oltre ai disagi c'è stato spazio per evidenziare le opportunità che le nuove tecnologie e le connettività esprimono per lo sviluppo di un territorio e la qualità della vita. Da parte sua l'assessore regionale Lenzi ha evidenziato l'impegno che la regione sta approfondendo nella ricognizione puntuale delle criticità, le sollecitazioni a gestori di telefonia ed investimenti di piani specifici per estendere la copertura di connettività come quelli per installare tralicci. Negli ultimi anni con investimenti pubblici sono state raggiunte in fibra ottica in Mugello 6.827 unità immobiliari con il bando Bull Aree Bianche, servizio del quale stanno già usufruendo oltre 1.000 utenze, 4.408 civici con il piano Italia 1 Giga, costruite 6 nuove stazioni radiobase per la telefonia mobile con il piano Italia 5G, mentre 4.285 sono i civici previsti con il Fondo Nazionale Connettività di prossima partenza. Nel corso del confronto è stata condivisa una modalità celere per far

0: pervenire alla regione segnalazione di guasti, disservizi, criticità e richiedere con urgenza l'intervento da parte dei gestori. Una panoramica sui fondi e i servizi per la formazione e le politiche attive ha chiuso l'incontro.
1: Risultati della domenica calcistica: nel girone B dell'eccellenza l'Audax Rufina perde in casa 2-1 con la San Giovannese e rimane all'ultimo posto in classifica a 0 punti. Nel girone A della promozione il Luco batte 2-0 il Calenzano e rimane in testa alla classifica a punteggio pieno. Vince anche la Fortis Juventus che a Ronta supera 2-1 l'intercomunale Monsummano. Nel girone C della promozione pareggio per l'Alleanza Giovanile di Comano 2-2 sul campo del Montagnano. Nel girone C della prima categoria pareggio per 0-0 in casa del Barberino contro l'Alba Carraia, 0-0 anche per la Gallianese sul campo della Nuova Novoli. Il San Godenzo viene battuto 2-1 sul campo del Gambassi. Il San Piero a Schiave vince in rimonta 2-1 sul campo del Capraia. Il Saginale in casa batte 4-1 il Real Peretola. Nel girone D della seconda categoria il Londa viene battuto 1-0 sul campo della Ducciodini. Nel girone F della seconda categoria il Firenzuola vince 2-1 sul campo del Mezzana. Il Reconquista perde in casa 2-1 a San Piero contro il Paperino San Giorgio. Lo Scarperia vince in casa 1-0 contro il Naldi. Il Vaglia in casa batte 6-1 l'Atletica Castello. Nel girone B della terza categoria venerdì sera il Cavallina ha perso 4-3 sul campo del Pian di San Bartolo. Sabato la Rontese ha battuto in casa 3-1 il Veltro dal Giglio, mentre Lions, Fortis e Juventus a Vaglia sono stati battuti 3-1 dalle Sieci. Domenica il Vicchio ha perso 1-0 sul campo delle Caldine. Nel girone M di Ravenna della seconda categoria dell'Emilia Romagna la Marradese ha perso 2-0 sul campo della Real Voltanese. Per i commenti, le interviste e gli approfondimenti su tutte queste partite, l'appuntamento come di consueto è lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
2: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: A tu per tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa, accende l'umore.
5: Io vorrei, amici di A tu per tu, tornare indietro nel tempo e appartenere alla classe anagrafica di questo artista. Perché lui, possiamo dire la tua classe di appartenenza? Prima
6: assolutamente, assolutamente okay. Sì.
5: Sentite che voce simpatica. Classe 2003, 20, quasi 23 anni, perché in realtà li farà il 29 novembre, ho imparato.
6: Sì, bravissima.
5: Benvenuto a Don Amerigo.
6: Ciao a tutti, ciao, come va? Tutto bene?
5: Bene, contentissima di parlare con te, sei simpaticissimo, veramente.
6: Grazie, c'hai un'energia pazzesca anche tu, ti ringrazio per questa intervista.
5: Sveliamolo, perché c'ho anche un po' l'animo del sud, perché
6: il feeling sarà quello, dice.
5: Sarà anche quello, ma poi soprattutto, quante volte nella nostra vita ognuno di noi, nel proprio dialetto, avrà detto, maronna mia... Oh, maronna mia.
6: Io penso un'infinità di volte, almeno io personalmente l'ho fatto, infatti ci ho fatto anche la canzone.
5: Esatto, infatti
6: tutte lo incidiamo pure.
5: Oggi andremo proprio a chiacchierare su questo ultimo singolo che è uscito nel mese di fine luglio.
6: Fine agosto.
5: L'autore sei tu insieme a Martina Vinci, esatto. Che salutiamo se dovesse mai ascoltarci.
6: Sì, esatto, le mando un bacione.
5: Un bacione anche da parte della Sassa. Ma la curiosità, prima di addentrarci nella canzone, no?
6: Certo.
5: Allora, tu sei un calabrese trapiantato a Milano, giusto?
6: Sì, esatto, sì. Ho fatto un po' di giri prima di arrivare a Milano.
5: Sì, perché sei stato anche a Londra.
6: Però che ero molto piccolo, sono andato là per motivi di studio, poi vabbè, io ho sempre voluto cantare, ho sempre cantato, però all'epoca ancora non scrivevo, ero molto piccolo, avevo 14 anni.
5: Però componevo qualcosa. Però ascoltavi musica, immagino.
6: Sì, cantavo già, però non lavoravo al mio progetto, ecco, in quei termini. Poi successivamente ho iniziato a sviluppare un'identità artistica più forte, ho iniziato a conoscermi, a scoprirmi, anche perché per me era necessario evadere dal mio paese, per quanto io ami il sud, ogni estate vado, rimango anche più di 2-3 mesi, ma avevo la necessità di scoprire altro e quindi poi eccoci qui.
5: Sì, anche perché probabilmente ci sono, poi come una città, ovviamente Londra, ma anche come Milano,
6: ci sono delle opportunità diverse, ovvio, sì.
5: Esatto, senza togliere nulla alle proprie origini, ci mancherebbe, anzi è bello che tu abbia detto io comunque torno a casa.
6: Sì, sempre. Poi io amo il mare, cioè tu dammi il mare e mi hai dato tutto.
5: Lo credo. Poi posso dire che avete un gran bel mare. Ecco.
6: Mamma mia, davvero, ma poi io guarda, poi il mio paese in particolare è uno dei pochi posti dove il mare tramonta e sorge, cioè il sole tramonta e sorge sul mare.
5: Wow,
6: quindi è proprio uno spettacolo.
5: È proprio uno spettacolo. Allora, arriviamo, quindi passiamo da Londra per poi arrivare a Milano. Ecco, anche se a Londra non facevi ancora, cioè cantavi, ma non era ancora iniziato questo tuo progetto.
6: Sì, cantavo per strada, sì. Anche, però comunque ecco, non mi ero dedicato pienamente al mio progetto.
5: Al tuo progetto, ecco. Tornando poi in Italia, poi vabbè a Milano, differenze tra far musica a Londra e far musica da noi?
6: Beh, allora, diciamo che forse più che altro era la percezione.
5: La percezione
6: che avevo del mondo, sì, poi lo conoscevo anche poco, ma avevo una percezione, secondo me, come un qualcosa di molto più globale all'estero, soprattutto poi a Londra, vabbè, città piena di artisti incredibili, però ecco, ancora lì non mi conoscevo molto, quindi avevo bisogno effettivamente di venire, poi sai, al destino, comunque nulla accade a caso, avevo bisogno appunto di trasferirmi a Milano per capire effettivamente determinate cose e venire a contatto con determinate emozioni.
5: Mm-hmm. Torneresti a Londra? Ci torneresti?
6: Ma forse sì, però non so se ci vivrai sempre. Io amo il sole.
5: Ok, io adoro Londra. Se tu vedessi il mio studio, è tutto stile molto londinese, come c'è la bandiera.
6: Ah,
5: sì, perché mi piacciono i colori della bandiera londinese. Mi piace Londra, cioè, però effettivamente quando comincia a piovere, no, insomma, non so tu, ma dopo un po' abbiamo bisogno del sole noi.
6: Sì, io guarda che arrivava a maggio-giugno che stavo esaurito, perché vedevo in Italia tutti col sole aperitivo alle 5 del pomeriggio, quindi dicevo no, questa cosa non l'accetto, devo assolutamente ritornare, cioè era diventata...
5: certo.
6: No, però amo Londra, bellissimo, ci ritornerei sì, ma forse per lavoro.
5: Okay.
6: Cioè, mi piacerebbe lavorare con alcuni artisti, con alcuni produttori. Mi piacciono alcune particolarità del sound che c'è lì, certo. Però ecco, lo farei più come uno scambio.
5: Uno scambio, ovviamente. Sì. Ecco, in realtà, adesso poi parleremo di quest'ultimo tuo singolo, qual è la finalità del tuo progetto? Cioè, cosa vorresti, insomma, che arrivasse con la tua musica, le tue canzoni, a chi le ascolta?
6: Guarda, io vorrei semplicemente portare le persone nel mio mondo, uh-huh. Quindi trasmettere quello che ho dentro, trasmettere il mio mondo, che è un qualcosa a 360 gradi, non è solamente la canzone, ma anche a livello visivo. Poi mi piace sperimentare, travestirmi, giocare. C'è anche il videoclip che sono vestito da Papa Annunziatura con 50 gradi.
5: Infatti ho visto e detto: Maronna mia, con qualche che calor che avrà avuto questo ragazzo.
6: Sì, ho perso 6-7 kg secondo me durante le riprese.
5: Te credo.
6: Sotto l'abito papale. E quindi ecco, mi piace portarli in quello che è effettivamente la mia vita. Cioè, è ricca di colori, piena di gioco e
5: certo.
6: Mi diverto. Mi diverto a fare questo lavoro, non per altro.
5: Assolutamente sì. Quindi mi piace anche questo tuo modo di voler arrivare a chi ti ascolta, no?
6: Esatto. Catapultarli nel mio mondo, cioè questo è quello che voglio, quando una persona ascolta un mio pezzo, vede un mio videoclip, sente un qualcosa.
5: Infatti mi piace molto la definizione di chi ha, insomma, di chi prepara un po' poi le vostre cartoline digitali. Mi piace veramente. Il tuo progetto è stato definito come c'è la sintesi, diciamo, del tuo progetto come un racconto personale che è elegante, al tempo stesso sfrontato, che rappresenta appunto il tuo mondo interiore. Chi ha veramente trovato questa, secondo me, definizione su di te è perfetta, calza veramente a pennello.
6: Bellissima, infatti, penso che me la tatuerò magari.
5: Sì, veramente calza a pennello e corrisponde anche poi, se uno va a pensare, a vedere il videoclip, no?
6: Sì.
5: Ecco, invece
6: certo.
5: Questo Maronna mia, no? Questa è una sorta di conversazione.
6: Sì.
5: Tra te appunto la figura della Madonna, senza entrare nell'ambiente blasfemico, ci mancherebbe,
6: certo.
5: Ma quante volte ci rivolgiamo alla Madonna veramente, no?
6: Sì, certo, era una, come, conversazioni confidenziali, ma più una presa di coscienza, non quindi un tentativo, come posso dirti, sai, poi noi, io vabbè, non sono cattolico, però parlo in generale della preghiera, perché conversazione intendo quello, tralasciando che la figura della Madonna mi è sempre affascinato, però ecco, quello che penso è che appunto la preghiera va inteso come una presa di coscienza, non qualcosa di disperazione, sai, spesso ci rivolgiamo noi nella preghiera, però non mettendo dei punti fondamentali.
5: Vero, vero, verissimo.
6: Cioè, la preghiera è tant'altro, è una conversazione, una presa di coscienza, è un ritorno a se stessi.
5: Sì.
6: E quindi non è un qualcosa di, come posso dirti, di... Non dobbiamo metterci là disperati, quindi è nata da questa idea un po', ecco, da una conversazione, ecco perché ho detto conversazione.
5: Certo, certo. Ti capita spesso di dirlo quel marrone? Io, a me sì, te lo dicevo anche nel fuori onda.
6: Sempre, ti giuro, sempre. Perciò l'ho chiamata proprio così, perché la utilizzo spesso e sempre, poi in famiglia da me, chi è del sud mi può capire, come anche te, e quindi è un qualcosa di liberazione,
5: esatto,
6: proprio.
5: E sto fermandoci in questo videoclip, appunto prima l'abbiamo accennato, c'è anche un videoclip, quindi io mi consiglio, adesso ascolteremo la canzone naturalmente, ma poi andate a vedere anche il videoclip. In questo videoclip veramente c'è una sorta di... Poi videoclip, in realtà è come se fosse un corto cinematografico.
6: Ti ringrazio,
5: adesso
6: davvero.
5: Si usa videoclip, ma in realtà alcuni non sono videoclip, sono proprio dei corti cinematografici.
6: Grazie.
5: Mi piace perché si percepisce questa contrapposizione tra il sacro e il profano, no?
6: Eh sì, io ci gioco molto, diciamo che l'arte, l'estetica cattolica poi in particolare mi ha sempre affascinato, poi comunque vengo da quello, e quindi è un qualcosa che mi porto sempre dietro, che su cui mi piace giocare. Poi sono pieno di tatuaggi della Madonna pure, quindi più autentico di così.
5: Dire che proprio corrisponde perfettamente. Era il brano tuo, insomma. Tra l'altro ci sei tu, ma come voce, ma c'è anche ovviamente la voce di Martina, perché anche
6: cori.
5: la tua produzione di artistica.
6: Esatto, sì, lei è praticamente anche mia sorella, cioè abbiamo un rapporto fantastico, un artista.
5: Bello unica. Questo, molto bello.
6: Sì, cioè, certo, perché poi è un feeling naturale, è un qualcosa che è nato in maniera molto spontanea, e penso che sia necessario e debba essere alla base soprattutto di lavori del genere o di un percorso artistico, perché ti porta a qualcosa di più grande.
5: Come vi siete conosciuti, si possa artisticamente
6: parlare?
5: Ci siamo
6: conosciuti anni fa tramite un... mio vecchio manager, per una session, e poi ci siamo persi per diverso tempo e poi ci siamo ritrovati dopo tempo in un bar, e da lì abbiamo riniziato a scrivere e a condividere diverse emozioni, poi veramente è un qualcosa di veramente bello e di valore.
5: Ecco. Ho capito, perfetto. Senti, cosa ci aspettiamo? Dobbiamo aspettarci da Don Amerigo, ovvero Don Amerigo. Mi piace il don che hai voluto mettere davanti, no? Perché poi
6: il
5: nome di battesimo, appunto, Amerigo. Cosa ci dobbiamo aspettare da Don Amerigo nei prossimi mesi?
6: Beh, allora, tante cose, uscirà tutto l'album, farò vedere tutto il lavoro che ho fatto durante praticamente questi 2 anni di ricerca, è un album molto bello, particolare, soprattutto dal punto di vista di produzione, ci sono diverse influenze, inizierò con i live, ancora però la data non la posso spoilerare,
5: se non si può spoilerare, tanto poi tu adesso ci dirai anche le pagine social come seguirti, quindi
6: assolutamente,
5: sono sicura che verranno aggiornate, no?
6: Cioè, esatto, bravissima, tanto dappertutto mi chiamo Donna Amerigo, Instagram, qualsiasi social,
5: perfetto,
6: ecco.
5: Quindi basta seguire le tue pagine anche per scoprire quando ci saranno questi live.
6: Esatto, e ci saranno insomma un sacco di cose molto molto belle, affascinanti.
5: Molto bene. E allora devi sapere che Nato per Tu è il protagonista, quindi tu sei il protagonista di questa nostra chiacchierata, sei tu che dovrai lanciare, ovviamente, Maronna mia.
6: Ok, assolutamente.
5: Ti tocca.
6: Bello, mi piace. Dai, ci provo.
5: Va bene, vai.
6: Ciao amici di Tu per Tu, e questa è Donna Amerigo con Maronna mia.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: In ogni momento della tua giornata
6: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
5: Scegli la radio giusta.
6: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello. Listen. Quando

0: Radio Mugello Notizie.
1: L'interrogazione presentata da Borgo Visione sull'investimento destinato alle cucine del Foro Boario ha portato in Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo il confronto sulla progettazione e sui costi dell'opera. L'iniziativa chiedeva chiarimenti sui 170.000 euro stanziati per l'allestimento, sulla programmazione degli interventi e sulla futura gestione della struttura. Secondo quanto ricostruito in aula dall'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Verdi, il progetto di fattibilità del 2023, predisposto alla precedente amministrazione, prevedeva esclusivamente l'alimentazione elettrica, senza ricorso al gas naturale. Erano compresi pannelli fotovoltaici, ma non le batterie di accumulo necessarie per conservare l'energia prodotta e aumentare l'autonomia dell'impianto. Durante i lavori sarebbero emerse ulteriori necessità relative agli impianti e agli adempimenti antincendio. Il quadro economico iniziale comprendeva 900.000 euro provenienti dal PNRR, 90.000 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e 30.000 dal Comune, per un totale di 1.020.000 euro. Per completare gli spazi destinati alla ristorazione e alle manifestazioni fieristiche, sono poi risultati necessari ulteriori interventi quantificati complessivamente in circa 285.000 euro. Anche la capacità della struttura è stata rivista. Il progetto originario avrebbe consentito di servire circa 100 coperti, mentre l'attuale amministrazione ha scelto di portare la capienza a circa 200, con l'obiettivo di rendere il Foro Boario adeguato a manifestazioni

0: Sui cittadini di Borgo. A doverne rispondere sono coloro che progettarono e presentarono l'opera come completa, nonché è stato costretto a reperire nuove risorse per renderla realmente utilizzabile. Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che dalle 7 del 7 ottobre alle 19 del 14 ottobre, per consentire l'esecuzione di indagini geologiche, la strada comunale delle Salaiole sarà chiusa per 50 metri a una distanza di 7 km dal bivio fra la SP41 di Saginale e la strada comunale delle Salaiole in località Olmi, e a una distanza di 1,6 km dal bivio per la SR302 Brisighellese Ravennate e la strada comunale delle Salaiole in località Polcanto. Nessuna delle abitazioni resterà isolata. L'accesso a Montepulico sarà possibile soltanto da Polcanto. Si invita a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo gli spostamenti nell'area interessata.
1: Lunedì 5 ottobre dalle 21 alle 22 inizierà il nuovo corso di storia della musica e dell'opera lirica per l'Università dell'Età Libera del Mugello Hauser presso la sede della sezione Socicop in corso Bartolomeo Corsini a Barberino di Mugello, così come online su piattaforma Meet di Google per chi non potrà partecipare in presenza. Il corso si articola in 6 lezioni di un'ora ciascuna dedicate alla scoperta del dramma di Victor Hugo, Le Roi s'amuse, dal quale Giuseppe Verdi ha tratto ispirazione per la composizione del Rigoletto. Docente del corso sarà Sabrina Malavolti Landi. All'interno delle celebrazioni per l'ottavo centenario francescano, mercoledì 7 ottobre alle 21, il secondo appuntamento all'oratorio di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo con Il passaggio da Borgo San Lorenzo. I relatori saranno Enrico Faini con San Francesco a Borgo, alcune considerazioni di contesto. Marco Pinelli con la tradizione e le testimonianze. Lia Brunori con il San Francesco dei Chini, la manifattura borghigiana per il poverello d'Assisi. A conclusione si terrà la visita alla cappella della biblioteca di Borgo San Lorenzo, ingresso libero.
2: Direttore, io partirei dall'importanza di questo weekend che si va a inserire in un calendario importante. Diciamo che il Gran Premio storico d'Italia segna un'altra tappa di quello che è un calendario fittissimo per l'autodromo. Partiamo da questo, ecco.
3: Sicuramente il Gran Premio storico d'Italia è l'inizio di una nuova era che consolida e sviluppa il grande lavoro già fatto fino ad oggi negli ultimi 36 anni, un lavoro fatto di crescita costante ogni anno, di aggiunta di qualità alle manifestazioni che ospitiamo, grazie a infrastrutture sempre moderne, alle più grandi professionalità nel campo della gestione di gare che grazie al contributo dell'Automobile Club di Firenze, dei propri commissari, della Sanità Toscana che comunque ci fornisce il servizio medico. Tutta questa unione di grandi professionalità che ci supportano ci permettono di affrontare le sfide del presente, ma anche e soprattutto guardare al futuro con grande intraprendenza, nella certezza di poter far crescere ancora quel valore che oggi si attesta su 200, lo certifica IRPET, 205 milioni di euro di ricaduta sul territorio nell'anno 2025, ma che siamo convinti possa sviluppare ben di più nei prossimi 5-10 anni con gli obiettivi ambiziosi che ci siamo posti.
2: È banale dirlo, però è l'unione anche degli intenti che ha sempre voluto l'autodromo, cioè ACI, Regione Toscana e partner di varia natura.
3: Assolutamente, noi se un minimo successo possiamo dire di averlo raggiunto, lo abbiamo raggiunto grazie al sostegno di tutti i diversi giocatori nella partita, quelli che tu hai citato, ma anche e soprattutto, come citavo io prima, quelle grandi professionalità del territorio che insieme a noi sono cresciute negli anni, qualificandosi e permettendoci oggi di dare gli standard più alti a cui gli altri impianti, non solo nazionali ma anche internazionali, a cui si devono confrontare, proprio perché oggi la qualità della nostra gestione delle attività è un punto di riferimento a livello internazionale.
4: Ecco, che tipo di lavori verranno fatti di ammodernamento del circuito in questi anni in cui c'è appunto anche il rinnovo per 5 anni della MotoGP?
3: Partiamo già da tra un mese con la completa riasfaltatura del tracciato. Vuol dire un impegno già molto importante che si va ad aggiungere agli interventi di ampliamento del paddock già fatti l'anno scorso, a una nuova e ulteriore perfezionamento dell'area paddock per essere adeguata alle

0: e le esigenze della MotoGP di domani, che è già oggi, e poi stiamo pensando a quello che dovrà essere un refresh di tutta la struttura, di tutta la palazzina, proprio perché dovremmo pensare di poter affrontare non solo i prossimi 5 anni di Moto Mondiale, che come hai rappresentato già è stato in questi giorni sottoscritto, ma anche e soprattutto guardare al futuro, guardare ai prossimi 10 anni con la volontà di rimanere leader assoluti a livello mondiale.
1: Senti direttore, l'hai già anticipato tu nei giorni scorsi, quant'è la soddisfazione per questo rinnovo di 5 anni, e chiedo anche quanto hanno influito gli ottimi rapporti che si sono creati e maturati negli anni con Dorna, con Liberty Media, anche i rapporti personali, penso.
0: Sicuramente hanno influito, ma devo dire che molto di più ha influito la vicinanza della regione toscana, senza il cui impegno non sarebbe stato possibile, con i valori in campo dall'anno prossimo, poter continuare questa avventura. Il nostro presidente ci è stato vicino, questo ci ha consentito di guardare fiduciosi al futuro. Noi faremo la nostra parte investendo, come vi ho detto, in infrastrutture, in professionalità, e la regione farà d'altro canto quello che è il suo ruolo di sostegno, di attenzione anche alle infrastrutture di prossimità, di cui abbiamo sicuramente necessità, non ultima una viabilità che perfezioni dopo tanti anni l'afflusso e il deflusso dall'impianto di Scarperia.
1: Grazie. Ciao Press, grazie. Ci siamo lasciati ieri sera e ci rivediamo di nuovo.
2: Ben trovato. Si riesce a fare al volo.
1: Se la Maria permette, però dipende.
3: Partiamo però.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
5: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
6: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: della tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Pensa fuori dall'ordinario.
1: Pensa fuori dall'ordinario.
2: Radio Mugello suona diversa dalle altre perché è inconfondibilmente unica.
1: Come te.
0: Come te. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni e anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 56 21 717. Sandra.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: È mezzanotte e 33 minuti.
5: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello. You gotta move.

me perché non t'ho guardato e non t'ho detto che stai bene vestita così, che non t'ho detto andiamo al cinema baby, andiamo in centro e poi scendiamo lì, dai. Ce l'hai con me perché ti chiamo di notte e che tua madre poi si incazza con te. Ce l'hai con me perché di sabato sera io non mi lavo e poi mi vesto male.

perché quella tua amica il fidanzato la va a prendere in jeep, e perché loro quest'estate in vacanza vanno in un'isola di quelle dei VIP, e invece io ti ho detto andiamo a Riccione, che con la moto si va bene anche là, poi ci fermiamo e ti do un bacio.

0: sa cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000. Che

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: È l'una e 32 minuti.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.